0: Non era
1: quando c'era lui, si vincevano i campionati. Ecco.
2: Qua provano a vincere il Tortorella Challenge, invece anche così.
3: Ciao banda.
2: Ciao.
3: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
2: Buongiorno.
3: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
2: Qual è?
3: Il tacchino. E wiwa.
2: Ciao Miriam. Ma è troppo bella questa. Chissà, Morgan se giudicherà.
4: Questa è cercata, capisci?
2: È vero.
0: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
2: No, ce n'è un'altra.
5: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
2: Thomas.
5: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto: no, no, no, no.
2: Dai, Thomas. Ah,
1: dai, su.
0: Un meccanismo comico nuovo poi.
1: No, sì. No.
2: E allora l'ultimissimo, vai.
6: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
2: ciao.
6: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
2: Perché?
6: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao
1: la
6: mitici.
2: Ciao mitica.
1: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
0: Pronto?
1: Ecco.
0: Pronto? Sì.
4: Davide Cattelan.
0: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
2: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
4: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
2: Mm-hmm.
4: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
4: Non capite niente.
1: Sì.
4: Va bene, è giusto.
1: Se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
4: Ma no, certe cose non servono.
1: Ah.
4: Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
2: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
4: E non farle squillare.
0: Niente, torno a settembre, io, ragazzi.
2: L'ha detto.
7: Ciao banda.
2: Grande.
7: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
7: Ciao Lisa da Gradara.
0: Madonna.
2: Lisa.
0: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
2: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
0: Che
2: sarà
0: fortuna.
2: Intorno alle 8 qui su R101. Oh, state con noi che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare
1: il
2: bollettino sotto.
0: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
2: te lo stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Toni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, e si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: C'è bisogno di una bella...
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura... il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi, un problema. Cioè, io non ho le tapparelle, se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco?
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1,000 ore, quindi $5 milioni. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta, anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque... posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
1: Detto. Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva.
0: Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto?
2: Sì. No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo.
4: E cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordici, con infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dalla accento, ma insomma
1: mica devi parlare con la Elemosha per andare

0: Ragazzi, sono Rocco Papaleo.
1: Papaleo. Have a nice day, buona giornata, buongiorno.
0: Quando ti svegli col sole della Basilicata è tutta un'altra storia.
1: Certo.
2: Certo, te.
0: Sì, ragazzi.
1: Maratea.
0: Sì.
1: Marina di Camerota.
0: Maratea. Camerota, Lauria.
1: Buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno Paolo Dini, Cristiano Militello, anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. Prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione. Noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331 80 90 101.
3: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
4: Le cipolline borrettane.
5: Era la famosissima cipollina borrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
4: Ah, perché poi lui si lamenta per l'alito, per questo, no? Perché
1: dice a Cristiano Militello, se ti bevi un caffè a 60 chilometri gli dai fastidio. Quando? Anche la cipolla, anche l'aglio.
2: L'aglio.
4: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
2: Inzuppandoci l'aglio.
4: La cipolla. Esatto.
1: Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
4: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
5: Certo.
1: È vero che poi volergli tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
5: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario a cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
2: Ma veramente?
5: Quello che fa rima con Bimbo, sì, per intenderti. Sì, ok. Sì. E quindi niente, tutti i miei amici mi vedevano con certo, la tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca
2: di altro.
5: Okay. Diciamo così.
4: Va bene.
1: Due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
4: Ma non è vero.
6: Buongiorno bandini.
4: Ciao.
6: Quando non
4: Ciao.
6: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi, perché lui, pur di risparmiare,
2: certo,
6: ci fa vivere in una sauna.
4: Non ci credo.
2: Si va di ventaglio a casa
4: non
2: sua ancora, credo. Capito? Il ventaglio costa niente.
4: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
2: No,
4: per
2: non
4: rimediare.
2: Può.
1: Deve giustificare la bolletta che arriva. Lui è stato via qualche giorno, ma
4: c'è
1: un problema tecnico, no?
5: Ti farò sapere quella che arriva a casa mia.
4: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti. Però guardiamo il lato positivo.
5: Qual è?
4: Guardiamo il gasolio a 2 euro e 2.
2: Oh, bravo Paolo.
1: Quando mancano le accise,
4: pensano alle accise mobili adesso, mobili nel senso che vanno.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antan, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei,
0: sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprire l'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo li ti chiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vai da Bano Terme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini,
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Sembra giusto.
1: I capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101, mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No. Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Ok. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita
3: qui. Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: Uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dove è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo. Poi ci sono paesi, Val Brembo,
1: la città del calcio.
2: Brembate, però Brembio, Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi,
0: Lombardia.
2: Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Salutare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai! Messi male.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Grande.
4: Ma se invece va da Bano Terme e fai falanghi. Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione!
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is!
6: È andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il nostro
3: capo tecnico.
1: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Che non è.
2: Esatto. Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il Chiara Oke. Con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: stiamo votando, cioè? Fino al 21 settembre gli europei possono votare sui nuovi, le nuove immagini delle banconote.
1: Esatto, ieri sono stati presentati i 10 disegni finalisti, nuovi personaggi. Dal 2002 non si tocca la banconota, invece vedremo raffigurate persone, e saranno gli europei a scegliere, come Leonardo, Maria Callas,
2: Enrico Papi,
3: dai,
1: va bene, ok, d'accordo così, ma abbiamo anche qualcuno che è dentro quel meccanismo che ci può rivelare che cosa abbiamo, che abbiamo innanzitutto.
0: Flavio Briatore, chi se non lui.
1: Flavio, sta legge l'han fatta per farle tirare fuori dal materasso tutto quel contante che ha e usarlo, perché altrimenti poi va fuori corso. Flavio?
4: Ragazzi, cerchiamo di fare una cosa, facciamo smettere veramente di portare questi i cinque centesimi di rame che puzzano, che ti fanno, sono meglio i cibici in tasca, se quelli che si difendono fare
2: che spesso tanti l'unica moneta che hanno in tasca.
3: Esatto,
4: sì. Infatti quella lì. E comunque valorizziamo la cosa.
1: Sì.
4: Poveretti, parlare di soldi con voi mi fa un po' tenerezza, però lo faccio.
0: Tranquillo, allora, non ti preoccupare.
3: Facciamo finta di niente, io faccio altro, guardi, guarda. Prendo un caffè.
4: Allora, vediamo che aboliremo le 5 euro, le 10 euro, le 20, le 20 euro c'è la faccia, o la faccia di Jerry Calà o Tesla.
3: Bello! No, Jerry Calà io.
4: Siamo poi decisi.
1: Sì.
4: Poi allora sulle 50 euro ci sarà raffigurato un serbatoio, mezzo serbatoio di benzina.
1: Mezzo. Non basta, sì, mezzo, bravo, bravo, sì. Mezzo,
3: certo.
4: Serbatoio di benzina. Poi avevamo pensato di fare 100 euro.
3: Com'è?
4: 100 euro, 200 euro, 500 euro, sì. 1000 euro.
3: 1000 euro. Col...
1: Sì.
4: Allora, sulla 500 euro io che accarezzo mio figlio, sulle 1000 euro.
0: Che tenerezza.
3: Che carino.
4: Io che lo aiuto a studiare, sì?
2: No, 1000 euro, pure... quindi lei che aiuta Nathan Falco a studiare, bene? Poi?
4: 1500 euro con Nathan Falco che mi chiede la paghetta.
3: Ma che banconota è?
0: 1500 euro. Che te ne fai?
2: Paghetta quotidiana, peraltro.
1: Ma non era un'idea anche di Trump, quella di mettere se stesso sulle banconote?
3: Beh, strano, non l'avrei mai detto.
0: L'ha avuta.
3: No.
4: E ragazzi, poi vi ricordo, sulla banconota la... 2000 euro,
3: sì.
4: Una battuta di Chiara Tortorella.
0: Bello!
3: Nessuno la leggerebbe mai, perché chi potrebbe averla?

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: Papara.
3: E via, via, via. Così. Amici.
0: Posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: L'Inter.
4: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
3: calciatore interista.
0: Calciatore interista in campo fino a ieri Lautaro non è entrato
3: infatti si è visto insomma com'è andata poi la partita, molte polemiche
0: doveva
3: su questo.
0: Entrare
3: c'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello qual dell'arbitro della Juve, in ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
3: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari, ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
1: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
3: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi, la Spagna è rimasta imbattuta, l'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale, al primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania e da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti Yamal. In Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
3: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
3: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
4: per cosa più divertente della partita però perché era abbastanza soporifero.
3: Devo dire
1: questo non rompe la concentrazione.
3: Non solo la concentrazione devo dire. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza. Ha detto così, parere abbastanza
0: tranchant. Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
3: Sì. Io ho sempre detto hanno paura di annoiarsi secondo me le partite, cioè pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco, ma vorrei chiudere con
1: Lercio. Cosa ha detto
3: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo,
3: non posso dirlo.
0: Ci siamo,
3: la prima pagina di

0: Sergio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
1: Ah, ecco cos'è.

0: vorremmo avere noi delle telecamere nei vostri abitacoli, se siete in macchina, per vedere che cosa trasportate, perché è il periodo in cui si carica la macchina.
1: Sì, si mette di tutto, si cerca di farsi stare ogni cosa.
0: Tantuffo, con i gomiti.
1: Tutto quello che può servire. E c'era anche un cavallo, piccolo, ma c'era. Perché la notizia parte da questo, ovviamente. Traghetto tra Pozzuoli e Ischia.
2: Sì.
1: Una turista svizzera ha fotografato e poi rivolto alle autorità quell'immagine. Un pony, ok?
0: Nel bagagliaio.
1: Nel bagagliaio di un'auto, cioè.
2: Un cavallo. Un pony.
1: Sì,
0: un piccolo pony.
1: Sì, sì, no,
0: poteva essere anche un alano, alla fine. Talmente.
1: Ma te ne intendi di animali, comunque.
0: No,
1: La coda di 6 metri.
0: È vero.
1: Era un pony, dicono, ci vogliamo credere. E. Questa turista svizzera ha fatto la foto, ma come col caldo che fa, ma soprattutto è il modo di trattare gli animali, visto che si parla anche spesso, no? Del caldo che pure loro soffrono e di come averne cura. Sembrava un po' borderline questo trattamento, infatti così è il risultato. Però
0: una multa si è beccata la signora.
1: Non si è capito, sta di fatto che si portano in giro anche i cavalli nel bagagliaio.
0: Se c'è
2: di
0: la retina.
2: Di solito stanno nel cofano i cavalli.
3: C'è la due cavalli. E allora? Nessuno ha mai avuto niente da dire.
0: È come quelli che si portano il motorino nel camper per poi scendere quando arrivano a Ischia nel caso.
1: Ah, ok.
0: Non usare la macchina e hanno il secondo mezzo per muoversi sull'isola, no?
2: Sì, buoni.
1: Però avere un cavallino che ti cammina per l'abitacolo. Non è esattamente, no?
3: Sono stato una volta a una fiera di camper, sì. E c'erano dei camper che erano tipo scatole cinesi, cioè caprivi, c'erano dentro altri camper, cioè altri macchine.
0: No,
3: sì. Io ho visto, vabbè, le biciclette, i motorini, siamo abbastanza abituati, no? Specie nel nord Europa, le vedi sulle nostre autostrade. Ci sono dei camper così grandi che dentro c'erano modulari, cioè che dentro
0: c'è un garage, tipo.
3: Sì, ma con l'officina, con due dentro anche col ponte. Ma
1: io ho scoperto che esistono dei pullman dove c'è la camera da letto per il secondo autista.
3: Ecco.
1: Cioè, sotto dove tengono i bagagli.
3: Fantastico.
1: Uno di questi sportelloni.
0: C'è il giaciglio.
1: Lo alzi e c'è una cuccetta con tanto di telefono che comunica con il primo autista, aria condizionata, frigo bar.
0: Ma che gli scherzi telefonici.
1: Boh.
0: Le vostre macchine matrioska ce le state raccontando al 331 80 90 101. Le cose più assurde che avete trasportato. Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Un trasporto illecito, assurdo. Tanti anni fa, andando al mare con una mia amica, a mio padre, che aveva un Alfa Sub gialla, gialla ocra, ho fatto portare il ciao, il motorino, e lui me l'ha caricato
0: certo.
4: Sul portabagagli. Assurdissimo. Ciao Alice.
0: Ciao Alice, ma è illecito, non si può fare?
3: Ma l'ho portato anch'io il motorino al mare.
0: Beh sì.
3: Sì, ma pesava come un trattore. Io non so come fece mio babbo a caricarlo. Sì,
0: macchina impennata.
1: Sopra, giusto? Non, mica ci stava nella macchina.
3: Sai che faccio fatica a ricordarmi un po'. Mi ero proposto anche per andare da Pisa a Castiglione della Pescaia in motorino, ma ovviamente.
1: Io una volta
3: male.
1: Ho portato la macchina col motorino, cioè la macchina era quella
3: macchina a spalle.
1: Esatto.
0: Io una volta ho portato un fico in motorino, ma una pianta di fico enorme.
3: Un ragazzo?
1: No, una pianta di fico, l'ho vista io qualche settimana fa.
0: Foto, Paolo. Andiamo a Napoli
5: anche
0: adesso.
5: La betoniera una volta, vero Chiara?
0: La betoniera in macchina, certo, c'è stata smontata. Ci sta. Sta la betoniera e anche 5-6 sacchi di cemento. Andiamo a Napoli con Baby K, mentre al 331 80 90 101 continuate a raccontarci quella cosa più assurda che avete trasportato in macchina, in motorino, sul vostro camion. Vi aspettiamo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: possono cominciare i nostri amici a farsi promozione attraverso la nostra radio, attraverso il 331 80 90 101. Non avete filtri, fatela come volete voi, in modo che possa arrivare il più possibile il vostro messaggio.
1: E se non avete filtri, fumatela così come ve l'ha venduta.
0: Vai.
2: Primo agosto, Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, festa della pizza fritta. Bello. Con mortadella, porchetta, birra e tutto quanto.
3: Ale.
2: Vi aspetto numerosi dal presidente della Prologo che organizza la festa.
1: Bravi. Grande. E allora uno di tutto, come si dice.
0: Impegnato.
4: Primo agosto io sono già impegnata a Castel del Piano, altrimenti sarei andato a fare la festa in ciociaria.
1: Certo.
4: Chiaro. Prossimo anno però, magari.
1: Ne sai.
0: Dicelo prima il prossimo anno.
4: Va bene, esatto.
1: Dai.
5: Banda, Fabio da Manerbio, stasera con i signorini buonasera, drag rock band, notte bianca Manerbio, provincia di Brescia. Vi aspettiamo super numerosi perché si salta, si balla e si fa festa. E wiwa! Ora vado dalle mie signorine.
1: Manerbio Brescia con, se non ho capito male, delle drag queen che suonano rock.
0: Bellissimo.
1: Spettacolo.
3: Roba
1: spettacolo.
3: Bello.
1: Bravo. Deve essere divertente.
4: Il nome del gruppo è bello. I signorini, sì. Buonasera.
1: I signorini, sì. Buonasera, sì. Poi.
0: Vai, sentiamo.
6: Buongiorno banda. Aiutatemi a promuovere il mio canale YouTube che sono 4 anni che non riesco a farlo crescere. I viaggi del CRI. Mi raccomando, CRI con CHRI. I viaggi del CRI. Ovviamente un bacione dal CRI. E wiwa!
0: Viaggi del CRI. Vediamo vado come è messo il nostro amico. Subito.
1: Anche perché se i viaggi te li vuoi pagare con quello che ti dà YouTube, siamo a posto. Rimani a casa per la vita.
0: Sai che ne sai? Se dovessero salire i followers, le visualizzazioni, quell'euro 2 al mese.
1: L'ho trovato. 10 minuti di video su lui che va al supermercato. Questi sono i viaggi del CRI.
0: Viaggioni, eh?
3: 1000 iscritti, 1000 qualcuno. No, adesso vediamo se aumentano, però.
0: Dai, allora, dai. I viaggi del CRI su YouTube. E che tipo di video ci sono?
3: Non ho ancora cliccato play per paura. Prima di cliccare play, ci metto un po'.
1: Da domani lo rinomina i viaggi del povero Cri. Povero Cri.
7: No, ci sono dei video dove persone che fanno viaggi, vanno nei supermercati dei vari paesi e sono interessantissimi.
1: Anche.
0: Ma davvero nei supermercati?
1: No. L'ho inventata lì, poi scopro che è vero.
0: Già che state smanettando su internet, sappiate che siamo la radio ufficiale del tour A Chi Ci Sarà Sempre di Irama. E se volete conoscere tutte le date, andate sul nostro sito r101.it.

0: una tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie,
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok? Ah,
1: infatti dicevo Reggio Emilia
3: nota località balneare.
0: Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo,
1: la scritta.
0: Il bagno di dov'è? Oppure il circolo? Il circolo,
1: la piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: È stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Hanno detto una tromba d'aria.
3: Sì.
0: Ha portati
3: quindi
0: direttamente.
3: Sta dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa,
0: e questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web.
0: No, pianeta no, del web, dai, si dice. Ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro. Tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era Pamela Henderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad
0: poter
3: Antonio albanese
0: rientrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire, però, anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo, tutto pieno, alla fine non ne potevo più, andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto, quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena, quindi io slacciai la catena, presi un lettino e passai in mezzo.
1: È veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino e tutta la gente mi guardava e andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
1: Eh?
3: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
0: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
0: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea, quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Le cose 5 per km cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
0: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
0: Certo.
3: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
0: Il tuo popò nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
1: Ah, ok.
3: Ho dovuto tradurre Paolo,
0: non ti fidare di te, eh.
3: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
0: Galdino.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
3: Forza,
1: tutti interisti.
3: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
0: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
3: No.
1: Ah!
3: La dentiera d'oro.
0: No.
4: Eccola qua.
0: Devo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
0: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
0: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: te mi avete fatto. Mi avete lasciato in braghe di tela. Sfrunza, sprinza, stranza là.
1: Lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le fogliette con le canzoni, no, come in chiesa.
2: Adesso a tradimento la fa la cosa.
0: Tradimento. Ho sentito il mutismo totale, mi sono adeguato.
3: Si canta tutti la stessa canzone.
0: Ecco.
3: Oggi abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
3: Esatto.
0: Questa,
3: bella.
0: Questa ce li ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
1: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
3: Ma in realtà poi il tormentone musicale più lo ascolti, più ti entra in testa e più finisci, certo, per apprezzarlo.
0: Certo. Alla fine ti viene così a noia che ti piace.
1: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia,
3: sì,
1: e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
1: Sì, sì,
3: e poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo, certo.
3: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-8090-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché,
1: vabbè,
3: ma alla fine fa parte,
1: ragazzi,
3: della cultura.
1: Ma non si inventa con nulla, no? Sì, sì, ruba un po' di qua, un po' di là. E bisogna anche saper rubare, ragazzi. Un po' come ho fatto io con il portafoglio di Cristiano.
0: Prima. Ah, ecco. Sì, ecco. Primo. Secondo, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no?
3: Sì,
0: perché
3: sì,
0: poi
3: sì,
0: il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico, ha dedicato Ultima Ora, Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il ca. Uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo. Dimostrando.
3: Quando è tornata al suo paese ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
3: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta.
1: Esatto.
3: A metterli tutto insieme, allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
1: Vai.
4: Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Io bevo tanta birra quando suona Castelleone. Mi che botta quante spese quando torno al mio paese. Mi che botta quante spese quando torno al mio paese.
5: Dai che arrivano le ferie, me ne vado dal mio paese. Dai che arrivano le ferie, me ne vado dal mio paese. Hola.
3: Hola.
6: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Ferie a settembre e rimango al mio paese, manna già, niente soldi a fine mese, manna già, niente soldi a fine mese.
7: Wow. Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente, le madonne tutti i santi, con mia figlia adolescente, è là, è là,
1: è là.
8: Comincio a stare bene quando ti mando a quel paese,
2: sì,
8: conto il mio capo e lo mando a quel paese,
2: no, quello no,
8: le vado in ferie, mando a tutti a quel paese.
3: Eia.
9: Non arrivo a fine mese tra benzina ed altre spese.
10: E se c'è Leonardo Fiaschi, Chiaradini e Militello, alla mattina è più bello, alla mattina è più bello.
3: Guai,
8: con mortazza e melanzana mi ci faccio la parmigiana,
3: no,
8: poi insieme al tarallo me mangio il cacio cavallo.
9: Iniziano le ferie, sono sotto con le spese,
1: a me torto e maionese, poi mi pensa al mio paese.
0: Manca la strofa di Vannacci, però.
1: Sì, cosa,
0: e Vannacci
1: come
0: me lo chiese quando torni al tuo paese.
1: Anche.
0: Ma non diamo
1: capire.
3: Bravi, ragazzi, sono stati eccezionali gli ascoltatori di R101. Oh, gli zii, visto che la Brancale viene chiamata la zia da tutti.
0: Perché?
3: Oggi tutti zii.
0: Come mai?
3: Fece una canzone che si chiamava La zia, quindi da lì. La zii. E allora, buona a tutti, è stato meraviglioso questo Chiara Roche, che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate

0: continuate ad arrivare al 331 80 90 101.
1: Sì, permettetemi di confutare l'ultima strofa della sigla.
2: Dai.
1: No, fa molto ridere la gente così.
2: Ah, beh, certo, no.
0: Quando scappa, quando vi sbagliate, ne fate una bella.
2: Se ne promettono di cose.
1: Sì, è vero.
0: Adesso vi stupirò, ragazzi, perché oggi ho una grande novità in serbo per voi. La volete sentire?
1: Come no?
3: Si ha in vesti.
2: Un'altra?
1: Cos'è?
0: No, questa è una grande novità.
2: Ah!
0: Okay. Tanto sono scemo.
1: È abbastanza.
4: Sì, oggi, sì, poi pare, oggi.
2: Parecchio, ma anche ma dai appuntamento a quanto sei scemo a settembre. Già da ora che lo sappiamo che è così.
0: Beh, devo dire che i nostri amici mi seguono in questo spazio e cercano di buttarci lì la peggiore mai sentita in vita loro, la battuta brutta che prova a diventare la trionfatrice di oggi.
2: Sono proprio curioso di capire cosa ha scaturito la tua brillantissima di poco fa.
0: Vai, cominciamo così.
5: Niente, volevo mandare un vocale.
0: Ewiwa, buongiorno.
2: Ha detto la vocale.
0: Certo.
2: Va bene, avanti.
6: Chiara, io invece ho due battute per voi.
0: Ah, prego.
4: Ma no. Oh, oggi proprio.
2: No, ma è evidente, tu dai l'esempio, questi ti vengono dietro in questo modo, per forza.
0: Ah, quindi sta andando benissimo.
7: Che si faceva una foto da solo. Si faceva un selfo.
2: Un elfo che si fa la foto diventa un selfo.
4: Va bene.
2: Sì. Scriviamo. Elfo.
1: A chi scrivi?
2: Elfo. Avanti.
0: Sicuro? La volete sentire?
8: Ah sì, Chiara. Io invece ho una novità per tutti noi amanti del broadcasting English. Sai che hanno creato la brutta copia dell'emittente BBC?
0: Ah,
8: sai
0: sì?
8: Come l'hanno chiamata?
4: No.
8: BB no. Ciao in Inghilterra Alba.
2: Tutto sto casino
1: sì.
2: Per arrivare da BBC a BB no. Senti, ma Terralba ha detto, siamo in Sardegna?
1: Sì. Credo di sì. Temo di sì.
2: L'accento mi dava del sardo.
1: Temo
2: però
1: di sì, come rovinare una grande regione.
2: Appunto.
0: Cioè io so, l'ho detto prima, quanto sono scema in serbo?
3: Tacazzami Dio.
0: Perché?
4: Così?
0: Che fa così?
4: Tantissimo.
0: Però ne manca una che io mi aspettavo. Nel tema battute in serbo.
2: Dai.
0: Non l'ha fatta nessuno?
9: Diteci la verità, quante persone ti hanno mandato la battuta che recita ho finito le battute in serbo, adesso ti dico quella in croato.
0: Una.
9: Ciao.
0: Tu.
1: E gli altri hanno avuto più dignità.
4: Pensa.
1: E si sono castrati da solo. Tu invece.
0: Mamma mia. Tocca a te stabilire chi tra questi sfidanti oggi vince il Tortorella Challenge.
10: Posso dirvi che io sono qua con il mio grande presidente?
1: Chi è?
10: Serbo Mattarella. Bello.
4: Salve, sono Serbo Mattarella, vi dico the winner is.
0: Lo dica in serbo però.
10: Poi.
4: Lo dico in italiano, the winner is.
0: Ove nicchie.
1: Invece.
0: Mamma mia. Tocca a te stabilire chi tra questi sfidanti oggi vince il Tortorella Challenge.
10: Posso dirvi che io sono qua con il mio grande presidente?
1: Chi è?

0: chiuderà probabilmente per un mesetto il Tortorella Challenge.
1: Ma come probabilmente? Cominciamo con gli avverbi. Chiude.
0: Chissà se da remoto qualcuno mancherà.
1: Ci manca anche, anche la versione da remoto ci manca.
0: E quindi partecipate, dite a tutti i vostri amici di farlo, di sfidarci al Tortorella Challenge anche domani alle 8 qui su R101, che in serbo si dice così:
2: Isasov se vrace sutra.
3: È sutra.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora,
0: sempre più caldo.
1: Lei dice andate, anche se siete dipendenti pubblici.

0: pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
1: Ed è una gran svolta.
0: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
0: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
0: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
0: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra
2: sì.
0: un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
0: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
1: degli
0: uomini quando mettono i pantaloncini.
1: E in spiaggia!
0: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
0: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
1: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
0: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
0: Perché?
3: Questo è vero.
0: Io qua mi sento più libero, ad esempio, il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
0: certo.
2: Per cavalcare questo argomento,
0: esatto.
2: E per essere giapponese sì. Dentro, diciamo.
0: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
1: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre, ma c'è chi deve avere una divisa... lunga, pantalone lungo,
0: sì.
1: Camicia in questo periodo è caldissimo.
0: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
0: Certo, è vero, sì.
2: Perché, ma...
0: è perché come fai?
1: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
0: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Sì. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa.
1: Ah.
4: Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
0: La fornaia.
1: Ah, buongiorno.
0: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo periodo.
1: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
0: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. È carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
0: Eccola lì.
1: La nuvola Speedy.
0: La nuvola Speedy.
1: Che bello.

0: questa canzone, questa musica trionfale, perfetta anche per caricare una macchina particolarmente piena di robe assurde. Una 102 con un materasso
1: doppio patrimoniale.
0: Ci hanno mandato il messaggio e la foto dei nostri amici, ma abbiamo anche qualche storiella da raccontarvi.
1: Ma sì, anche perché stavamo dicendo per l'appunto fuori onda di come anni 70-80 le macchine fossero molto più piccole, no? Di oggi, quindi con una capienza anche ridotta, eppure riuscivamo a starci dentro in 5, in 6 partenze per un mese per magari villeggiature eccetera eccetera. Viene sempre buona la storia, che peraltro ho già raccontato ma oggi è proprio il suo, di quella famiglia milanese in vacanza in Calabria che parte anche con la nonna, nonna che muore in vacanza. Vanno da un'impresa funebre del calabrese a sentire quanto può costare poi trasportare la nonna per tornare in Brianza, e costa un botto di soldi. Allora questi cosa decidono di fare? Decidono di prendere, senza dire niente a nessuno, di mettere la nonna sul canotto e di metterlo sul tettino della macchina e di affrontare
2: la salma della nonna.
1: La salma della nonna. Succede un tamponamento a catena.
3: No, dai, no.
4: Ma che sfiga,
0: ma che storia,
4: no, ma non ci credo. Vacanza è stata?
1: Arriva la stradale, tutti i cocci, e vedono la signora, cioè io rido, c'è un cacchio da ridere.
4: No, lo so. Ma.
1: Insomma, e vedono questa, dice, ma come ha fatto a morire questa signora? No, ma veramente. Cioè, passavamo di qua, insomma. E alla fine è venuta fuori la realtà, perché il canotto ovviamente era uscito dal tettino, era volato, era rotolato. No. E quindi tamponamento che era, come dire, fastidioso, ma non prevedeva quella dinamica lì. Quindi la stradale si trova questa persona morta.
2: Voglio vedere il verbale che hanno redatto, come cosa
0: veramente
1: provarono per pochi minuti a dire che era perita nel tamponamento, ma in realtà era.
2: E poi dicono: non è competenza nostra, serve la guardia costiera.
0: Boh. Beh, questo era quasi un aneddoto budello di Cristiano Militello.
1: Sì, così. Ho ancora il ritaglio di giornale.
2: Ma io
1: te lo giuro, da ragazzino ritagliavo tutte queste notizie. Ci avrò ancora qualche scatolone.
0: Troppo tardi per far partire la sigletta.
1: Vabbè.
0: Che ci starebbe proprio bene in questi momenti.
1: Sono venuto già siglato.
0: Ma abbiamo una voce, sentiamo.
5: Buongiorno, la cosa più assurda che ho caricato in macchina era un pupazzo, un peluche, grande, era alto credo 1,80 m, era un topolino praticamente. Ed era praticamente così grande che l'ho messo sul sedile di fianco al mio, con la cintura di sicurezza e il braccio fuori dalla finestrina. Andavamo in giro per Monza.
0: Che bello.
1: Vediamo.
6: Ciao ragazzo, io sono il pupazzo, sono Panda. Panda andava a banda, facevo. E devo dire una cosa, io non posso guidare perché mi hanno tolto la patente, quindi ho fatto guidare lei. Mi ricordo che una volta ci ho perso un amico così, perché io stavo facendo guidare amico mio pupazzo gonfiabile. Mi hanno fatto la prova del palloncino, si è sgonfiato.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Gli uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si funziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottorella?
4: Alla fine chi dovrà giudicare? Chiara, decidi te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
4: la regina delle banalità sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio mio.
5: Aiuto.
2: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
2: Sì.
4: Mamma mia,
2: ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo mio sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
2: Signora, signora di prima?
1: Chissà di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano.
8: Okay.
1: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Cene.
1: Vai.
9: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Faseno.
1: Ciao, Maria.
8: Avere la?
1: La piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
8: Certo.
1: Bellissima, troppo.
8: Bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Beh, proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
1: Ma
10: ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
4: Sai che non l'avevo capita neanche io. Lo fare.
8: Non lo fare.
1: Che è, insomma, un modo per.
8: Sì, grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partito. Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Sì,
3: dico pezzato.
4: Dai,
3: allora The Winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri, va bene?
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
2: dell'allenatore.
8: Hai capito?
2: Ti tiene ancora.
4: Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
2: Certo.
1: Da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la cazzola preferita mia?
8: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete?
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
8: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Ah, bene? Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No,
8: là.
2: No, è subito.
3: È annusa.
1: Grazie,
4: buona colazione, amici.
1: Momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: Ma rimaniamo in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornati.
0: Si può accendere il telefono
1: esatto.
0: Al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota quello. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per un
0: togliere la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're afraid with.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Vedo solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Ma
3: dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve dell'aceto. Passeremo se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Non male.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come andate a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire, oh, quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: Noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe mai viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: Vitello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stash a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stash e i Colors.
2: Non se l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia? No.
1: No, no, no, no. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando al 331-80-90-101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, caro Paolo.
2: No,
5: Dini.
2: Ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. No. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao, ciao.
2: Il puff di alto design che lei... Guai,
1: certo.
3: Lo metterebbe... Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano, lo tenevano sempre
2: davanti.
1: Quello fanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, Leonardo.
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: tengo anche cartellini del prezzo. Una maglia, lascio il cartellino, certo.
2: Certo. Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi, sì. Quando mia moglie non c'è sto in giro per locali, ne approfitto.
3: Ah sì,
1: hai capito il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.
1: Ecco.

0: qua, quando manca quella determinata persona finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede, ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo, tutto, olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è il proprio
0: sì, cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, certo, quindi certo, non devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì, artista che veramente ha spaccato sì, le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti me preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Se gli si fanno saltare i concerti.
4: Grandinano olive.
0: Sì. Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi
2: non
0: la puntata della banda, dalle 7 alle 9.
3: Due ore
0: qui
3: di Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, ma anche lei fa la casita e chiama su dal pubblico?
0: Cioè, fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle, avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì.
2: Sì.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no.
5: Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm.
4: Dai. Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire, che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud che dice 20.000 lire.
0: Ma che non spoilerasse come era andata a finire.
2: Beh, è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no,
5: ma che brutto nipote.
2: Veramente.

0: il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
1: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
2: Sì.
1: Gli fa un bel tagliando il sorriso da Leo?
2: Anche tu, non infierire. Scusa.
0: Veramente. Vedete? È vero, perché lo... Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
1: Abbiamo un sospetto.
0: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
3: Eccola lì.
0: È un'altra storia.
2: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
3: Maledetto.

0: sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di campo.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa, siete
2: vacanze, vacanze.
1: Mi hai fatto andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso

0: che ridere, il piccolo figlio della mia amica è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331 80 90 101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Sì, sicuro. Il più grande esperto. Un grande esperto di suoni di
1: suoneria,
3: musica,
1: sì,
3: d'attesa,
1: ma anche
3: perché musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, Mozart, si chiama
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia.
3: Bravissimo. Cioè veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero.
3: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
4: Ecco, meglio.
3: Sono un genio, sono un genio.
0: Subito con il primo, tu ascolta bene che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
5: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
5: Non sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
4: Ciao Max, ma mi ricorda qualcuno?
1: È quello di prima, esatto. Che ci dava del pazzo
0: prima.
2: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
5: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
6: Però beh, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
6: ciao,
2: scusate, Lisa. Mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentichi.
4: No, ma no, sul coso del duce.
0: Ma cosa?
1: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera, che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
4: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
4: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'erano si vincevano i campionati.
0: Ecco. Qua provano a vincere il Tortorella Challenge, invece anche così.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
7: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Qual è?
7: Il tacchino. E wiwa.
0: Ciao Miriam!
4: Ma
0: è troppo bella questa! Chissà, Morgan se giudicherà.
3: Questa è cercata, capisci?
0: È vero?
4: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un altro.
8: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
8: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto:
3: No.
0: Dai, Thomas!
1: Dai, su.
4: È un meccanismo comico nuovo, poi.
1: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai!
9: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
9: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
9: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitici!
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
4: Pronto?
2: Ecco.
4: Pronto? Sì.
3: Davide Cattelan.
4: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
3: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
3: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
3: Non capite niente.
1: Sì.
3: Va bene, è giusto.
1: Se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
3: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
3: E non farle squillare.
2: Niente, torno a settembre, io, ragazzi.
0: L'ha detto.
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
6: Ciao Lisa da Gradara.
4: Madonna.
0: Lisa.
4: Madonna, che
0: The
4: campionario frusto che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica, che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
0: sarà
2: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. State con noi, che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare come il collettino sotto.
4: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
0: te
4: da
0: lo
4: lui.
0: Stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: Leggiamo un'intervista a Carlo Conti. Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, e... questo non parte niente.
1: Non parte.
0: Me la sono andata
3: un filo
0: cercare.
3: Sì, un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: una
1: darvi
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo
2: ecco.
1: A cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali. Invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura... il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare,
1: esatto.
2: E avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri
1: diventa
2: stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Che sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi $5 milioni. Ok,
3: bello.
1: Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque... posso tenere la nebbia io.
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto.
1: Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, qua dallo spazio
1: qui
2: direttamente.
1: Qui arriva.
0: Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io e Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo.
4: E cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta infermiere, del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso. Sì.
0: Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Mica
0: sbagliando.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare su un elicottero.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Quattro mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No TAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso, dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi, chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati, partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Quattro mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No TAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso, dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi, chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona domenica da Federica De Boni. A Berlino, sabato sera di paura, quando alle 22 un furgone guidato da un 21enne membro dell'ambiente islamista è piombato sulla folla durante un corteo del Pride. Una persona ha perso la vita mentre altre 15 sono rimaste ferite. Il ragazzo è fuggito, era appena uscito da un riformatorio. Il cancelliere Merz è un atto abominevole. Guerriglia dei Notav in Val di Susa, pesante il bilancio, più di 50 agenti feriti tra le forze dell'ordine, 4 mezzi dati alle fiamme. Gli antagonisti, vestiti di nero con caschi e maschere antigas, hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte. Mattarella telefona al ministro Piantedosi, grato e vicino agli agenti feriti. Donald Trump per il momento ha sospeso i piani volti a intensificare in modo significativo gli attacchi americani contro l'Iran. Le scorte di missili Patriot e di altri per la difesa aerea sono limitate. Il presidente degli Stati Uniti non ritiene che sia ancora il momento per un accordo con Teheran, ma i negoziati sono in corso. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto alla testa una macchia di sangue. Per il legale della famiglia è la prova che è stato picchiato. Oggi la comunità islamica ricorderà l'uomo in una cena sociale. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Quasi 300.000 persone in totale sono state evacuate. Una vittima vicino a Valencia, Canadair anche dall'Italia. Il capo dell'Eliseo Macron ringrazia l'Europa per la solidarietà mostrata. Lando Norris su McLaren conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc. Penalizzati invece Hamilton e Antonelli, quinto e settimo. Calcio, la trattativa per Andrea Pirlo, CT della Nazionale, subisce una frenata. L'allenatore degli United di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse, ma la Go valuta la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

Discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto, era

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda E Wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona domenica da Federica De Boni. Appello della polizia di Berlino chiede la massima collaborazione ai testimoni nelle indagini in merito al presunto autore dell'attentato di ieri sera durante il Pride, quando un furgone è piombato sulla folla. Una donna è morta, altre 16 persone ferite. L'attentatore in fuga è stato identificato, diffuse le foto, e un 21enne vicino agli ambienti islamisti era uscito da un riformatorio a maggio. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese. Così la premier Meloni dopo la guerriglia dei Notav sfociata ieri in Val di Susa. Il presidente Mattarella chiama piante dosi. Il bilancio è di 60 poliziotti feriti. Contro il caro carburanti, i tecnici del governo lavorano ad un decreto ponte di 7-10 giorni a partire da fine mese. Si cercano le coperture. Allo studio un taglio delle accise di 24 centesimi per il gasolio e di 6 per la verde. Il New York Times rivela Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte per la difesa aerea in Medio Oriente. La decisione della presidente dopo l'incontro con il capo di Stato Maggiore. La Russia ha nuovamente bombardato Kiev con attacchi missilistici nella notte, nel mirino anche un quartiere residenziale. Zelensky avverte che Putin sta preparando le condizioni per espandere la sua mobilitazione, citando fonti di intelligence ucraina. Calcio, ombre russe su Andrea Pirlo, indicato come nuovo CT della nazionale. L'accordo rischia di saltare per il suo legame con una società di scommesse di Mosca. Il presidente della FIGC Malagò studia il caso. Formula 1 in pista oggi in Ungheria per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. In pole Norris, poi Leclerc e Piastri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101. Musica e divertimento.
1: Al 101%.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'attacco al Pride di Berlino sabato sera di terrore, quando un mezzo è piombato sulla folla, una donna è morta, 16 feriti, alcuni gravi. In fuga il presunto attentatore, identificato, è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Diffuse le sue foto, da poco era uscito da un riformatorio, forse ha dei complici. Più di 60 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav ieri in Val di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre e bombe carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Dura condanna della premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice il presidente della Repubblica Mattarella, chiama il ministro Piantedosi ed esprime gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro di Bologna, un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la sua morte, chiazza di sangue sotto alla testa, per il legale della famiglia è la prova che è stato picchiato. Oggi la comunità islamica ricorderà l'uomo. Incendi in Francia e Spagna, quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux, distrutti finora 42.000 ettari, chiuso un tratto dell'autostrada, e a Valencia si registra una vittima. Calcio frenata sulla trattativa per Andrea Pirlo, CT della nazionale. L'allenatore dello United FC di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse, ma Lago valuta la situazione. Formula 1, Norris su McLaren ha conquistato la pole nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc, penalizzati invece Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, R101.

0: stiamo votando, cioè? Fino al 21 settembre gli europei possono votare sui nuovi, le nuove immagini delle banconote.
1: Esatto, ieri sono stati presentati i 10 disegni finalisti, nuovi personaggi. Dal 2002 non si tocca la banconota, invece vedremo raffigurate persone, e saranno gli europei a scegliere, come Leonardo, Maria Callas,
2: Enrico Papi,
3: dai,
1: va bene, ok, d'accordo così, ma abbiamo anche qualcuno che è dentro quel meccanismo che ci può rivelare che cosa abbiamo, che abbiamo innanzitutto.
0: Flavio Briatore,
3: chi se non lui.
1: Flavio, sta legge l'han fatta per farle tirare fuori dal materasso tutto quel contante che ha e usarlo, perché altrimenti poi va fuori corso. Flavio?
4: Ragazzi, cerchiamo di fare una cosa, facciamo smettere veramente di portare questi i cinque centesimi di rame che puzzano, che ti fanno, sono meglio i cibici in tasca, se quelli che si difendono fare
2: puzza. Che spesso tanti è l'unica moneta che hanno in tasca.
3: Esatto,
4: sì. Infatti, quella lì. E comunque valorizziamo la cosa.
1: Sì.
4: Poveretti, parlare di soldi con voi mi fa un po' tenerezza, però lo faccio.
0: Tranquillo, allora, non ti preoccupare.
3: Facciamo finta di niente, io faccio altro, guardi, guarda. Prendo un caffè.
4: Allora, vediamo che aboliremo le 5 euro, le 10 euro, le 20, le 20 euro c'è la faccia, o la faccia di Jerry Calà o Tesla.
3: Bello! No, Jerry Calà io.
4: Siamo poi decisi.
1: Sì.
4: Poi allora sulle 50 euro ci sarà raffigurato un serbatoio, mezzo serbatoio di benzina.
1: Mezzo, non basta, sì, mezzo, portare, bravo, sì. Mezzo,
3: certo.
4: Serbatoio di benzina. Poi avevamo pensato di fare 100 euro.
3: Com'è?
4: 100 euro, 200 euro, 500 euro, sì. 1000 euro, 1500 euro. Col...
2: Sì.
4: Allora, sulla 500 euro io che accarezzo mio figlio, sulle 1000 euro.
0: Che tenerezza.
3: Che carino.
4: Io che lo aiuto a studiare, sì?
2: No, 1000 euro, pure... quindi lei che aiuta Nathan Falco a studiare, bene? Poi?
4: 1500 euro con Nathan Falco che mi chiede la paghetta.
3: Ma che banconota è?
0: 1500 euro. Che te ne fai?
2: Paghetta poi? Quotidiana, peraltro.
1: Ma non era un'idea anche di Trump quella di mettere se stesso sulle banconote?
3: Ma strano, non l'avrei mai detto.
0: L'ha avuta.
3: No.
4: E ragazzi, poi vi ricordo sulla banconota la 2000 euro,
3: sì.
4: Una battuta di Chiara Torella.
0: Bello!
3: Nessuno la leggerebbe mai, perché chi potrebbe averla?

0: Ma noi abbiamo scoperto che la voce più famosa del 2026, quella di Bad Bunny, in realtà non è la sua, ragazzi.
1: È di Plastic Bertrand.
0: Ce l'abbiamo noi, è di Bad Bunfy.
2: Ecco.
0: Alla
2: volta
0: di
2: sì, R101. Questa, io sono Bad Bunfy, quello vero, originale. Non quello che si spaccia per me, che si chiama L.Banfi.
3: No, infatti.
2: E che non dico chi è, che è andato pure laggiù a fare il concerto, ma io, che sono io e Ciccio Gamer,
0: certo,
2: che abbiamo fondato questa società che fa tante cose, siamo, sì, decisi di fare gli haters. Che contro le persone. Io e le Banfi, nemico numero uno di Bad Banfi, anzi sono io Bad Banfi, nemico di quello lì, si spaccia per me. Infatti ho fatto saltare il concerto a Milano con il mio Ramirito Scaramantico.
3: È vero.
2: Pensate che una volta ho fatto saltare il concerto di Michele Zarrillo.
1: No.
3: Povero.
1: Beh,
2: non gli è fregato niente a nessuno.
3: No, ma non dica così.
1: A lui sarà fregato, però.
2: Si fa presto a fare lo stadio pieno, no? Tu fai lo stadio, fai pieno. Andiamo allo stadio. E prova a fare la sala cinematografica piena. Ecco, è complicato in questo tempo. Prova a portare 15 persone. Allora, Benny fa solo Danny. Se vuoi sostanza e gente che ti fa star bene, forse è meglio se ti concentri sulle pene. E se non vuoi farne stare solo, chiami alla mia amica, che si chiama
0: Melita Toriolo.
2: E allora partiamo con. E allora partiamo con tutti insieme. Altamura, Molfetta, Bitonto, Murato, Gravina Puglia, Modugno, Gioia, Del Colle, Trigiano, Terlizzi, Putigliano, Sant' Ercole, Ricottaro, Confessano, Mura di Beni, Rufo di Puglia. E sono tutte. Questa è la versione vera di Bad Banfy. Questa
0: Bad qua. Banfy. Solo alla banda di R101.

0: possono cominciare i nostri amici a farsi promozione attraverso la nostra radio, attraverso il 331 80 90 101. Non avete filtri, fatela come volete voi, in modo che possa arrivare il più possibile il vostro messaggio.
1: E se non avete filtri, fumatela così come ve l'ha venduta.
0: Vai.
2: Primo agosto, Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, festa della pizza fritta. Bello. Con mortadella, porchetta, birra e tutto quanto.
3: Ale.
2: Vi aspetto numerosi dal presidente della Prologo che organizza la festa.
1: Bravi. Grande. E allora uno di tutto, come si dice.
0: Impegnato.
4: Primo agosto, io sono già impegnata a Castel del Piano, altrimenti sarei andato a fare questa festa in ciociaria.
1: Certo.
4: Chiaro. Prossimo anno però, magari.
1: Ne sai.
0: Dicelo prima il prossimo anno.
4: Va bene, esatto.
1: Dai.
5: Banda, Fabio da Manerbio, stasera con i signorini buonasera, drag, rock, band, notte bianca Manerbio, provincia di Brescia. Vi aspettiamo super numerosi perché si salta, si balla e si fa festa. E wiwa! Ora vado dalle mie signorine.
1: Manerbio! Manerbio Brescia con, se non ho capito male, delle drag queen che suonano rock.
0: Bellissimo. Beh,
1: spettacolo,
3: roba
1: spettacolo.
3: Bello.
1: Bravi, deve essere divertente.
4: Il nome del gruppo è bello. I signorini, sì. Buonasera.
1: I signorini, sì. Buonasera, sì. Poi.
0: Vai, sentiamo.
6: Buongiorno banda, aiutatemi a promuovere il mio canale YouTube che sono 4 anni che non riesco a farlo crescere. I viaggi del CRI, mi raccomando, CRI con CHRI, i viaggi del CRI. Ovviamente un bacione dal CRI e wiwa!
0: I viaggi del CRI, vediamo come ha messo il nostro amico.
1: Anche perché se i viaggi te li vuoi pagare con quello che ti dà YouTube, siamo a posto. Rimani a casa per la vita.
0: Beh, che ne sai, se dovessero salire i followers, le visualizzazioni, quell'euro 2 al mese.
1: L'ho trovato, mia mamma con la sua pagina. 10 minuti di video su lui che va al supermercato. Questi sono i viaggi del CRI.
0: Viaggioni,
3: 1000 iscritti, 1000 qualcuno. No, adesso vediamo se aumentano, però.
0: Dai, allora, dai. I viaggi del CRI su YouTube. E che tipo di video ci sono?
3: Non ho ancora cliccato play per paura. Prima di cliccare play ci metto un po'.
1: Da domani lo rinomina i viaggi del povero Cri.
7: No, ci sono dei video dove persone che fanno viaggi, che vanno nei supermercati dei vari paesi.
3: Sì.
7: E sono interessantissimi.
1: Anche.
0: Ma davvero nei supermercati?
1: No. L'ho inventata lì, poi scopro che è vero.
0: Già che state smanettando su internet, sappiate che siamo la radio ufficiale del tour A Chi Ci Sarà Sempre di Irama. E se volete conoscere tutte le date, andate sul nostro sito R101.

0: Vitello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stash a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stash e i Colors.
2: Non se l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia? No.
1: No. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando al 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania a parte particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, caro Paolo.
2: No,
5: Dini.
2: Ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao, ciao.
2: Il puff di alto design che lei guai, certo, lo metterebbe.
3: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano e lo tenevano sempre
2: davanti.
1: Certo. Fanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, che Leonardo.
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: tengo anche cartellini del contro prezzo. Una maglia, lascio il cartellino, certo.
5: Certo.
2: Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi.
3: Sì.
8: Quando mia moglie non c'è, esco in giro per locali. Ne approfitto.
3: Ah, sì.
1: Ah, hai capito, il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.

0: una tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie.
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Infatti dicevo Reggio Emilia
3: è nota località balneare.
0: Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo,
1: il,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: Scritta.
0: Sì, sì. Il bagno di dov'è? Oppure il circolo? Il circolo,
1: la piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia, ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: Sarà stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Sì, hanno detto una tromba d'aria.
3: Sì.
0: Ha portati.
3: Quindi
0: direttamente
3: sta
0: là.
3: Dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa.
0: E questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web,
0: no,
3: eh?
0: Pianeta, no, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro di tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era
0: senza
1: Henderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad poter Antonio albanese
0: entrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più. Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena. Quindi io slacciai la catena
0: ed era un
3: lettino e passai in mezzo.
1: Veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino e tutta la gente mi guardava. E andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: eccoci qua. Quando manca quella determinata persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede. Ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto. Olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è
0: proprio. Sì, cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, certo, quindi certo. Lo devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale planetario di Bad Bunny, insomma, sì, artista che veramente ha spaccato, sì, le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti me preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma, per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Se io si fanno saltare i concerti.
4: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda, dalle 7 alle 9.
3: Due ore
0: qui
3: di Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, ma anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: E fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canita.
0: Tutto questo domani alla banda di

0: Ragazzi, sono Rocco Papaleo.
1: Buongiorno, Papaleo. Have a nice day anche lei. Buona giornata, buongiorno.
0: Quando ti svegli col sole della Basilicata è tutta un'altra storia.
1: Certo.
2: Certo da te.
0: Sì, ragazzi.
1: Maratea.
0: Sì.
1: Marina di Camerota.
0: Maratea. Camerota, Lauria.
1: Buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno Paolo Dini, Cristiano Militello, anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. Prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione. Noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331 80 90 101.
3: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
4: Le cipolline borrettane.
5: Era la famosissima cipollina borrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
4: Ah, perché poi lui se le mentre per l'alito, per questo, no? Perché
1: c'è cioè, Cristiano Militello, se ti bevi un caffè a 60 chilometri gli dai fastidio. Quando? Anche la cipolla, anche l'aglio.
2: L'aglio.
4: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
2: Inzuppandoci l'aglio.
4: La cipolla. Esatto.
1: Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
4: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
5: Certo.
1: È vero che poi vorrei tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
5: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario a cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
2: Ma veramente?
5: Quello che fa rima con Bimbo, sì, per intenderti. Sì, sì, ok? Sì. E quindi niente, tutti i miei amici mi vedevano con certo, tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca
2: di altro.
5: Okay, diciamo così.
4: Va bene,
1: due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
4: Ma non è vero.
6: Buongiorno bandini.
5: Ciao.
6: Quando non
5: Ciao.
6: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi, perché lui, pur di risparmiare,
2: certo,
6: ci fa vivere in una sauna.
4: Non ci credo.
2: Si va di ventaglio a casa
4: non
2: sua ancora,
4: credo.
2: Capito? Il ventaglio costa niente.
4: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
2: No,
4: per rimediare.
1: Deve giustificare la bolletta che arriva. Lui è stato via qualche giorno, ma c'è un problema tecnico, no?
5: Ti farò sapere quella che arriva a casa mia.
4: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti. Però guardiamo il lato positivo.
5: Qual è?
4: Guardiamo il gasolio a 2,02 euro.
2: Oh, bravo Paolo.
4: Ecco,
1: quando mancano le accise,
4: pensano alle accise mobili adesso, mobili nel senso che vanno.

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: E tu chiedi permesso. Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Vuol dire? Quando non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: Ora ce lo spiegherà, spero.
0: Magari robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega.
0: Oppure?
4: Maurizio da Genova. Ciao. Quando non c'è nostra figlia fai con sughi, con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: Ah, è vero. Dai, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì, sì,
0: me
2: sì.
0: Li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: Vai di capperi.
2: Capperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e no, non si può fare perché l'altra non lo mangia. No. Ho capito.
2: E allora cosa devo fare? Sei piatti diversi. Vabbè, dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta, sì, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo, su.
0: Andiamo.
6: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
6: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io. Fino all'ultimo, l'ultima 10 minuti, quando la sento in macchina, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tenerezza. Tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao. Buongiorno.
7: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va oltre la moda perché è fuori moda.
3: Sì.
2: Fuori dalla
3: sì,
2: moda.
3: Sì.
2: Quindi va oltre. Va bene. Rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente possa

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Caccia all'attentatore che a Berlino nella serata di sabato ha travolto la folla con un van al Pride, provocando la morte di una donna e ferendo altre 16 persone. La polizia è sulle tracce di un giovane 21enne già noto alle forze dell'ordine. Avrebbe lasciato recentemente il riformatorio. Forse ha dei complici. Anche la Farnesina segue il caso. Sono quasi tutti i francesi in ottava, protagonisti della guerriglia urbana scoppiata ieri in Val di Susa. Con maschere antigas hanno assaltato il cantiere di Chiomonte. Più di 60 agenti sono rimasti feriti, 4 mezzi dati alle fiamme. Condanna bipartisan dalla politica. 3 arresti e 2 indagati in Veneto per detenzione di materiale pedopornografico. Dei 3 fermati, tra i 25 e i 55 anni, sono residenti nel Polesine e uno nel Veneziano. Ci sono anche altri 2 indagati a piede libero. Scambiavano immagini e video raffiguranti abusi sessuali su minori. Seconda notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro Teheran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte. Sullo stretto di Hormuz proseguono i negoziati giudicati positivi. Continuano a propagarsi gli incendi nel sud-ovest della Francia. Il traffico ferroviario a sud di Bordeaux oggi è stato sospeso fino a nuovo avviso. Migliaia gli evacuati. Anche in Spagna situazione critica, soprattutto vicino a Madrid, e a Valencia si registra una vittima. Domenica di maltempo con temporali al centro-nord, allerta arancione in Toscana, gialla in 9 regioni, l'avviso della protezione civile. Nubifragi in Lucchesia, circa 3.400 i fulmini, allagamenti nel Fiorentino. Poi tornerà il caldo con la quarta ondata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Torniamo alle vostre promozioni.
1: Dai, sentiamovi.
2: Grandissimissimissimissimissima banda.
0: Sì.
2: Vi aspettiamo tutti quanti dal 31 luglio al 9 agosto a Frattato di Nefesta. Venite a mangiare la nostra buonissima parmigiana.
3: Che bello, fame.
4: Bella sì. Estiva, così un po' di polenta poi a seguire.
3: E poi ragazzi, via. Domenica scorsa su Monte Bianco facevano 4 gradi, sono andato di polenta con i franghi di salsiccia.
4: Certo.
3: Quindi avanti anche con la parmigiana, sentiamo qualcun altro.
5: Buongiorno amici, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
5: Dal 4 al 7 di agosto a Salemi, la sagra della Busiata. Non mancate. Ciao a tutti e
1: la sagra della
0: Busiata.
3: La pasta che va nel trapanese.
1: Dai, ma quante ne sai? Vedi, sei stato
0: la busiata.
3: Okay. Tutti gli amici di Custonaci che mi hanno fatto mangiare le busiate l'ultima volta che sono sceso.
1: Chi promuove cosa adesso?
6: Buongiorno a tutti, sei un amante dei cavalli? Ti piacciono i puro sangue arabi e la genetica? Ho creato un sito internet che si chiama Breeder Selections, un comparatore di pedigree automatico che scannerizza gli alberi genealogici per 6 generazioni, verificando la compatibilità genetica tra cavalli di alto livello. Filtro linee di sangue e tanto altro.
1: Wow.
6: Andate a seguirci su Instagram. Ciao Filippo d'Aosta.
1: Filippo, ciao, bella Filippo. Idea. Cioè, quindi la genetica legata ai cavalli per essere sicuri della razza pura di questi e quindi
3: le password per entrare nel sito sono King, Soldatino e D'Artagnan.

0: mi avete fatto avete lasciato in braghe di tela, sfrunza sprinza stranza là.
1: Lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le fogliette con le canzoni, come in chiesa.
1: Adesso a tradimento la fa la cosa.
0: Tradimento. Ho sentito il mutismo totale, mi sono adeguato.
2: Si canta tutti la stessa canzone.
0: Ecco.
2: Oggi abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
2: Esatto.
0: Questa ce li ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
3: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
2: Ma in realtà poi il tormentone musicale, più lo ascolti, più ti entra in testa e più finisci per apprezzarlo.
0: Certo, alla fine ti viene così a noia che ti piace.
3: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
2: Poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo.
2: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-8090-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché.
3: Ma alla fine fa parte
2: della cultura.
3: Ma non si inventa più nulla, no? Sì, ruba un po' di qua, un po' di là. E bisogna anche saper rubare, ragazzi. Un po' come ho fatto io con il portafoglio di Cristiano.
0: Primo. Secondo, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no?
2: Perché poi
0: il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico, l'ho letto, dedicato Ultima Ora, Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il car. Uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo. Dimostrando.
2: Tanto è tornata al suo paese, ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
2: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta.
3: Esatto.
2: A metterli tutto insieme, allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
4: Vai. Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Io bevo tanta birra quando suona Castelleone.

0: Me ne vado dal mio paese. Hola!
1: Hola!
2: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Manna, già. Niente soldi a fine mese. Manna, già. Niente soldi a fine mese.
3: Wow. Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente. Le madonne tutti i santi con mia figlia adolescente. Hola!
4: Hola! Comincia a stare bene quando ti mando a quel paese.
5: Sì.

0: tra benzina ed altre spese.
1: Questo c'è Leonardo Fiaschi Chiara di Emelitello. Alla mattina è più bello, alla mattina è più bello.
2: Guaglio la metrica, morto.
1: Con mortazza e melanzana, amici, faccio la parmigiana. No, no. Poi insieme al tarallo me mangio il caciocavallo. Iniziano le figli, sono sotto con le spese.
3: A me torto e maionese, poi mi pensa al mio paese.
2: Manca la strofa di Vannacci, però.
3: Sì, cosa
2: e Vannacci come... me lo chiese quando torni al tuo paese.
3: Anche.
2: Ma non diamo cattive.
4: Che bravi, non ragazzi, cattive. Sono stati eccezionali, bravi, gli ascoltatori di R101. Oh, gli zii, visto che la Brancale viene chiamata la zia da tutti.
2: Perché?
4: Oggi tutti zii.
2: Come mai?
4: Fece una canzone che si chiamava La Zia, okay. Quindi da lì la zii. E allora one a tutti, è stato meraviglioso questo Chiara Roque che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate

0: giusto proprio per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Torello!
2: È un giochino pazzarello dove dice questo è quello e se che la battuta offre ridere.
3: È sempre
2: bello. Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando qualcuno si sbaglia e ne butta lì
3: una volta, una.
0: Forse così. Adesso andiamo a riascoltare tutte le puntate, la troveremo. Potrebbe essere proprio oggi quel giorno, visto che ho raccontato che ho un amico che giocava a biliardo, ora fa il cantante.
4: È bella. Chi?
0: Ma ha steccato.
4: Poteva niente. Vabbè.
0: Al contrario dei nostri tenori giudici di gara, che dovranno valutare gli sfidanti arrivati davvero numerosi al 331 80 90 101.
4: È incredibile, in questi giorni dovrebbe esserci un sacco di gente in vacanza e quindi dovrebbero partecipare molto meno, invece no.
0: C'è qualcuno che partecipa anche dalla vacanza, sì, ragazzi. Sì. Chi non resiste? Beh. Iniziamo a sentire il primo sfidante.
5: Vai. Sì. A proposito di cantanti, non so se lo sapevate che tutti gli anni organizzano un torneo mondiale di poker tra cantanti, appunto. Ma con Natalì non ci gioca mai nessuno, perché è in Bruglia.
0: Certo.
3: Natalì in Bruglia.
4: Ecco uno che poteva starsene in ferie.
3: Era un patacca.
0: Sì. Vecchia, una nuova costruzione di una vecchia battuta. Si dica.
6: Che tra di noi, siamo famosi per tenori, c'è anche il tenore Roberto Carlos, che è quello con i polpacci giganti.
0: Come il calciatore.
4: Certo.
3: Sì. Vabbè, però. Non lo sapremo mai. Io sono maturo per sentire anche le altre.
0: Secondo sfidante.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Un atleta dice a un altro: sai, sono arrivato settimo alla maratona. Ah, ottimo. No, settimo. Ciao.
3: Bella.
0: Ottimo. Non ve l'aspettavate?
3: No, perché è nuova.
4: Per niente.
3: Mai sentita.
4: Avanti.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Tuo amico che gioca a biliardo.
0: Sì?
8: L'ho sentito anch'io, ma solitamente bravo a cantare.
0: È vero.
8: Infatti quando ha steccato ho detto: carambola, che sorpresa.
4: Questa è la voce tipica di chi ruba lettini da spiaggia in Italia e li rivende in Albania.
0: O ci va a dormire davanti alle chiese.
4: Anche.
0: Quando torna al suo paese.
3: Ecco.
0: No, non ritiriamo fuori l'aneddoto di Cristiano Militello. Andiamo avanti con due bambini da Bergamo.
9: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo da Palazzolo. La nostra battuta è questa. Sapete perché i vegetariani perdono sempre scacchi?
0: Perché non mangiano
9: il cavallo.
0: È giusto. Mi piace tantissimo la cadenza di questo dialetto.
3: Sì. Cosa vuoi dire, Paolo?
4: No, niente, cosa vuoi dire?
0: Sono delle tue parti loro.
4: Bresciani, Palazzolo sull'Olio, provincia di Brescia. L'Olio fa da confine amministrativo tra le due province, Bergamo e Brescia.
10: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro.
0: Bella
10: Elder
11: e Cristina.
10: Bella Corsica.
0: Elder e Cristina dalla Corsica,
4: dalla
0: ragazzi,
4: Corsica.
0: Ci ascoltano questa mattina e ci sfidano al Tortorella Challenge.
4: È facile fare gli spiritosi con l'Italia degli altri. Da lì.
3: Totò Truffa 53 c'era. L'ambasciatore del Katongo,
4: sì,
3: perpetrato da Totò,
4: che aveva l'anello andato.
3: Lei ha ereditato un biliardo.
12: Ma non un biliardo di stecca,
3: biliardo.
0: Mille milioni.
3: Facendo la voce proprio quella.
4: Sì.
3: E ora, cosa che credo ora non si possa fare.
4: No, ma scherzi.
3: Nella blackface, nella voce, dove uno per imitare un colore deve cominciare a dire
4: ciao amico.
3: Ecco,
0: mi sembri già troppo schierato con l'ultima coppia,
3: cioè?
0: Sono i vuoi far vincere, no? Ma sono i giudici di gara che devono scegliere il trionfatore di quest'oggi.
12: Chi è che ha steccato di più?
10: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da un biliardo di euro. Saluti da Elder
0: e Cristina
10: dalla Corsica.
0: Allora Elder e Cristina ci dovete ospitare tutto il weekend in Corsica da voi, perché avete vinto il Tortorella Challenge.
4: Così imparate, almeno pagate pegno.
0: E se vogliono lunedì, se, visto che da quelle parti cosa fai a quest'ora della mattina, possono ripartecipare.
3: Certo, perché a Bastia c'è la battuta più brutta che ci sia.
4: Ma adesso.

0: vorremmo avere noi delle telecamere nei vostri abitacoli, se siete in macchina, per vedere che cosa trasportate, perché è il periodo in cui si carica la macchina.
1: Sì, si mette di tutto, si cerca di farsi stare ogni cosa.
0: Pantuffo, con i gomiti.
1: Tutto quello che può servire. E c'era anche un cavallo, piccolo, ma c'era. Perché la notizia parte da questo, ovviamente. Traghetto tra Pozzuoli e Ischia.
2: Sì.
1: Una turista svizzera ha fotografato e poi rivolto alle autorità quell'immagine. Un pony, ok?
0: Nel bagagliaio.
1: Nel bagagliaio di un'auto, cioè.
2: Un cavallo. Un pony.
1: Sì,
0: un piccolo pony.
1: Sì, sì, non
0: poteva essere anche un alano, alla fine. Talmente.
1: Ma te ne intendi di animali, comunque.
0: No,
1: La coda di 6 metri.
0: È vero.
1: Era un pony, dicono, e ci vogliamo credere. E questa turista svizzera ha fatto la foto, ma com'è col caldo che fa? Ma soprattutto è il modo di trattare gli animali, visto che si parla anche spesso, no? Del caldo che pure loro soffrono e di come averne cura. Sembrava un po' borderline questo trattamento, infatti così è il risultato. Però
0: una multa si è beccata la signora.
1: Non sei capito, sta di fatto che si portano in giro anche i cavalli nel bagagliaio.
0: Se c'è
2: di
0: la retina.
2: Di solito stanno nel cofano i cavalli.
3: C'è la due cavalli. E allora? Nessuno ha mai avuto niente da dire.
0: È come quelli che si portano il motorino nel camper per poi scendere quando arrivano a Ischia nel caso.
1: Ah, ok.
0: Non usare la macchina e hanno il secondo mezzo per muoversi sull'isola, no?
2: Sì, buoni.
1: Però avere un cavallino che ti cammina per l'abitacolo. Non è esattamente, no?
3: Sono stato una volta a una fiera di camper, sì. E c'erano dei camper che erano tipo scatole cinesi, cioè che aprivi c'erano dentro altri camper, cioè altri macchine.
0: No,
3: veramente. Cioè, sì. Io ho visto, vabbè, le biciclette, i motorini, siamo abbastanza abituati, no? Spesso nel nord Europa, le vedi sulle nostre autostrade. Ci sono dei camper così grandi che dentro c'erano modulari, cioè che dentro
0: c'è un garage, tipo.
3: Sì, ma con l'officina, con due dentro anche col ponte. Ma
1: io ho scoperto che esistono dei pullman dove c'è la camera da letto per il secondo autista.
3: Ecco.
1: Cioè, sotto dove tengono i bagagli.
3: Fantastico.
1: Uno di questi sportelloni.
0: C'è il giaciglio.
1: Lo alzi e c'è una cuccetta con tanto di telefono che comunica con il primo autista, aria condizionata, frigo bar.
0: Ma anche gli scherzi telefonici.
1: Boh.
0: Le vostre macchine matrioska ce le state raccontando al 331 80 90 101. Le cose più assurde che avete trasportato. Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Un trasporto illecito, assurdo. Tanti anni fa, andando al mare con una mia amica, a mio padre, che aveva un'Alfa Sub gialla, gialla ocra, ho fatto portare il ciao, il motorino, e lui me l'ha caricato.
0: Certo.
4: Sul portabagagli. Assurdissimo. Ciao Alice.
0: Ciao Alice, ma è illecito, non si può fare?
3: Ma l'ho portato anch'io il motorino al mare.
0: Beh sì.
3: Sì, ma pesava come un trattore. Io non so come fece mio babbo a caricarlo. Sì,
0: macchina impennata.
1: Sopra, giusto? Non, mica ci stava nella macchina.
3: Sai che faccio fatica a ricordarmi un po'. No, mi ero proposto anche per andare da Pisa a Castiglione della Pescaia in motorino, ma ovviamente.
1: Io una volta
3: male.
1: Ho portato la macchina col motorino, cioè la macchina era quella
3: macchina a spalle.
1: Esatto.
0: Io una volta ho portato un fico in motorino, ma una pianta di fico enorme.
3: Ma ragazzo?
1: No, una pianta di fico, l'ho vista io qualche settimana fa.
0: Foto, Paolo. Andiamo a Napoli
5: anche
0: adesso.
5: La betoniera una volta, vero Chiara?
0: La betoniera in macchina, certo, c'è stata smontata. Ci sta. Ci sta la betoniera e anche 5-6 sacchi di cemento. Andiamo a Napoli con Baby K, mentre al 331 80 90 101 continuate a raccontarci quella cosa più assurda che avete trasportato in macchina, in motorino, sul vostro camion. Vi aspettiamo.

0: cambiata recentemente.
1: Quale?
0: Lillo e De Sica sono a Tokyo.
1: A fare
2: Lillo,
0: Lillo e Greg, De Sica e altri attori sono a Tokyo.
1: A Tokyo.
2: Ma Lillo di Sol Lillo.
0: Lillo di Sol Lillo.
2: Esatto.
0: Quindi preparatevi, preparatevi anche Riccardo.
1: Natale a Tokyo.
0: Se non è Natale sarà l'Epifania.
2: E cosa si sono portati? Cosa hanno trasportato nel paese del Sol Levante?
3: Vedete, noi ci siamo detto, siamo andati là solo per una battuta. Che dice, ma che cos'è?
1: Soltanto sushi.
3: Ma rifatte i denti.
2: Bravo. Ed è la battuta più bella di tutto il film. Si farà il trailer con quella. Va bene, aspettiamo allora l'uscita del film al cinema mentre viaggiamo con i nostri amici con dei carichi assurdi.
4: Esatto, la cosa più strana che vi è capitato di portare in macchina. Sentiamo in auto. Perdonami.
5: Ciao banda, io ho trasportato un asinello sopra il mio furgoncino
2: sopra.
5: Del 1984, è arrivato il temporale, non voleva più camminare e l'unico modo è stato con una panca, con un tavolo, farlo salire su questo furgoncino.
2: Perché l'asino è testardo, Si decide che non vuole più andare avanti.
0: Mi ricorda l'omino... L'omino di burro di Collodi che parlava
4: è vero.
0: I ciuchini verso il...
4: Victor invece, che non è una caramella balsamica, ci dice una volta ho caricato sulla 206 un barbecue in cemento acceso, cioè stava facendo la salamella probabilmente anche.
2: Mamma guarda la macchina a fuso.
4: La 206 un barbecue anche pesante.
2: Esatto, che poi ci stanno le cose, il problema è che la macchina si schiaccia sulle ruote e poi va direttamente sugli ammortizzatori.
4: A volte vedi dei filmati di gente che non, evidentemente non ha il senso delle proporzioni e cercano di farci stare delle cose che proprio a vista non vedi che non potranno mai aver capienza, e allora provano a girarle in tutti i modi, mettila di qui, prendiamo stangolazione.
2: Sì, c'è la foto, ce l'hanno mandato di uno che aveva comprato una cornice ma non ci stava in macchina, che grazie al cielo aveva il tettuccio apribile e ha viaggiato con la cornice mezza fuori dalla macchina.
0: Almeno lì... pianoforte a coda in una Panda.
4: Sì, esatto, c'è
0: quattro che lo spingono
4: e pretendono di spingerlo al punto tale da farcelo entrare.
2: Se no,
3: ciao. Va bene, scusate, sì.
2: Chi c'è?
3: Non so, sto di... è che c'è Venditti col pianoforte sulla spalla.
0: Era lui allora. Bene, andiamo.
6: Ciao banda.
2: Ciao.
6: Una volta tornando da Sicilia dopo le nostre vacanze a casa, la macchina era carica di tutte le provviste dell'orto di papà e c'era anche un fantastico mazzo di origano. Prendiamo la nave a Messina, scendiamo a Civitavecchia, riprendiamo la macchina che era nella stiva della nave e per un'ora abbiamo dovuto viaggiare con i finestrini aperti perché l'odore di origano aveva invaso l'abitacolo ed era veramente a rischio cani da droga. Ciao.
4: Non ci credo.
2: Quindi il monito è attenti all'origano in macchina. Non ho mai provato questa sensazione.
0: Non è fastidiosissimo, ma magari punge.
4: Sì, no? Sì, sì, magari ecco che arrivano gli arrosti e invece sono loro.

0: cose strane trasportate. Sì? Scusami, c'è Daniele che ha tutta l'aria di essere un pilota, perché dice nel load sheet del volo che è fatto da Londra a Istanbul, il load sheet, sono andato a vedere il piano di carico, quindi evidentemente chi pilota,
1: sì,
0: deve essere
1: deve
0: informato.
1: Esatto. E cosa c'aveva?
0: Dice: ho trasportato quintali di sperma di topo.
2: Bene.
0: Non so per quale utilizzo.
2: Bene,
0: forse
2: benissimo.
0: Ricerca, laboratori, cose di questo tipo, Cristiano.
3: No. Ecco. No, no, dico che.
1: Poi cervelli in macchina di prima non ci scandalizza più niente.
3: No.
1: Ecco.
3: Ecco, no.
1: Si vede che serve.
3: Immagino quando vai e arrivi lì ai controlli. Buongiorno.
2: nulla da dichiarare.
3: Esatto. Esatto. No, stavo notando come è uscito qui nel nostro TGCom 24 la notizia che a Bari c'è qualcuno che non ha ancora ritirato 600.000 euro di un premio al Super Enalotto. E il nostro Peppino da qualche giorno ha un sorriso strano.
1: Sì, ma non sarebbe qui, credo.
3: Mi convince poco, secondo me. Stanno cercando.
0: Peppino, ti ricordi che...
3: Appoggio Franco?
1: Ah, sa tutto.
3: Tutto.
1: Chissà chi tra poco trasporterà in auto 600.000 euro di vittoria.
0: Anch'io appoggio Franco se mi dà 600.000. Per pazienza. Appoggio pure Mario.
1: I carichi più assurdi ce li state raccontando anche con le vostre voci. Sentiamo.
4: Buongiorno da Vincenzo da Roma.
1: Ciao.
4: Vabbè,
1: Vincenzo.
4: Dopo quella del cervello, questa forse sembra quasi normale, ma con il mio migliore amico una volta abbiamo fatto una trasferta di circa 800 km all'andata e 800 al ritorno per andare a prendere praticamente ciò che rimaneva del corpo del nonno che era sepolto lì,
1: okay,
4: a San Marino. Niente, ci siamo fatti il weekend con il morto, essendoci fermati per due giorni lì per approfittare di questa trasferta. Devo dire che non si è sentito proprio. Bello calmo calmo quel signore.
2: Dai!
1: Ora il commento.
2: Ma ironizza.
0: Oh, per fortuna che il nonno è suo.
1: Sì. Sì. Il weekend con il morto è uno dei film più divertenti della storia. Torna l'immagine.
5: Io ho visto Paolo ha fatto
1: Briatore, cioè, con noi.
5: Paolo ha fatto weekend con il porto.
2: Ma anche con più.
5: Allora,
0: vai.
5: Poveretti.
2: Sì.
5: Volevo
2: Grazie.
5: Dire una cosa, per la canzone che mi fa guadagnare bene vorrei ascoltare Money degli Abba.
1: Money degli
5: allora,
1: Abba?
5: Esiste?
1: Chiedila, tra approce, tra meno di un'ora ci sarà la canzone che ti fa stare bene insieme a lui.
5: Sì. Mettetevi comunque tutti in fila, tutti quanti, aprite la bocca che vi lancio gli spicci.
1: No,
5: l'Italia
1: grazie.
5: Non mi merita. Io
1: ci
5: porto
1: pieghiamo.
5: I soldi, porto lavoro, porto cervo. L'Italia non mi merita. Non ci mette? Allora, vi racconto quando ho trasportato un tocco di tartufo bianco da 600.000 euro e ho bloccato l'autostrada.
1: Hai bloccato l'autostrada?
3: Meteorite, cos'era?
5: Se si sentiva l'odore di gas.

0: tutte è vero, è una vergogna, capisci? Ma ragazzi, sapete che cosa uso io come pony pizza?
1: No.
0: Il portavalori.
2: Portavalori.
3: Sì. Pensavo direttamente le clerk.
2: Mangiare le tue pizze comunque ci vuole.
0: Io sono uno che, un padre esempio, do 500 euro di paghetta a Natafalco. Capito? È così che se, allora le cose si fanno in grande. Io trasporto le cose soltanto pesanti che hanno. Noi per esempio, noi ricchi, sì, con un'unità di misura abbiamo gli adinolfi.
3: Dai!
1: Ma dai.
0: Ah. Sì, sì, sì, sono.
1: Lei quanti adinolfi ha, scusi?
2: Quanti adinolfi pesa la sua, il suo carico?
0: Quattro adinolfi e mezzo.
1: Quanto è buono.
0: Sì. Beh, comunque, sono cose che cavolo, è una vergogna. È una vergogna. E altra cosa, lasciate la mancia pesante. Mm. Trasportate mancia pesante, capito? Io una volta ai camerieri ho dato una mancia talmente grande che i camerieri la loro volta hanno lasciato la mancia per andare al ristorante.
4: Il vostro Flavio Viriatore mi fa troppo ridere quando dice poveretti.
3: Beh, grazie.
0: Poveretti.
1: Lo dice sempre.
5: Ma ride perché lo dice a noi. Esatto. Dice a te, rideresti.
3: Anzi, potete dire beh, poveraccio, così impari.

0: ricordi l'ultima
1: quando
0: volta
1: c'erano
0: che
1: gli Eiffel 65?
0: L'ultima volta che hai pagato, non in lire, in genere.
2: No. Tendo a rimuovere.
3: Ma l'euro non è entrato nel 2002, scusate, tu hai pagato comunque euro già nel 2000.
0: No, lei è andata a scrocco per altri 2 anni.
2: Per 2 anni ha usato i traversi.
4: Ecco, a pagare in lire.
1: Che qua c'è scritto, segnato dalle ultime vacanze pagate in lire e un meteo da record, tra l'altro il 99. A Catena Nuova vicino a Enna si registrarono 48,5 gradi.
0: Beh, oh, yeah. Vabbè. Allora io non dico le previsioni.
2: Come la sera a Segrate adesso.
1: Esatto.
0: Ma mi fa le previsioni di 20 anni fa.
1: E stiamo viaggiando insieme a voi, non solo nel tempo con la nostra musica, ma sulle vostre auto, scoprendo le cose più assurde che avete trasportato. C'è di tutto, sentiamo.
5: Buongiorno, autista, camionaro.
1: Buongiorno. 100%
5: doc. Paolone, Parma, provincia di Collecchio. Io la cosa che ho trasportato più strana, ma strana veramente, noi facciamo trasporti di container, una volta alla settimana andiamo a caricare a Modena le macchine, le Ferrari. Wow. Casualità, questa volta mi è capitato una macchina un po' troppo strana, praticamente una Formula 1, vi parlo di 4-5 anni fa, in Lego. Scala 1-1, spettacolare,
1: bellissimo,
0: fatta con i Lego.
1: Grande. Col bitonale finale.
0: Bravo.
1: Senza neanche dover fare il gesto per fartelo suonare. Grande.
0: Poi?
1: Paolone.
4: No,
6: la
4: lo
6: cosa
4: scarico di
6: più
4: casa.
6: Assurda che ho caricato è stato un materasso usato da buttare in discarica. Che il mio ex non ha voluto legare sul tetto della macchina.
0: No.
6: E ovviamente alla prima curva è volato contro la porta di una casa.
1: Meno
6: male che non c'era nessuno.
0: No.
6: Rido ancora quando ci penso.
3: Sì.
6: Giulia.
1: Ciao Giulia.
0: Di solito tornano il campanello e scappano, non ti lasciano un materasso.
1: Lo teniamo noi con le braccia fuori dal finestrino che ce vo.
0: Allora noi
1: curva.
0: Quando ci si muove la sera poi si fanno anche nuove conoscenze. E ha scritto Carlo Maria, che abbiamo conosciuto ieri sera, Chiara, e sta ascoltando. Quindi abbiamo fatto proseliti, veri?
3: Oh,
1: grande Carlo Maria.
0: Ecco, Carlo,
1: ti sei svegliato anche tu.
0: Carlo dice da ragazzo avevo una cabrio e ho dovuto scappottare per portare un letto. Ecco. Un letto nella cabrio.
2: Dagli il numero di quelli di prima, così quelli hanno materasso.
0: Se non c'è il letto, unite le risorse. Ciao Carlo.
7: Ciao Paolo da Torino.
1: Ciao Paolo.
7: Per esempio vivente del 1999, mi ricordo ancora, mi hanno fatto caricare una pecora da portare in parrocchia per fare il presepio vivente.
0: Sì, sì.
7: E niente, appena salita, boh, sarà stata la paura, ma la scarica, ragazzi.
0: No!
7: Insomma, se l'è fatta sotto, sotto era il sedile della macchina.
0: No!
7: Ciao, ciao!
0: No,
1: e buon Natale a tutti.
2: Sì.
0: No.
2: Che bello.
0: La pecora.
3: Più che boh e beh, cioè l'ha fatto.
0: Io ho capito, beh.
3: Mamma mia.
1: Questa storia sembra già imbattibile, ma c'è chi dice che non si batte la sua di storia.
0: Oh, sentiamola.
8: Buongiorno banda. Vorrei restare anonima per motivi che capirete. Anni fa io e due mie amiche, di cui una ricercatrice, abbiamo trasportato in macchina un cervello umano perché appunto a scopi di ricerca ovviamente, ma è stato divertente pensare chissà se ci schiantiamo in autostrada e i carabinieri trovano 4 corpi e 3 cervelli, sarà un rompicapo che non risolveranno mai. Buongiorno banda e Wiwa, ciao.
0: Quindi, da ricercatrice a ricercate, però sarebbe ora che lo restituiste a Chiara.
3: Ecco
1: dov'era finito, dici?
2: Ma poi i carabinieri dovevano trovare 4 corpi e 3 cervelli?
0: Sì, vabbè.
1: 7 magari.
0: La famosa barzelletta dell'elicottero che si schianta in un cimitero e tira su 200 corpi.
2: Ma non è 3 corpi e 4 cervelli?
0: Vabbè.
1: È una bella.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'attacco al Pride di Berlino. La polizia diffonde foto e generalità del presunto attentatore in fuga piombato sulla folla con un van. Sabato sera una donna è morta, 16 feriti. L'identificato è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Da poco era uscito da un riformatorio. Potrebbe avere dei complici. Europa unita contro il terrorismo, scrive il vice premier e ministro degli esteri Tajani. In Valle di Susa, 68 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato ieri pomeriggio il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre, bombe, carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Lo Stato non si piegherà, così la premier Meloni dopo gli scontri in Piemonte. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, afferma, ma attacca il paese. Il presidente della Repubblica Mattarella con una telefonata esprime al ministro dell'Interno Piantedosi gratitudine e vicinanza ai feriti. Il caso di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, assegnata la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce ricevute sui social. E in un nuovo video divulgato dopo la morte del 42enne si vede una chiazza di sangue sotto la testa, prova che avrebbe subito violenza, sostiene il legale della famiglia. Corsa contro il tempo in Francia e Spagna, dove divampano gli incendi. Quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux, distrutti almeno 42.000 ettari, un morto a Valencia. Calcio, ombre russe su Andrea Pirlo, indicato come nuovo CT della nazionale. L'accordo rischia di saltare per il suo legame con una società di scommesse di Mosca. Il presidente della FIGC Malagò studia la situazione. Formula 1 in pista in Ungheria per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. In pole Norris, poi Leclerc e Piastri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del Tortorella
3: Challenge. Delle banalità, sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio mio.
4: Aiuto.
1: Finirà anche questa edizione. Questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Accelerano l'acceleratore.
4: Sì, sì, sì.
3: Sì. Mamma mia,
4: Ci siamo fino al collo.
0: Voglia, secondo mio. Sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
4: Signora di prima?
0: Chissà di sì.
4: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
4: No. Poi te la levano.
7: Okay.
0: Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
0: Ciao, Maria.
7: Avere
0: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
7: Certo.
0: Bellissima, troppo.
7: Bene.
4: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
0: Ma
9: ciao!
0: Seychelles.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
4: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
0: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
4: Allora.
0: Non lo fare.
3: Sai che non l'avevo capita neanche io. Lo fare.
7: Non lo fare.
0: Schifo. Insomma, un modo per.
7: Grazie, Chiara.
2: Veramente imbarazzante.
3: Sì.
2: Quando ho toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
3: Probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Dico
2: Pezzato.
3: Dai,
2: è l'ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
4: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
4: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
0: E Cavill.
3: Domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
0: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
4: Certo.
0: Da qualche parte.
4: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai,
3: qual è?
2: Ce l'avete?
3: Qual è?
2: Ho sudato innamorato.
0: No!
2: Ce l'avete?
7: Ho sudato innamorato.
4: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete volete andare poi a casa tranquilli?
0: Sì.
4: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Grazie.
4: Bene?
3: Grazie.
7: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
4: No,
7: là.
4: No, è subito.
2: Si annusa.
0: È meschina. Grazie, Cristiano.
3: Buona colazione, amici.
0: Momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata.
0: Uguale, diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, Osaka. No? Del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, sì, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Perché insomma ancora questa cosa c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Cioè,
0: però anche qualche giapponese avanguardista che dice questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie,
0: ricambia. Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta,
1: un abito,
2: la moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda, la mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto, però vabbè, adesso sono ambidestra. Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester, se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo,
1: certo che sì, è la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava di le varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: Mio nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: quindi sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Esatto. Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato
1: esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: Tra l'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: E come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche non era sì, documentarista.
2: Le cose 5 chilometri cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
3: Il tuo popò è nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
4: Ok.
0: Ho dovuto tradurre Paolo,
3: non ti fidare di te.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Bravo Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No. La dentiera d'oro.
4: Eccola qua.
3: Devo soltanto essere sodato.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello nostro, della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? I crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no, ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui se n'è andato nel 1918.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché la... Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini. il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto, il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende. No. All'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: No, nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: Ce la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue.
1: È vero.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: No,
5: maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, questo nome sui nomi dei nonni. Basta.
5: Comunque, mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Ma, guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, in cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: Ah! 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Era mio nonno Alvinio e la nonna Alvinio.
0: E vabbè, allora.
2: Alvinio. Questa andiamo sui nomi di una volta.
1: Apriamo il grande file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io.
0: Vabbè.
1: E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico. Ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello.
6: Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda
0: era un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornati.
0: Si può accendere il telefono
1: esatto.
0: Al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota tu. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati abbiamo... hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo di Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per un
0: togliere la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're afraid with.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Sì. Sì. Solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite.

0: ovviamente. Abbiamo urinato per dentro prima di partire.
1: Ma dove?
0: Scusa,
1: ma dove ha urinato?
0: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
1: 27.
0: Serve dell'aceto, passeremo. Se mi serve dell'aceto passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
0: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
1: Non male. Già buono. Insomma.
0: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
3: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
0: Juventus ha acquistato Mbappé. Anche ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire, oh, quindi è stato bello viaggiare con voi.
1: Buon tempone.
0: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se la benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
0: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di vedervi.
2: Grazie a lei.
1: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
4: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe mamma mai mia viaggiare.
1: Ma neanche per un minuto, direi.
5: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato di pessimo gusto.
1: Sfasciato tutto.

0: stiamo votando, cioè? Fino al 21 settembre gli europei possono votare sui nuovi, le nuove immagini delle banconote.
1: Esatto, ieri sono stati presentati i 10 disegni finalisti, nuovi personaggi. Dal 2002 non si tocca la banconota, invece vedremo raffigurate persone, e saranno gli europei a scegliere, come Leonardo, Maria Callas,
2: Enrico Papi,
3: ah dai,
1: va bene, ok, d'accordo così, ma abbiamo anche qualcuno che è dentro quel meccanismo che ci può rivelare che cosa abbiamo, che abbiamo innanzitutto?
0: Flavio Briatore,
3: chi se non lui.
1: Flavio, sta legge l'han fatta per farle tirare fuori dal materasso tutto quel contante che ha e usarlo, perché altrimenti poi va fuori corso. Flavio?
4: Ragazzi, cerchiamo di fare una cosa, facciamo smettere veramente di portare questi i cinque centesimi di rame che puzzano, che sono meglio i cibici in tasca, se quelli che
0: si difendono.
2: Che spesso tanti è l'unica moneta che hanno in tasca.
3: Esatto,
4: sì. Infatti, quella lì. E comunque valorizziamo la cosa.
1: Sì.
4: Poveretti, parlare di soldi con voi mi fa un po' tenerezza, però lo faccio.
0: Tranquillo, allora, non ti preoccupare.
3: Facciamo finta di niente, io faccio altro, guardi, prendo un caffè.
4: Allora vediamo che aboliremo le 5 euro, le 10 euro, le 20 euro, c'è la faccia, o la faccia di Jerry Calà o Tesla.
3: Bello! No, Jerry Calà io.
4: Siamo poi decisi.
1: Sì.
4: Poi allora sulle 50 euro ci sarà raffigurato un serbatoio, mezzo serbatoio di benzina.
1: Mezzo, non basta, sì, mezzo, bravo, bravo, sì.
4: Mezzo serbatoio di benzina. Poi avevamo pensato di fare 100 euro.
3: Com'è?
4: 100 euro, 200 euro, 500 euro, sì. 1000 euro.
3: 1000 euro, euro col...
1: Sì.
4: Allora, sulla 500 euro io che accarezzo mio figlio, sulle 1000 euro.
0: Che tenerezza.
3: Che carino.
4: Io che lo aiuto a studiare, sì?
2: No, 1000 euro, pure. Quindi lei che aiuta Nathan Falco a studiare, bene? Poi?
4: 1500 euro con Nathan Falco che mi chiede la paghetta.
3: Ma che banconota è?
0: 1500 euro. Che te ne fai?
2: Paghetta
0: poi
2: quotidiana, peraltro.
1: Ma non era un'idea anche di Trump, quella di mettere se stesso sulle banconote?
3: Ma strano, non l'avrei mai detto.
0: L'ha avuta.
3: No.
4: E ragazzi, poi vi ricordo, sulla banconota la 2000 euro,
3: sì,
4: una battuta di Chiara Tortorella.
0: Bello!
3: Nessuno la leggerebbe mai, perché chi potrebbe.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo la guerriglia dei notavi in Val di Susa, il ministro dell'interno Piantedosi mette in guardia: c'è chi vuole una escalation. In centinaia, tutti incappucciati, hanno assaltato i cantieri della Torino-Lione. Tra gli antagonisti, molti arrivano da Francia, Spagna e Gran Bretagna. 450 sono stati identificati. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attacco al Pride di ieri sera con un furgoncino sulla folla. Sarebbe una 21enne vicino ad ambienti islamisti, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti con il coltello. Una donna è morta e tra i 16 feriti 3 sono gravi. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco della capoluogo Emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. La protezione scatterà nelle prossime ore. Spagna e Francia alle prese con gli incendi, nuovo fronte vicino alla città di Valencia dove si è già registrato un morto e almeno 15.000 persone sono state evacuate. Nel sud-ovest della Francia invece le fiamme minacciano la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux, distrutti 42.000 ettari di territorio. Forti temporali sulla Toscana dove c'è l'allerta arancione per il maltempo, notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese, precipitazioni intense in Garfagnana, nella Valle del Serchio, nubifragio in provincia di Lucca, in 9 regioni del centro-nord allarme giallo. Ci sono 18 piccoli teatri tra Marche, Emilia Romagna e Umbria che raccontano una storia tutta italiana, quella di comunità che tra 700 e 800 si tassavano per costruire un teatro e ne diventavano comproprietarie. È il sistema dei teatri all'italiana condominiali, da oggi inserito nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: 101. Vitello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stascia a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stascia e i Colors.
2: Forse l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia? No.
1: No, no, no, no. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando il 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, facciamo i nomi, no, caro Paolo.
2: No,
5: Dini.
2: Ma no, perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo posto di alto design e mi metto con i piedi sopra. Oh, no. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao, ciao.
2: Il puff di alto design che lei... Guai, certo. Lo metterebbe...
3: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli, quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano, lo tenevano sempre davanti.
2: No, ecco, c'era
1: quello
2: certo.
1: Fanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, che Leonardo
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: tengo anche cartellini del prezzo. Una maglia, lascio il cartellino, certo.
2: Certo. Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi, sì. Quando mia moglie non c'è in giro per locali, ne approfitto.
3: Ah sì,
1: hai capito il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.

0: una tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie,
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Infatti dicevo Reggio Emilia
3: vabbè,
0: c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo, sì. Il bagno di dov'è, oppure il circolo.
1: La piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: Sarà stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Ha detto una tromba d'aria.
3: Sì.
0: Ha portati
3: quindi
0: direttamente
3: sta
0: là.
3: Sta dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa.
0: E questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web.
0: No, pianeta no, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era Pamela Anderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad
0: poter
3: Antonio albanese
0: rientrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più. Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena. Quindi io slacciai la catena e presi un lettino e passai in mezzo.
1: Veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino in mano, tutta la gente mi guardava. E andai sopra.
1: Scusa, Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che la

0: qua, quando manca quella determinata persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede. Ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto. Olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è il proprio.
0: Sì, e cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, certo, quindi certo. Non devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì, artista che veramente ha spaccato, sì, le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di ti me preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Si fanno saltare i concerti.
4: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda dalle 7 alle 9.
3: Due ore di
0: qui.
3: Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, ma anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: E fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canita.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: Papa Valeo.
1: Buongiorno, Papa Leo. Have a nice day anche te. Buona giornata, buongiorno.
0: Quando ti svegli col sole della Basilicata è tutta un'altra storia.
1: Certo.
2: Certo te.
0: Sì, ragazzi.
1: Maratea. Sì. Marina di Camerota.
0: Maratea. Camerota, Lauria.
1: Buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno Paolo Dini, Cristiano Militello, anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. Prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione. Noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331 80 90 101.
3: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
4: Le cipolline porrettane.
5: Era la famosissima cipollina porrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
4: Ah, perché poi lui si lamenta per l'alito, per questo, no? Perché
1: dice a Cristiano Militello, se ti bevi un caffè a 60 chilometri gli dai fastidio. Quando? Anche la cipolla, anche l'aglio.
2: L'aglio.
4: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
2: Inzuppandoci l'aglio.
4: La cipolla. Esatto.
1: Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
4: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
5: Certo.
1: È vero che poi volergli tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
5: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario a cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
2: Ma veramente?
5: Quello che fa rima con Bimbo, sì, per intenderti. Sì, ok. Sì, sì. E quindi niente, tutti i miei amici mi vedevano con certo, la tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca
2: di altro.
5: Okay, diciamo così.
4: Va bene.
1: Due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
5: Ma non è vero, vero.
6: Buongiorno bandini.
5: Ciao.
6: Quando non
5: Ciao.
6: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi, perché lui, pur di risparmiare,
2: certo,
6: ci fa vivere in una sauna.
4: Non ci credo.
2: Si va di ventaglio a casa non sua ancora, credo. Capito? Il ventaglio costa niente.
4: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
2: No,
4: per
2: non
4: rimediare.
2: Può.
1: Deve giustificare la bolletta che arriva. Sì. Lui è stato via allora, qualche giorno, ma
4: c'è
1: un problema tecnico, no?
5: Ti farò sapere quella che arriva a casa mia.
4: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti. Però guardiamo il lato positivo.
5: Qual è?
4: Guardiamo il gasolio a 2,02 euro.
2: Bravo Paolo.
4: Ecco,
1: quando mancano le accise,
4: pensano alle accise mobili adesso, mobili nel senso che vanno.

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: e che chiedi il permesso? Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Vuol dire? Quando non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: Ora ce lo spiegherà, spero.
0: Magari robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega,
0: Oppure
4: Maurizio da Genova.
0: Ciao.
4: Quando non c'è nostra figlia fai con sughi con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: È vero. Dai, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì, sì,
0: me
2: sì.
0: Li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: Vai di capperi.
2: Capperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e no, non si può fare perché l'altra non lo mangia. Ho capito.
2: Allora cosa devo fare? Sei in piatti diversi. Vabbè, dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta. Sì, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo.
6: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
6: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultima anch'io. 10 minuti, quando la sento in macchina, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao. Buongiorno.
7: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Eh sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va
0: effettivamente
2: oltre la moda perché è fuori moda.
3: Sì,
2: fuori dalla
3: sì,
2: moda.
3: Sì.
2: Quindi va oltre. Va bene, rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente

0: sfida la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di cappa.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo. Siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa, siete
2: vacanze.
1: Sì. Noi. Mi fate andare giù di testa anche a me. Porca miseria.
0: Sì. Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Bene,
3: esatto.
2: Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora,

0: sono figlio della mia amica, è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331-8090-101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Il più grande esperto. Un grande esperto di suoni di
1: suoneria,
3: musica,
1: sì,
3: d'attesa,
1: sì,
3: musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, Mozart, si chiama
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia, giusto?
3: Sì, sì. Bravissimo, cioè veramente se avessimo la possibilità di chiederlo
0: davvero.
3: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
4: Vabbè. Ecco, meglio.
3: Sono un genio, sono un genio.
0: Subito con il primo, tu ascolta bene che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
5: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
5: Non sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
4: Ciao Max, mi ricorda qualcuno?
1: Quello di prima, che ci dava del pazzo.
0: Prima.
2: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
5: Ma banda, cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
6: Però beh, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
6: ciao,
2: scusate, Lisa. Mi date 10 secondi che me la scrivo perché sennò me la dimentico.
0: La
4: no, ma non sul coso del duce.
1: Ma cosa? È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
4: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
4: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'era lui si vincevano i campionati.
0: Ecco. Qua provano a vincere il Tortorella Challenge invece anche così.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
7: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Qual è?
7: Il tacchino. E wiwa.
0: Ciao Miriam!
4: Ma
0: è troppo bella questa! Chissà, Morgan quindi, se giudicherà.
3: Ma questa è ricercata, capisci?
0: È vero?
4: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un'altra.
8: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
8: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto: No.
0: Dai, Thomas!
1: Dai, su.
4: Un meccanismo comico nuovo poi.
1: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai.
9: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
9: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
9: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitica.
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
4: Pronto?
2: Ecco.
4: Pronto? Sì.
3: Si vede Cattelan.
4: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
3: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
3: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
3: Che non capite niente.
1: Sì.
3: Va bene,
1: se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
3: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe però, come piace a te.
3: E non farle squillare.
2: Niente, torno a settembre io, ragazzi.
0: L'ha detto.
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio. Però ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
6: Ciao Lisa da Gradara.
4: Madonna.
0: Lisa,

0: torniamo alle vostre promozioni.
1: Dai, sentiamovi.
2: Grandissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimiss
1: adesso, trattato di festa, venite a mangiare la nostra buonissima parmigiana.
2: Che bello, fame!
3: Bella estiva, così un po' di polenta poi a seguire.
2: E poi ragazzi, via. Domenica scorsa su Monte Bianco facevano 4 gradi, sono andato di polenta con i funghi, salsiccia.
3: Certo,
2: quindi avanti anche con la parmigiana, sentiamo qualcun altro.
4: Buongiorno amici, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
4: Dal 4 al 7 di agosto a Salemi, la sagra della Busiata. Non mancate. Ciao a tutti e
5: la sagra della
2: Busiata.
0: Busiata.
2: La pasta che va nel trapanese.
5: Dai, ma quante ne sai? Vedi, sei stato
0: Busiata.
5: La Busiata.
2: Tutti gli amici di Custonaci che mi hanno fatto mangiare le busiate l'ultima
0: grani
2: volta che sono
0: antichi.
2: Sceso.
0: Wow.
5: Chi promuove cosa adesso?
6: Buongiorno a tutti. Sei un amante dei cavalli? Ti piacciono i puro sangue arabi e la genetica? Ho creato un sito internet che si chiama Breeder Selections, un comparatore di pedigree automatico che scannerizza gli alberi genealogici per 6 generazioni, verificando la compatibilità genetica tra cavalli di alto livello.

0: cervello, filtro linee di sangue e tanto altro.
1: Wow.
0: Andate a seguirci su Instagram. Ciao, Filippo d'Aosta.
1: Filippo,
0: ciao,
1: bella Filippo. Idea. Cioè, bello. Quindi la genetica legata ai cavalli per essere sicuri della razza pura di questi e quindi. Cioè.
2: Le password per entrare nel sito sono King, Soldatino e D'Artagnan.

0: No, perché mi avete fatto avete lasciato in braghe di tela, sfrunza sprinza stranza là.
1: Lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le fogliette con le canzoni, come in chiesa.
1: Adesso a tradimento la fa la cosa.
0: Tradimento, ho sentito il mutismo totale, mi sono adeguato.
2: Si canta tutti la stessa canzone.
0: Ecco.
2: Oggi abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
2: Esatto.
0: Questa,
2: bella.
0: Questa ce li ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
1: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
2: In realtà poi il tormentone musicale più lo ascolti, più ti entra in testa e più finisci per apprezzarlo.
0: Certo, alla fine ti viene così a noia che ti piace.
1: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
2: Poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo.
2: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-80-90-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché.
1: Ma alla fine fa parte
2: della cultura.
1: Ma non si inventa più nulla, no? Sì, ruba un po' di qua, un po' di là. E bisogna anche saper rubare, ragazzi. Un po' come ho fatto io con il portafoglio di Cristiano.
0: Primo. Secondo, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no?
2: Sì,
0: perché poi il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico, ha dedicato ultima ora, Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il car. Uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo. Dimostrando.
2: Quando è tornata al suo paese, ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
2: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta.
1: Esatto.
2: A metterli tutto insieme, allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
1: Vai.
3: Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Bevo tanta birra quando sono a Castelleone. Mi che botta quante spese quando torno al mio paese. Mi che botta quante spese quando torno al mio paese.
4: Dai che arrivano le ferie, me ne vado dal mio paese. Dai che arrivano le ferie, me ne vado dal mio paese. Hola!
2: Hola!
5: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Mannaggia, niente soldi a fine mese. Mannaggia, niente soldi a fine mese.
6: Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente. Le madonne tutti santi con mia figlia adolescente. È là.
7: Comincio a stare bene quando ti mando a quel paese. Conto il mio capo e lo mando a quel paese.
1: No,
7: me ne vado in ferie, mando a tutti a quel paese.
2: Eia.
8: Non arrivo a fine mese tra benzina ed altre spese.
9: E se c'è Leonardo Fiaschi, Chiara, Dini e Melitello. Alla mattina è più bello, alla mattina è più bello.
0: Con
10: mortazza e melanzana, amici, faccio la parmigiana.
2: Bello.
10: Poi insieme al tarallo me mangio il cacio cavallo.
11: Iniziano le ferie, sono sotto con le spese.
1: A me torta e maionese, poi mi pensa al mio paese.
0: Manca la strofa di Vannacci, però.
1: Sì, cosa
0: e Vannacci me lo chiese quando torni al tuo paese.
1: Anche.
0: Ma non diamo a capire.
2: Che bravi, ragazzi, sono stati eccezionali gli ascoltatori di R101. Oh, gli zii, visto che la Brancale viene chiamata la zia da tutti.
0: Perché?
2: Oggi tutti zii.
0: Come mai?
2: Fece una canzone che si chiamava La Zia, quindi da lì. La zii. E allora one a tutti, è stato meraviglioso questo Chiara Rock che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Si segue la pista islamista dopo l'attentato di Berlino. Identificato il presunto responsabile piombato con un furgone sulla folla del Pride. Si tratta di un 21enne già noto per precedenti penali. Potrebbe avere dei complici. Il bilancio è di una donna morta, altre 16 persone ferite. La premier Meloni scrive: siamo al fianco della Germania contro odio ed estremismo. La Lega invoca il terrorismo di piazza a seguito della guerriglia urbana scoppiata sabato pomeriggio in Val di Susa in una manifestazione dei Notav. 450 sono stati identificati, hanno messo a ferro e fuoco i cantieri. Sale il numero degli agenti feriti, 145, ingenti i danni. La guerra in Medio Oriente si allargherà se gli USA sceglieranno di proseguire con gli attacchi contro la Repubblica Islamica in vista della missione a Washington del premier israeliano Netanyahu. Questo l'avvertimento dell'esercito di Teheran. I Pasdaran bloccano 6 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz su rotte non autorizzate. La morte di Fakir a Bologna durante un controllo di polizia, assegnata la scorta al sindaco Lepore. La protezione sarà attivata dopo le minacce arrivate via social al primo cittadino. Attenzione massima sul corteo in programma oggi nella quartiere Pilastro. Bruciano Francia e Spagna, roghi ancora fuori controllo. In Gironda l'incendio minaccia anche Bordeaux. Si ipotizza l'evacuazione totale della città. Si è aperto un fronte del fuoco sulla costa spagnola di Valencia. 15.000 persone hanno lasciato le loro abitazioni. L'Ital Volley femminile conquista la medaglia di bronzo nella Nations League di pallavolo. A Macao in Cina le ragazze allenate da Velasco hanno vinto 3-7-1. Alle 13.30 in campo per la finalissima Turchia e Brasile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: fiata, recentemente.
1: Quale?
0: Lillo e De Sica sono a Tokyo.
1: A fare
2: Lillo,
0: Lillo di Lillo e Greg, De Sica e altri attori sono a Tokyo.
1: A Tokyo.
2: Lillo di Sol Lillo.
0: Lillo di Sol Lillo.
2: Esatto.
0: Sì. Quindi preparatevi, preparatevi anche Riccardo.
1: Natale a Tokyo.
0: Se non è Natale sarà l'Epifania.
2: E cosa si sono portati? Cosa hanno trasportato nel paese del Sol Levante?
3: Vedete, noi ci siamo detti, siamo andati là solo per una battuta. Che dice, ma che cos'è?
1: Soltanto sushi.
3: Ma rifatti i denti.
1: Bravo.
2: Ed è la battuta più bella di tutto il film. Si farà il trailer con quella. Sì. Va bene, aspettiamo allora l'uscita del film al cinema mentre viaggiamo con i nostri amici con dei carichi assurdi.
4: Esatto, la cosa più strana che vi è capitato di portare in macchina. Sentiamo in auto. Perdonami.
5: Ciao banda, io ho trasportato un asinello sopra il mio furgoncino del 1984, è arrivato il temporale, non voleva più camminare e l'unico modo è stato con una panca, con un tavolo, farlo salire su questo furgoncino.
2: Perché l'asino è testardo, Si decide che non vuole più andare avanti.
0: Mi ricorda l'omino... L'omino di burro di Collodi che parlava
4: è vero.
0: I ciuchini verso il...
4: Victor invece, che non è una caramella balsamica, ci dice una volta ho caricato sulla 206 un barbecue in cemento acceso, cioè stava facendo la salamella probabilmente anche.
2: Mamma guarda la macchina ha fuso
4: la 206, un barbecue anche pesante,
2: esatto, che poi ci stanno le cose. Il problema è che la macchina si schiaccia sulle ruote e poi va direttamente sugli ammortizzatori.
4: A volte vedi dei filmati di gente che non, evidentemente non ha il senso delle proporzioni, mm-hmm, e cercano di farci stare delle cose che proprio a vista non vedi che non potranno mai aver capienza, e allora provano a girarle in tutti i modi, mettila di qui, prendiamo strangolazione.
2: Sì, c'è la foto, ce l'hanno mandato di uno che aveva comprato una cornice ma non ci stava in macchina, che grazie al cielo aveva il tettuccio apribile e ha viaggiato con la cornice mezza fuori dalla macchina.
0: Almeno un pianoforte a coda in una Panda.
4: Sì, esatto, c'è
0: quattro che lo
4: spingono e pretendono di spingerlo al punto tale da farcelo entrare.
2: Se no,
3: ciao banda, ciao.
2: Chi c'è?
3: È lo studio di... è che c'è Venditti col pianoforte sulla spalla.
4: Ancora.
0: Era lui allora. Bene, andiamo.
6: Ciao banda.
2: Ciao.
6: Una volta tornando da Sicilia dopo le nostre vacanze a casa, la macchina era carica di tutte le provviste dell'orto di papà e c'era anche un fantastico mazzo di origano. Prendiamo la nave a Messina, scendiamo a Civitavecchia, riprendiamo la macchina che era nella stiva della nave e per un'ora abbiamo dovuto viaggiare con i finestrini aperti perché l'odore di origano aveva invaso l'abitacolo ed era veramente a rischio cani da droga. Ciao.
4: Non ci credo.
2: Quindi il monito è attenti all'origano in macchina. Non ho mai provato questa sensazione.
0: Non è fastidiosissimo, ma magari pungente,
4: sì,
0: no?
4: Sì, magari ecco che arrivano gli arrosti e invece sono loro.

0: challenge sta proprio per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Bella.
2: È un giochino pazzarello dove dice questo è quello e se che la battuta offre ridere.
3: È sempre lì si casca.
2: Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando qualcuno si sbaglia e ne butta lì
3: una volta, una.
0: Forse così. Adesso andiamo a riascoltare tutte le puntate, la troveremo. Potrebbe essere proprio oggi quel giorno, visto che ho raccontato che ho un amico che giocava a biliardo, ora fa il cantante.
4: È bella. Chi?
0: Ma ha steccato.
4: Poteva vabbè.
0: Al contrario dei nostri tenori giudici di gara, che dovranno valutare gli sfidanti arrivati davvero numerosi al 331 80 90 101.
4: È incredibile, in questi giorni dovrebbe esserci un sacco di gente in vacanza e quindi dovrebbero partecipare molto meno, invece no.
0: C'è qualcuno che partecipa anche dalla vacanza, ragazzi. Sì. Chi non resiste. Beh. Iniziamo a sentire il primo sfidante.
5: Vai. A proposito di cantanti, non so se lo sapevate che tutti gli anni organizzano un torneo mondiale di poker tra cantanti, appunto. Ma con Natalì non ci gioca mai nessuno, perché è in Bruglia.
0: Certo.
3: Natalì in Bruglia.
4: Ecco uno che poteva starsene in ferie.
3: Era un patacca.
0: Sì. Non è vecchia, è una nuova costruzione di una vecchia battuta. Si dica.
6: Che tra di noi siamo famosi per tenori. C'è anche il tenore Roberto Carlos, che è quello con i polpacci giganti.
0: Come il calciatore.
6: Certo. Sì.
3: Vabbè, però non lo sapremo mai. Io sono maturo per sentire anche le altre.
0: Secondo sfidante.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Un atleta dice a un altro: sai, sono arrivato settimo alla maratona. Ah, ottimo. No, settimo. Ciao.
3: Bella,
4: settimo,
0: non ve l'aspettavate?
3: No, è nuova.
4: Per niente.
3: Mai sentita questa.
4: Avanti.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Tuo amico che gioca a biliardo.
0: Sì?
8: L'ho sentito anch'io, ma solitamente bravo a cantare.
0: È vero.
8: Infatti, quando ha steccato, ho detto: carambola, che sorpresa.
4: Questa è la voce tipica di chi ruba lettini da spiaggia in Italia e li rivende in Albania.
0: O ci va a dormire davanti alle chiese.
4: Anche.
0: Quando torna al suo paese.
3: Ecco.
0: No, non ritiriamo fuori l'aneddoto di Cristiano Militello. Andiamo avanti con due bambini da Bergamo.
9: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo da Palazzolo. La nostra battuta è questa. Sapete perché i video italiani perdono sempre scacchi?
0: Perché
9: non mangiano. Perché non mangiano il cavallo?
0: È giusto. Mi piace tantissimo la cadenza di questo dialetto.
3: Sì. Cosa vuoi dire, Paolo?
4: No, niente, cosa vuoi dire?
0: Sono delle tue parti loro.
4: Bresciani, Palazzolo sull'Olio, provincia di Brescia. L'olio fa da confine amministrativo tra le due province, Bergamo e Brescia.
10: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro.
0: Elder
11: e Cristina.
10: Bella Corsica.
0: Elder e Cristina dalla Corsica,
3: dalla
0: ragazzi,
3: Corsica.
0: Ci ascoltano questa mattina e si sfidano al Tortorella Challenge.
4: È facile fare gli spiritosi con l'Italia degli altri. Da lì.
3: Totò Truffa 53 c'era. L'ambasciatore del Katongo,
4: sì,
3: interpretato da Totò,
4: che aveva l'anello al naso.
3: Lei ha ereditato un biliardo,
12: ma non un biliardo di stecca,
3: biliardo,
12: mille milioni,
3: facendo la voce proprio quella che ora, cosa che credo ora non si possa neanche più fare, nella blackface, nella voce, ecco, dove uno per imitare insomma un colore deve comincia a dire
4: certo,
3: ciao amico. Esatto, ecco,
0: mi sembri già troppo schierato con l'ultima coppia,
3: cioè?
0: Sono i far vincere, no? Ma sono i giudici di gara che devono scegliere il trionfatore di quest'oggi.
12: Chi è che ha steccato di più?
10: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da un biliardo di euro. Saluti da Elder
0: e Cristina
10: dalla Corsica.
0: Allora Elder e Cristina ci dovete ospitare tutto il weekend in Corsica da voi, perché avete vinto il Tortorella Challenge.
4: Così imparate, almeno pagate pegno.
0: E se vogliono lunedì sera, visto che da quelle parti cosa fai a quest'ora della mattina, possono ripartecipare.
3: Certo, perché a Bastia c'è la battuta più brutta che ci sia.
12: Adesso dammi il regalo, forse sarà

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra
2: sì.
1: Un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché i peli sulle gambe a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio, il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro, dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: Per essere giapponese sì. Dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: No, qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché, ma
1: è perché come fai?
0: Per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo
0: sta
2: periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. Ecco. Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku, maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: ti ricordi l'ultima
1: quando
0: volta
1: c'erano
0: che
1: gli Eiffel 65?
0: L'ultima volta che hai pagato, non in lire, in genere.
2: No. Tendo a rimuovere.
3: Ma l'euro non è entrato nel 2002, scusate, tu hai pagato comunque euro già nel 2000.
0: No, lei è andata a scrocco per altri 2 anni.
2: Per 2 anni ha usato i trabocchetti.
4: Continua a pagare in lire.
1: Perché qua c'è scritto segnato dalle ultime vacanze pagate in lire e un meteo da record, tra l'altro il 99. A Catena Nuova, vicino a Enna, si registrarono 48,5 gradi.
0: Beh, oh, yeah. Vabbè. Allora, io non dico le previsioni.
2: Come la sera a Segrate adesso.
1: Esatto.
0: Ma mi fa le previsioni di 20 anni fa.
1: E stiamo viaggiando insieme a voi, non solo nel tempo con la nostra musica, ma sulle vostre auto, scoprendo le cose più assurde che avete trasportato. C'è di tutto, sentiamo.
5: Buongiorno, autista, camionaro.
1: Buongiorno.
5: 100% doc. Paolone, Parma, provincia di Collecchio. Io la cosa che ho trasportato più strana, ma strana veramente, noi facciamo trasporti di container, una volta alla settimana andiamo a caricare a Modena le macchine, le Ferrari. Wow. Casualità, questa volta mi è capitato una macchina un po' troppo strana, praticamente una Formula 1, vi parlo di 4-5 anni fa, in Lego. Scala 1-1, spettacolare,
1: bellissimo,
0: fatta con i Lego.
1: Grande. Col bitonale finale.
0: Bravo.
1: Senza neanche dover fare il gesto per fartelo suonare. Grande.
0: Poi?
1: Paolone.
4: No, la lo scarico
6: cosa
4: di
6: più
4: casa.
6: Assurda che ho caricato è stato un materasso usato da buttare in discarica che il mio ex non ha voluto legare sul tetto della macchina.
0: No.
6: E ovviamente alla prima curva è volato contro la porta di una casa.
1: Esatto.
6: Meno male che non c'era nessuno.
0: No.
6: Rido ancora quando ci penso.
3: Sì.
6: Giulia.
1: Ciao Giulia.
0: Di solito suonano il campanello e scappano, non ti lasciano un materasso.
1: Lo teniamo noi con le braccia fuori dal finestrino che ce vo.
0: Allora noi
1: curva.
0: Quando ci si muove la sera poi si fanno anche nuove conoscenze. Ha scritto Carlo Maria, che abbiamo conosciuto ieri sera, Chiara, e sta ascoltando. Quindi abbiamo fatto proseliti, veri?
3: Oh,
1: grande Carlo Maria.
0: Ecco, Carlo,
1: ti sei svegliato anche tu.
0: Carlo dice da ragazzo avevo una cabrio e ho dovuto scappottare per portare un letto. Un letto nella cabrio.
2: Dagli il numero di quelli di prima, così quelli hanno materasso.
0: Se non c'è il letto, unite le risorse. Ciao Carlo.
7: Ciao Paolo da Torino.
1: Ciao Paolo.
7: Tutti presepio Paolo. Vivente del 1999, mi ricordo ancora. Mi hanno fatto caricare una pecora da portare in parrocchia per fare il presepio vivente.
0: Sì.
7: E niente, appena salita, boh, sarà stata la paura, ma la scarica, ragazzi.
0: No!
7: Insomma, se l'è fatta sotto.
0: No!
7: Sotto era il sedile della macchina.
0: No!
7: Ciao, ciao!
0: No!
1: E buon Natale a tutti!
2: Sì!
0: No!
2: Che bello!
0: La pecora.
3: Più che boh, e beh! Cioè, ha fatto.
0: Io ho capito, beh.
3: Mamma mia!
1: Questa storia sembra già imbattibile, ma c'è chi dice che non si batte la sua di storia.
0: Oh, sentiamola.
8: Buongiorno banda, vorrei restare anonima per motivi che capirete. Anni fa io e due mie amiche, di cui una ricercatrice, abbiamo trasportato in macchina un cervello umano perché appunto a scopi di ricerca ovviamente,
0: certo,
8: ma
0: sì.
8: È stato divertente pensare chissà se ci schiantiamo in autostrada e i carabinieri trovano 4 corpi e 3 cervelli, sarà un rompicapo che non risolveranno mai. Buongiorno banda e Wiwa, ciao.
0: Quindi, da ricercatrice a ricercate, però sarebbe ora che lo restituiste a Chiara.
3: Ecco
1: dov'era finito, dici?
2: Ma poi i carabinieri dovevano trovare 4 corpi e 3 cervelli?
0: Sì, vabbè.
1: 7 magari.
0: La famosa barzelletta dell'elicottero che si schianta in un cimitero e tira su 200 corpi.
2: Ma non è 3 corpi e 4 cervelli.
0: Vabbè.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: No. Chiudiamo le linee anche se continuate ad arrivare al 331 80 90 101.
2: Sì, permettetemi di confutare l'ultima strofa della sigla.
3: Dai.
2: No, fa molto ridere la gente, così.
3: Ah, beh, certo, no.
1: Quando scappa, quando vi sbagliate, ne fate una bella.
3: Se ne promettono di cose.
2: Sì, è vero.
1: Adesso vi stupirò, ragazzi, perché oggi ho una grande novità in serbo per voi. La volete sentire?
2: Come no?
4: Si ha in vesti.
3: Un'altra?
2: Cos'è?
1: No, questa è una grande novità.
3: Ah!
1: Okay. Tanto sono scemo oggi.
2: È abbastanza.
5: Sì, oggi, sì, poi pare, oggi.
3: Parecchio, ma anche... ma... dai appuntamento a quanto sei scema a settembre, già da ora, e lo sappiamo che è così.
1: Beh, devo dire che i nostri amici mi seguono in questo spazio e cercano di buttarci lì la peggiore mai sentita in vita loro, la battuta brutta che prova a diventare la trionfatrice di oggi.
3: Sono proprio curioso di capire cosa ha scaturito la tua brillantissima di poco fa.
1: Vai, cominciamo così.
6: Niente, volevo mandare un vocale.
1: Ewiwa, buongiorno.
3: Ha detto la vocale.
1: Certo.
3: Va bene, avanti.
7: Chiara, io invece ho due battute per voi.
1: Ah, prego.
5: Oh, oggi proprio.
3: No, perché, del ma è evidente, tu dai l'esempio, questi ti vengono dietro in questo modo, per forza.
1: Ah, quindi sta andando benissimo.
8: Che si faceva una foto da solo. Si faceva un selfo.
3: Un elfo che si fa la foto diventa un selfo.
5: Va bene, va bene.
3: Va bene.
2: Va bene.
5: Sì.
3: Scrivi, scriviamo.
2: Scrivi?
3: Elfo.
2: A chi scrivi?
3: Elfo. Avanti.
1: Sicuro? La volete sentire?
9: Ah sì, Chiara, io invece ho una novità per tutti noi amanti del broadcasting English. Sai che hanno creato la brutta copia dell'emittente BBC?
1: Ah,
9: sai
1: sì?
9: Come l'hanno chiamata?
5: No.
9: BBC no. Ciao ciao, Igni da Terra Alba.
3: Tutto sto casino
2: sì.
3: per arrivare da BBC a BB no. Senti, ma Terra Alba ha detto, siamo Sardegna?
2: Sì. Credo di sì. Temo di sì.
3: No, l'accento mi dava del sardo.
2: Temo
3: però
2: di sì, come rovinare una grande regione.
3: Appunto.
1: Cioè io so, l'ho detto prima, quanto sono scema in serbo?
4: Tacazzami Dio.
1: Perché?
5: Così?
1: Che fa così.
5: Tantissimo.
1: Però ne manca una che io mi aspettavo. Nel tema battute in serbo.
3: Dai.
1: Non l'ha fatta nessuno?
10: Diteci la verità, quante persone ti hanno mandato la battuta che recita ho finito le battute in serbo, adesso ti dico quella in croato.
1: Una.
10: Ciao.
1: Tu
2: e gli altri hanno avuto più dignità e si sono castrati da solo, tu invece
1: mamma mia. Tocca a te stabilire chi tra questi sfidanti oggi vince il Tortorella Challenge.
11: Posso dirvi che io sono qua con il mio grande presidente?
2: Chi è?
11: Serbo Mattarella.
5: Salve, sono Serbo Mattarella, vi dico the winner is.
1: Lo dica in serbo però.
11: Poi.
5: Lo dico in ogni italiano. The winner is.
4: Ove nicchie.
1: Ove nicchie.
7: Chiara, io invece ho due battute per voi.
1: Bravissima!
3: Chiara,
1: geniale!
3: Bravissima, quando addirittura. Quando è che diventi anche
1: Stava.
3: Tu ex come la Jugoslavia?
2: Io spero vi scrivano con la carta intestata del Quirinale oggi a Leonardo e Riccardo. Così. Perché poi quando arrivano le letterine si piange.
5: Vabbè, ma chiederò la grazia.
2: Boia.
3: Oh mamma.
1: Tra nove giorni, dai, chiuderà probabilmente per un mesetto il Tortorella Challenge.
2: Ma come probabilmente? Cominciamo con gli avverbi. Cioè, chiude o non chiude?
1: Chiude. Chissà se da remoto a qualcuno mancherà.
2: Manca anche la versione da remoto ci manca.
1: E quindi partecipate, dite a tutti i vostri amici di farlo, di sfidarci al Tortorella Challenge anche domani alle 8 qui su R101, che in serbo si dice così.
4: Isasov se vracia sutra.
3: È sutra, sutra.

0: bella questa canzone, questa musica trionfale, perfetta anche per caricare una macchina particolarmente piena di robe assurde. Una 102 con un materasso
1: doppio
2: matrimoniale.
0: Ci hanno mandato il messaggio e la foto dei nostri amici, ma abbiamo anche qualche storiella da raccontarvi.
1: Ma sì, anche perché stavamo dicendo, per l'appunto, fuori onda, di come anni 70-80 le macchine fossero molto più piccole, no? Di oggi, quindi con una capienza anche ridotta, eppure riuscivamo a starci dentro in 5, in 6 partenze per un mese per magari villeggiature, eccetera eccetera. Viene sempre buona la storia, che peraltro ho già raccontato, ma oggi è proprio il suo, di quella famiglia milanese in vacanza in Calabria che parte anche con la nonna che muore in vacanza. Vanno da un'impresa funebre del calabrese a sentire quanto può costare poi trasportare la nonna per tornare in Brianza, e costa un botto di soldi. Allora questi cosa decidono di fare? Decidono di prendere, senza dire niente a nessuno, di mettere la nonna sul canotto e di metterlo sul tettino della macchina, e di affrontare
3: la salma della nonna.
1: La salma della nonna. Succede un tamponamento a catena.
4: No, dai.
5: Ma che sfiga,
0: ma che storia è?
5: No, ma non ci
4: che
5: credo.
4: Vacanza è stata?
1: Arriva la stradale, tutti i cocci, e vedono la signora, cioè io rido, c'è un cacchio da ridere.
5: Insomma,
1: e vedono questa, dice, ma come ha fatto a morire questa signora? No, ma veramente, cioè, passavamo di qua, insomma, e alla fine è venuta fuori la realtà, perché il canotto ovviamente era uscito dal tettino, era volato, era rotolato. E quindi il tamponamento che era, come dire, fastidioso, ma non prevedeva quella dinamica lì, quindi la stradale si trova questa persona morta.
3: Voglio vedere il verbale che hanno redatto, come cosa c'è
0: veramente
3: scritto.
1: Provarono per pochi minuti a dire che era perita nel tamponamento, ma in realtà era.
3: E poi dicono: non è competenza nostra, serve la guardia costiera.
0: Questo è quasi un aneddoto budello di Cristiano Militello.
1: Sì, così. Ho ancora il ritaglio di giornale.
3: Te lo giuro.
1: Io da ragazzino ritagliavo tutte queste notizie, ci avrò ancora qualche scatolone.
0: Troppo tardi per far partire la sigletta.
1: Vabbè.
0: Che ci starebbe proprio bene in questi momenti.
1: Sono venuto già siglato.
0: Ma abbiamo una voce, sentiamo.
6: Buongiorno, la cosa più assurda che ho caricato in macchina.

0: Era un pupazzo, un peluche grande, era alto credo 1,80 m, era un topolino praticamente. Ed era praticamente così grande che l'ho messo sul sedile di fianco al mio, con la cintura di sicurezza e il braccio fuori dalla finestrina. Andavamo in giro per Monza.
1: Che bello!
2: Vedi, no.
3: Ciao ragazzo, io sono il pupazzo, sono panda. Panda una panda, facevo. Devo dire una cosa, io non posso guidare perché mi hanno tolto la patente, quindi ho fatto guidare lei. Non mi ricordo che una volta ci ho perso l'amico così perché io stavo facendo guidare amico mio pupazzo gonfiabile. Gli hanno fatto la prova del palloncino, si è sgonfiato.

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco, sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no, del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime.
1: Uh-huh.
0: Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14.
1: Uh-huh.
0: Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Ok.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
2: Grazie. Grazie.
0: Shoko Kawata,
2: ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita. Grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina. Niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. È la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: E un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
5: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
5: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Sono 68 gli agenti feriti nella guerriglia tra Notav e forze dell'ordine in Val di Susa nel cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Mattarella esprime vicinanza al ministro Piantedosi. 450 gli antagonisti identificati. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Oggi in nuova manifestazione assegnata la scorta al sindaco Lepore. Il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, dice fare chiarezza nella vicenda è nell'interesse della polizia. Donald Trump accantona l'offensiva militare contro l'Iran temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono. Teheran annuncia di aver interrotto a sua volta gli attacchi dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i raid. Gli Houthi rivendicano l'abbattimento di un drone dell'Arabia Saudita nel nord-ovest dello Yemen. È il 21enne Abdul Balut, il presunto autore dell'attacco al Pride di Berlino. Il giovane, che sarebbe un simpatizzante dell'ISIS, si è lanciato sulla folla alla guida di un van, uccidendo una persona e ferendone altre 16. L'uomo era da poco uscito da un riformatorio e potrebbe avere dei complici. Italia sospesa tra caldo e temporali, allerta arancione per il maltempo in Toscana, gialla in altre 9 regioni, nuova ondata di caldo attesa per la prossima settimana. Calcio, il presidente federale Malagò studia la situazione in merito al legame tra Andrea Pirlo, candidato CT della Nazionale, una società di scommesse di Mosca. Sulla vicenda il Codacons presenterà domani un formale esposto all'autorità per le comunicazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: cose strane trasportate, sì? Scusami, c'è Daniele che ha tutta l'aria di essere un pilota perché dice nel load sheet del volo che è fatto da Londra a Istanbul, il load sheet, sono andato a vedere il piano di carico, quindi evidentemente chi pilota,
1: sì, il pilota deve
0: essere informato.
1: Sapere.
0: Esatto.
1: E cosa c'aveva?
0: Dice: ho trasportato quintali di sperma di topo.
2: Bene.
0: Non so per quale utilizzo.
2: Bene, benissimo.
0: Ricerca, laboratori, cose di questo tipo, Cristiano.
3: No. Ecco. No, dico che.
1: Poi cervelli in macchina di prima non ci scandalizza più niente.
3: No.
1: Ecco.
3: Ecco, no.
1: Si vede che serve.
3: Immagino quando vai e arrivi lì ai controlli. Buongiorno.
2: nulla da dichiarare.
3: Esatto. No, stavo notando come è uscito qui nel nostro TGcom 24 la notizia che a Bari c'è qualcuno che non ha ancora ritirato 600.000 euro di un premio al Super Enalotto. E il nostro Peppino da qualche giorno ha un sorriso strano.
1: Sì, ma non sarebbe qui, credo.
3: Mi convince poco, secondo me. Stanno cercando.
0: Peppino.
3: Ti ricordi che. Appoggio Franco?
0: Ah,
1: sa tutto. Chissà chi tra poco trasporterà in auto 600.000 euro di vittoria.
0: Anch'io appoggio Franco se mi dà 600.000 euro. Pazienza. Appoggio pure Mario.
1: I carichi più assurdi ce li state raccontando anche con le vostre voci. Sentiamo.
4: Buongiorno da Vincenzo da Roma.
1: Ciao,
4: vabbè,
1: Vincenzo.
4: Dopo quella del cervello, questa forse sembra quasi normale. Ma con il mio migliore amico, una volta abbiamo fatto una trasferta di circa 800 km all'andata e 800 al ritorno per andare a prendere praticamente ciò che rimaneva del corpo del nonno che era sepolto lì,
1: okay,
4: a San Marino. Niente, ci siamo fatti il weekend con il morto, essendoci fermati per due giorni lì per approfittare di questa trasferta. Devo dire che non si è sentito proprio. Bello calmo calmo, signore.
2: Dai!
1: Ora il commento.
2: Ma ironizza.
0: Oh, per fortuna che il nonno è suo.
1: Sì, il weekend con il morto è uno dei film più divertenti della storia. Torna l'immagine.
0: Io ho visto Paolo,
1: Flavio
0: ha fatto
1: Briatore, cioè, con noi.
5: Paolo ha fatto weekend con il porto.
2: Ma anche con... più.
5: Allora,
0: vai.
5: Poveretti.
2: Sì.
5: Volevo
2: Grazie.
5: Dire una cosa, per la canzone che mi fa guadagnare bene vorrei ascoltare il Money degli ABBA.
1: Money degli ABBA?
5: Esiste?
1: Chiedi là, tra meno di un'ora ci sarà la canzone che ti fa stare bene insieme a lui.
5: Sì. Mettetevi comunque tutti in fila, tutti quanti, aprite la bocca che vi lancio gli spicci.
1: No,
5: l'Italia
1: grazie.
5: Non mi merita. Io
1: ci
5: porto
1: pieghiamo.
5: Soldi, porto lavoro, porto cervo, l'Italia non mi merita. Allora, vi racconto quando ho trasportato un tocco di tartufo bianco da 600.000 euro e ho bloccato l'autostrada.
1: Hai bloccato l'autostrada?
3: Meteorite, cos'era?
5: Si sentiva l'odore di gas da tutte le porte. È vero, è una vergogna, capisci? Ma ragazzi, sapete che cosa uso io come pony pizza?
0: No.
5: Il
1: cosa?
5: Portavalori.
2: Il portavalori.
0: Sì. Pensavo direttamente le Clerc.
1: Per mangiare le tue pizze comunque ci vuole.
5: Io sono uno che, un padre esempio, do 500 euro di paghetta nata a Falco. Capito? E è così che allora le cose si fanno in grande. Io trasporto le cose soltanto pesanti che noi, per esempio, noi ricchi con un'unità di misura abbiamo gli adinolfi.
0: Dai!
2: Ma dai.
5: Ah. Sì, sono.
2: Lei quanti adinolfi ha, scusi?
1: Quanti adinolfi pesa il suo carico?
5: Quattro adinolfi e mezzo.
2: Quattro è buono.
5: Sì. Beh, comunque sono cose che capitano. È una vergogna. E altra cosa, lasciate la mancia pesante. Trasportate mancia pesante, capito? Io una volta ai camerieri ho dato una mancia talmente grande che i camerieri a loro volta hanno lasciato la mancia per andare al ristorante.
6: Il vostro Flavio Briatore mi fa troppo ridere quando dice poveretti.
0: Beh, grazie.
5: Poveretti.
2: Lo dice sempre.
3: Ma fa ridere perché lo dice a noi. Dice a te rideresti.
0: Anzi, potete dire beh, poveraccio, così impari.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Gli uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti, chi dovrà giudicare? Chiara, dove decidi te?
1: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
4: regina delle banalità. Sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio,
5: aiuto.
2: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
2: Sì, sì, sì.
4: Mamma mia,
2: ci siamo fino al collo.
1: Voglia, secondo mio sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
2: Signora di prima?
1: Sa di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano. Okay.
1: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
1: Vai.
9: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
1: Ciao, Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere. Certo. Bellissima, troppo.
8: Bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ma ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
4: Sai che non l'avevo capita neanche io. Non lo fare.
1: Schifo. Insomma, un modio per.
8: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Dico
3: Pezzato.
4: Dai.
3: È l'ora dei winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
4: Hai capito. Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
2: certo,
1: da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
8: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete? Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
8: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Grazie.
2: Bene?
4: Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No,
8: la...
2: no, è subito.
3: È annusa.
1: Grazie,
4: buona colazione, amici.
1: Momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: Mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato
1: esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: E come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Ma anche non era sì, documentarista.
2: Sì. Le 45 km cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Tuo popò?
3: Il tuo papà, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
4: Ok.
0: Ha dovuto tradurre Paolo,
3: di te,
0: eh. Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No. Sì. La dentiera d'oro.
3: No.
4: Volevo
3: soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangio di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101, la cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Ma lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano. Questo, comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no, ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire, che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1900. Povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Molto... tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete? È vero, perché lo... un giorno un amico disse, mio nonno disse, da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ma

0: cominciare i nostri amici a farsi promozione attraverso la nostra radio, attraverso il 331 80 90 101. Non avete filtri, fatela come volete voi, in modo che possa arrivare il più possibile il vostro messaggio.
1: E se non avete filtri, fumatela così come ve l'ha detto.
0: Vai.
2: Primo agosto, Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, festa della pizza fritta. Bello. Con mortadella, porchetta, birra e tutto quanto.
3: Ale.
2: Vi aspetto numerosi dal presidente della Prologo che organizza la festa.
1: Bravi. E allora uno di tutto, come si dice.
0: Impegnato.
4: Primo agosto, io sono già impegnata a Castel del Piano, altrimenti sarei andato a fare la festa in ciociaria.
1: Certo.
4: Chiaro. Prossimo anno però.
1: Magari. Che ne sai.
0: Diccelo prima il prossimo anno.
4: Va bene, esatto.
1: Dai.
5: Banda, Fabio da Manerbio, stasera con i signorini, buonasera, drag, rock, band, notte bianca Manerbio, provincia di Brescia. Vi aspettiamo super numerosi perché si salta, si balla e si fa festa. E uiwa! Ora vado dalle mie signorine.
1: Manerbio! Manerbio Brescia con, se non ho capito male, delle drag queen che suonano rock.
0: Bellissimo.
1: Spettacolo.
3: Roba
1: spettacolo.
3: Bello.
1: Bravo. Deve essere divertente.
4: Il nome del gruppo è bello. I signorini, sì. Buonasera.
1: I signorini, sì. Buonasera, sì. Poi.
0: Vai, sentiamo.
6: Buongiorno banda. Aiutatemi a promuovere il mio canale YouTube che sono 4 anni che non riesco a farlo crescere. I viaggi del CRI. Mi raccomando, CRI con CHRI. I viaggi del CRI. Ovviamente un bacione dal CRI. E wiwa!
0: I viaggi del CRI. Vediamo come è messo il nostro amico. Subito.
1: Anche perché se i viaggi te li vuoi pagare con quello che ti dà YouTube, siamo a posto. Rimani a casa per la vita.
0: Beh, che ne sai, se dovessero salire i followers e le visualizzazioni, quell'euro 2 al mese.
1: L'ho trovato. 10 minuti di video su lui che va al supermercato. Questi sono i viaggi del CRI.
0: Viaggioni,
3: 1000 iscritti, 1000 qualcuno. No, adesso vediamo se aumentano, però.
0: Dai, allora, dai. I viaggi del CRI su YouTube. E che tipo di video ci sono?
3: Non ho ancora cliccato play per paura. Prima di cliccare play ci metto un po'.
1: Da domani lo rinomina i viaggi del povero Cri. Il povero Cri.
7: No, ci sono dei video dove persone che fanno viaggi, vanno nei supermercati dei vari paesi e sono interessantissimi.
1: Anche.
0: Ma davvero nei supermercati?
1: No. L'ho inventata lì, poi scopro che è vero.
0: Già che state smanettando su internet, sappiate che siamo la radio ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Irama. E se volete conoscere tutte le date, andate sul nostro sito r101.it.

0: in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere
0: aggiornato.
1: Si può
0: accendere il telefono,
1: esatto,
0: al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e
2: certo,
1: filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per un
0: togliere la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tappa che le sei infilata.
4: Passo vuota. Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così,
4: yes,
0: ma non la capiamo.
3: Solo iceberg.
2: Esatto. Comunque nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Solo iceberg.
2: Esatto. Comunque nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite.

0: l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire, oh, quindi è stato bello viaggiare con voi.
1: Buon tempone.
0: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
0: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di vedervi.
2: Grazie a lei.
1: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
3: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe viaggiare.
1: Ma neanche per un minuto, direi.
4: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato di pessimo gusto.
1: Sfasciato tutto.

0: conosce i Colors.
1: Non se l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
0: Chi?
1: A Caserta, la Reggia?
0: No. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
2: Oh, mentre state raccontando al 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
3: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
1: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania a parte particolarmente molesti, rumorosi.
4: Facciamo i nomi, no, caro Paolo.
1: No, ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
0: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno?
2: Ancora.
5: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao, ciao.
1: Il puff di alto design che lei guai, certo, lo metterebbe.
2: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
0: Come quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano lo tenevano sempre avanti.
1: Certo.
0: Quello fanato, che guai.
1: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
0: No, Leonardo
4: Leo l'ha detto anche da sincero.
6: Io
4: però
6: taggo anche cartellini del prezzo, una maglia, lascio il cartellino, certo.
4: Certo.
1: Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
6: Probabile.
2: Avanti.
7: Io sono tradizionale, ragazzi.
2: Sì.
7: Quando mia moglie non c'è, esco in giro per locali. Ne approfitto.
2: Ah, sì.
0: Ah, hai capito, il suino.
1: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.
0: Ecco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In Germania Abdul Balut, ricercato per l'attentato al Gay Pride di Berlino, era stato già condannato in precedenza per preparazione di un atto che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato. L'attacco nella capitale tedesca ha provocato una vittima e 16 feriti. La polizia ha intanto arrestato un uomo di nazionalità iraniana che si ritiene fosse a bordo del furgone che ha investito la folla. In precedenza Balut aveva già tentato di raggiungere l'ISIS in Siria nel 2025, ma era stato arrestato al suo passaggio in Libano. Il giovane era stato poi rimpatriato in Germania, essendo Balut cittadino tedesco. E ora Bologna con la morte di Abderrahim Fakir. Oggi nuova manifestazione nel capoluogo emiliano, assegnata la scorta al sindaco Lepore. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Intanto il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, dice che fare chiarezza nella vicenda è anche nell'interesse della polizia. Salgono oltre 100 gli agenti feriti, 450 invece gli antagonisti identificati nella guerriglia NOTAV, forze dell'ordine in Val di Susa. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Mattarella esprime al ministro Piantedosi gratitudine e vicinanza ai feriti. Medio Oriente, il presidente Abbas chiede l'intervento dell'ONU per fermare l'aggressione militare israeliana e la violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. A riportarlo è oggi l'agenzia palestinese UAFA. Al via il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1 in pole Lando Norris, con al suo fianco in prima fila Leclerc su Ferrari, terza fila e quarto tempo per l'altra russa di Lewis Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: eccoci qua. Quando manca quella determinata persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede. Ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto. Olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è
0: sì, cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, certo, quindi certo. Lo devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì, artista che veramente ha spaccato sì, le classifiche di tutto il mondo, ha fatto Lifetime al Super Bowl, quello di Ti Me Preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma, per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Se si fanno saltare i concerti.
4: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda, dalle 7 alle 9.
3: Due ore
0: qui
3: di Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, va anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: E fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: torniamo alle vostre promozioni.
1: Dai, sentiamovi.
2: Grandissimissimissimissimissimissimi la banda.
0: Sì?
2: Vi aspettiamo tutti quanti dal 31 luglio al 9 agosto lo sfrattato di festa, venite a mangiare la nostra buonissima parmigiana.
0: Oh, sì,
3: che fame.
4: Bella estiva, così un po' di polenta poi a seguire.
3: E poi ragazzi, via. Domenica scorsa su Monte Bianco facevano 4 gradi, sono andato di polenta con i franghi, salsiccia.
4: Certo,
3: quindi avanti anche con la parmigiana, sentiamo qualcun altro.
5: Buongiorno amici, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
5: Dal 4 al 7 di agosto a Salemi, la sagra della Busiata. Non mancate. Ciao a tutti e
1: la sagra della
0: Busiata.
3: La pasta che va nel trapanese.
1: Dai, ma quante le sai? Vedi, sei stato
0: la busiata. Okay.
3: Tutti gli amici di Custonaci che mi hanno fatto mangiare le busiate l'ultima volta che sono
0: antichi.
3: Sceso.
1: Chi promuove cosa adesso?
6: Buongiorno a tutti. Sei un amante dei cavalli? Ti piacciono i puro sangue arabi e la genetica? Ho creato un sito internet che si chiama Breeder Selections, un comparatore di pedigree automatico che scannerizza gli alberi genealogici per 6 generazioni, verificando la compatibilità genetica tra cavalli di alto livello. Filtro linee di sangue e tanto altro.
1: Wow.
6: Andate a seguirci su Instagram. Ciao Filippo d'Aosta.
1: Filippo, bella idea. Cioè, quindi la genetica legata ai cavalli per essere sicuri della razza pura di questi e quindi
3: le password per entrare nel sito sono King, Soldatino e D'Artagnan.

0: No, perché mi avete fatto avete lasciato in braghe di tela, sfrunza sprinza stranza là.
1: Lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le fogliette con le canzoni, no. Come in chiesa.
1: Adesso a tradimento la fa la cosa.
0: Tradimento, ho sentito il mutismo canta... totale, mi sono adeguato.
2: Si canta tutti la stessa canzone.
0: Ecco.
2: Oggi abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
2: Esatto.
0: Questa,
2: bella.
0: Questa ce li ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
3: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
2: In realtà poi il tormentone musicale più lo ascolti, più ti così. Entra in testa e più finisci certo. per apprezzarlo.
0: Certo, alla fine ti viene così a noia che ti piace.
3: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
2: Poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo, certo.
2: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-80-90-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché.
3: Vabbè,
2: ma alla fine
3: vabbè,
2: fa parte
3: ragazzi.
2: Della cultura.
3: Ma non si inventa più nulla, no? Sì, sì, ruba un po' di qua, un po' di là. E bisogna anche saper rubare, ragazzi. Un po' come ho fatto io con il portafoglio di Cristiano.
0: Ecco. Primo. Secondo, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no?
2: Sì,
0: perché poi il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico, ha dedicato ultima ora, Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il car. Uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo. Dimostrando.
2: Tanto è tornata al suo paese, ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
2: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta.
3: Esatto.
2: A metterli tutto insieme, allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
4: Vai. Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Io bevo tanta birra quando suona Castelleone.

0: bene, vado dal mio paese. Hola!
1: Hola!
2: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Manna, già, niente soldi a fine mese. Manna, già, niente soldi a fine mese. Wow.
3: Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente. Le madonne tutti santi con mia figlia adolescente. Hola!
4: Hola.
5: Comincia a stare bene quando ti mando a quel paese.
6: Sì.
5: Conto il mio capo e lo mando a quel paese.
6: No, quello no.
5: Le valigie mando a tutti a quel paese.
1: Eia.
7: Non arrivo a fine mese tra benzina ed altre spese.
8: E se c'è Leonardo Fiaschi, Chiara, Dini e Melitello. Alla mattina è più bello, alla mattina è più bello.
9: Guai, la metrica, morto.
10: Con mortazza e melanzana, amici, faccio la parmigiana. No, no. Poi insieme al tarallo me mangio il cacio cavallo.
11: Iniziano le ferie, sono sotto con le spese.
12: A me tolto il maionese, poi ripensa al mio paese.
9: Manca la strofa di Vannacci, però.
12: Sì, cosa
9: e Vannacci
12: come...
9: me lo chiese quando torni al tuo paese.
12: Anche.
9: Ma non diamo cattive.
1: Che bravi, ragazzi, sono stati eccezionali gli ascoltatori di R101. Oh, gli zii, visto che la Brancaleo viene chiamata la zia da tutti.
9: Perché?
1: Oggi tutti zii.
9: Come mai?
1: Fece una canzone che si chiamava La Zia, okay. Quindi da lì la zii. E allora one a tutti, è stato meraviglioso questo Chiara Roque che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate

0: 101. Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso, perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: Alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale
0: sì.
3: vuoto.
0: Sì. Esatto. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di campo.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa,
2: vacanze.
1: Sì. Noi. Mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Sì. Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso

0: piccolo figlio della mia amica, è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331 80 90 101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Sì, sicura di questo. Il più grande esperto. Ma grande esperto di suoni di
1: suonerie,
3: musica,
1: sì,
3: d'attesa.
1: Ma telefono,
3: questa musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, questa Mozart, si chiama
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia.
3: Sì. bravissimo. Cioè, veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero.
3: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
4: Vabbè. Ecco, meglio.
0: Sono un genio. Subito con il primo, tu ascolta bene, che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
5: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
5: Non sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
4: Ciao Max, ma mi ricorda qualcuno?
1: È quello di prima, esatto, che ci dava del pazzo
0: prima.
2: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
5: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
6: Però beh, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
6: ciao,
2: scusate, Lisa. Mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentico.
4: No, sul coso del duce.
1: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera, che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
4: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
4: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'era lui si vincevano i campionati. Ecco.
0: Qua provano a vincere il Tortorella Challenge invece anche così.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
7: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Vabbè.
7: Il tacchino. E wiwa.
0: Ciao Miriam! Ma è troppo bella questa! Chissà, Morgan, quindi, se giudicherà.
3: Questa è cercata, capisci?
0: È vero?
4: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un'altra.
8: Ciao Chiara, sono Thomas Bergamo.
0: Thomas.
8: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto:
3: No.
0: Dai, Thomas!
1: Dai, su!
4: Un meccanismo comico nuovo, poi.
1: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai.
9: Ciao banda, sono Eleonora. Invece,
0: ciao.
9: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
9: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitici!
0: Ciao mitica!
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
4: Pronto?
2: Ecco.
4: Pronto? Sì.
3: Si vede Cattelan.
4: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
3: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
3: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
3: Non capite niente.
1: Sì.
3: Va bene, è giusto.
1: Se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
3: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
3: E allora falle squillare.
2: Niente, torno a settembre, io, ragazzi. L'ha detto.
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
6: Ciao Lisa da Gradara.
4: Madonna.
0: Lisa.
4: Madonna, che
0: The
4: campionario frusto che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica, che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
0: sarà
2: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. State con noi, che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare come il collettino sotto.
4: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
0: te lo stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: Oggi vorremmo avere noi delle telecamere nei vostri abitacoli, se siete in macchina, per vedere che cosa trasportate, perché è il periodo in cui si carica la macchina.
1: Sì, si mette di tutto, si cerca di farsi stare ogni cosa.
0: Tantuffo, tutto, con i gomiti.
1: Tutto quello che può servire. E c'era anche un cavallo, piccolo, ma c'era. Perché la notizia parte da questo, ovviamente. Traghetto tra Pozzuoli e Ischia.
2: Sì.
1: Una turista svizzera ha fotografato e poi rivolto alle autorità quell'immagine, un pony, ok?
0: Nel bagagliaio
1: di un'auto, cioè
2: cavallo, un pony.
1: Sì, un
0: piccolo pony.
1: Sì, no,
0: poteva essere anche un alano, alla fine. Talmente.
1: Ma te ne intendi di animali comunque.
0: No,
1: cioè, la coda di 6 metri.
0: È vero.
1: Era un pony, dicono, e ci vogliamo credere. E questa turista svizzera ha fatto la foto, ma come col caldo che fa, ma soprattutto è il modo di trattare gli animali, visto che si parla anche spesso, no? Del caldo che pure loro soffrono e di come averne cura. Sembrava un po' borderline questo trattamento, infatti così è il risultato. Però
0: una multa si è beccata la signora.
1: Non si è capito, sta di fatto che si portano in giro anche i cavalli nel bagagliaio.
0: Se c'è
2: di
0: la retina.
2: Di solito stanno nel cofano i cavalli.
3: C'è la due cavalli. E allora nessuno ha mai avuto niente da dire.
0: È come quelli che si portano il motorino nel camper per poi scendere quando arrivano a Ischia nel caso.
1: Ah, ok.
0: Non usare la macchina e hanno il secondo mezzo per muoversi sull'isola, no?
2: Sì, buoni.
1: Però avere un cavallino che ti cammina per l'abitacolo non è esattamente, no?
3: Sono stato una volta a una fiera di camper, sì. E c'erano dei camper che erano tipo scatole cinesi, cioè caprivi, c'erano dentro altri camper, cioè altri macchine.
0: No,
3: veramente. Io ho visto, vabbè, le biciclette, i motorini, siamo abbastanza abituati, no? Specie nel nord Europa, le vedi sulle nostre autostrade. Ci sono dei camper così grandi che dentro c'erano modulari, cioè che dentro
0: c'è un garage, tipo.
3: Sì, ma con l'officina, con due dentro anche col ponte.
1: Io ho scoperto che esistono dei pullman dove c'è la camera da letto per il secondo autista.
3: Ecco.
1: Cioè, sotto dove tengono i bagagli.
3: Fantastico.
1: Uno di questi sportelloni.
0: C'è il giaciglio.
1: Lo alzi e c'è una cuccetta con tanto di telefono che comunica con il primo autista, aria condizionata, frigo bar.
0: Sono anche gli scherzi telefonici.
1: Boh.
0: Le vostre macchine matrioska ce le state raccontando al 331 80 90 101. Le cose più assurde che avete trasportato. Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Trasporto illecito, assurdo. Tanti anni fa, andando al mare con una mia amica, a mio padre, che aveva un Alfa Sub gialla ocra, ho fatto portare il motorino, e lui me l'ha caricato.
0: Certo.
4: Sul portabagagli. Assurdissimo. Ciao Alice.
0: Ma esatto. È illecito, non si può fare?
3: Ma l'ho portato anch'io il motorino al mare.
0: Sì,
3: ma pesava però come un trattore. Io non so come fece mio babbo a caricarlo.
0: Sì, macchina impennata.
1: Sopra, giusto? Non, mica ci stava nella macchina.
3: Sai che faccio fatica a ricordarmi un po'. Mi ero proposto anche per andare da Pisa a Castiglione della Pescaia in motorino, ma ovviamente.
1: Io una volta
3: ho
1: portato la macchina col motorino, cioè la macchina era quella
3: macchina a spalle.
1: Esatto.
0: Io una volta ho portato un fico in motorino, ma una pianta di fico enorme.
3: Un ragazzo?
1: No, una pianta di fico, l'ho vista io qualche settimana fa.
0: Foto, Paolo. Andiamo a Napoli
5: anche
0: adesso.
5: La betoniera una volta, vero Chiara?
0: La betoniera in macchina, certo, c'è stata smontata. Ci sta. Che ci bello. Sta la betoniera e anche 5-6 sacchi di cemento. Andiamo a Napoli con Baby K, mentre al 331 80 90 101 continuate a raccontarci quella cosa più assurda che avete trasportato in macchina, in motorino, sul vostro camion. Vi aspettiamo.

0: giusto proprio per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Torella!
2: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello, quello e se azzecchi la battuta offrirete.
3: È sempre
2: bello. Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando qualcuno si sbaglia e ne butta lì
3: una volta, una.
0: Forse così. Adesso andiamo a riascoltare tutte le puntate, la troveremo. Potrebbe essere proprio oggi quel giorno, visto che ho raccontato che ho un amico che giocava a biliardo, ora fa il cantante.
4: È bella. Che...
0: ma ha steccato.
4: Vabbè.
0: Al contrario dei nostri tenori giudici di gara, che dovranno valutare gli sfidanti arrivati davvero numerosi al 331 80 90 101.
4: È incredibile, in questi giorni dovrebbe esserci un sacco di gente in vacanza e quindi dovrebbero partecipare molto meno, invece no.
0: C'è qualcuno che partecipa anche dalla vacanza, ragazzi. Chi non resiste. Beh, iniziamo a sentire il primo sfidante.
5: Vai. A proposito di cantanti, non so se lo sapevate che tutti gli anni organizzano un torneo mondiale di poker tra cantanti, appunto, ma con Natalie non ci gioca mai nessuno perché è in Bruglia.
0: Certo.
4: Natalie in Bruglia. Ecco uno che poteva starsene in ferie.
3: Era un patacca.
0: Vecchia, una nuova costruzione di una vecchia battuta. Si dica.
6: Che tra di noi siamo famosi per tenori, c'è anche il tenore Roberto Carlos, che è quello con i polpacci giganti.
0: Come il calciatore.
4: Certo.
3: Sì. Vabbè, però non lo sapremo mai. Io sono maturo per sentire anche le altre.
0: Secondo sfidante.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Un atleta dice a un altro: sai, sono arrivato settimo alla maratona.

0: ottimo. No, settimo. Ciao.
1: Bella,
2: ottimo, non ve l'aspettavate?
1: No, no, no, perché è nuova.
3: Per niente.
1: Mai sentita questa.
3: Avanti.
4: Ciao Chiara. Ciao. Tuo amico che gioca a biliardo.
2: Sì?
4: L'ho sentito anch'io, ma solitamente bravo a cantare.
2: È vero.
4: Infatti, quando ha steccato, ho detto: carambola, che sorpresa.
3: Questa è la voce tipica di chi ruba lettini da spiaggia in Italia e li rivende in Albania.
2: O ci va a dormire davanti,
3: sì,
2: alle chiese.
3: Anche.
2: Quando torna al suo paese.
3: Ecco.
2: No, non ritiriamo fuori l'aneddoto di Cristiano Militello. Andiamo avanti con due bambini da Bergamo.
5: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo da Palazzolo. La nostra battuta è questa. Sapete perché i vegetariani perdono sempre scacchi?
2: Perché
5: non mangiano. Perché non mangiano il cavallo?
2: È giusto. Mi piace tantissimo la cadenza di questo dialetto.
1: Sì. Cosa vuoi dire, Paolo?
3: No, niente, cosa vuoi dire?
2: Sono delle tue parti loro.
3: Bresciani, Palazzolo sull'Olio, provincia di Brescia. L'olio fa da confine amministrativo tra le due province, Bergamo e Brescia.
6: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo
2: giusto.
6: Di euro.
7: E Cristina.
6: Dalla Corsica.
2: Elder e Cristina dalla Corsica,
3: dalla
2: ragazzi,
3: Corsica.
2: Ci ascoltano questa mattina e ci sfidano al Tortorella Challenge.
3: È facile fare gli spiritosi con l'Italia degli altri. Da lì.
1: Totò Truffa 53 c'era. L'ambasciatore del Katongo,
3: sì,
1: interpretato da Totò,
3: che aveva l'anello andato.
1: Lei ha ereditato un biliardo.
8: Biliardo, ma non un biliardo di stecca, biliardo,
2: mille milioni.
1: Facendo la voce proprio quella,
3: sì.
1: E ora, cosa che credo ora non si possa fare,
3: ma scherzi,
1: nella blackface, nella voce, ecco, dove uno per imitare insomma un colore deve comincia a dire
3: certo,
1: ciao amico. Esatto, ecco,
2: mi sembri già troppo schierato con l'ultima coppia, sono
1: cioè?
2: I giudici vuoi far vincere, no? Ma sono i giudici di gara che devono scegliere il trionfatore di quest'oggi.
8: Chi è che ha steccato di più?
6: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro. Saluti da Elder
7: e Cristina
6: dalla Corsica.
2: Allora Elder e Cristina ci dovete ospitare tutto il weekend in Corsica da voi perché avete vinto il Tortorella Challenge.
3: Così imparate, almeno pagate pegno.
2: E se vogliono lunedì sera, visto che da quelle parti cosa fai a quest'ora della mattina, possono ripartecipare.
1: Certo, perché a Bastia c'è la battuta più brutta che ci sia.
8: Adesso dammi il regalo, forse sarà

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. In Germania l'attacco al Pride di Berlino ha costato la vita a una donna, è stato un attentato terroristico islamista, lo ha detto il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Sono 29 le persone rimaste complessivamente ferite, 3 sono in gravi condizioni. L'attentatore, sempre secondo Dobrindt, ha usato un van per investire la folla e poi un coltello per aggredire i passanti. Medio Oriente, Donald Trump, preoccupato per la carenza di scorte di munizioni, ha annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran. Teheran ferma a sua volta i raid nei paesi vicini, rivendicato intanto dagli Houthi filo iraniani l'abbattimento di un drone dell'Arabia Saudita sui cieli dello Yemen. In Vaticano il Papa all'Angelus esprime preoccupazione per le violenze dell'esercito israeliano e dei coloni di cui sono state vittime anche civili in Cisgiordania, a Gaza. Appello dal pontefice a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali. Cronaca: a causa della guerriglia tra Notave e forze dell'ordine in Val di Susa, saliti oltre 100 gli agenti feriti, 450 invece gli antagonisti identificati. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Oggi nuova manifestazione a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir, dopo le minacce al primo cittadino, assegnate intanto la scorta al sindaco Lepore. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Chiudiamo con il calcio: approdo di Andrea Pirlo a rischio sulla panchina della nazionale. Dopo il legame emerso tra il tecnico e una società di scommesse di Mosca, il presidente federale Malagò studia la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: una tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie,
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Infatti dicevo Reggio Emilia
3: nota località.
0: Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo,
1: la scritta.
0: Il bagno di dov'è, oppure il circolo. Il circolo,
1: la piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: Sarà stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Ha detto una tromba d'aria.
3: Sì.
0: Ha portati.
3: Quindi
0: direttamente
3: sta
0: là.
3: Sta dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa.
0: E questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web.
0: No, pianeta no, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era Pamela Anderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad
0: poter
3: Antonio albanese
0: rientrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più.
1: Come?
3: Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena, quindi io slacciai la catena
0: ed era
3: un lettino e passai in mezzo.
1: Veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino e tutta la gente mi guardava e andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: Buongiorno. Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici!
0: Posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: L'Inter.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri e Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche.
0: Doveva entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: So, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, i campionati mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti Yamal. In Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono
1: tiri in porta. Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. 27 minuti.
3: Cosa più divertente della partita però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire.
1: Questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto, hanno paura di annoiarsi, secondo me, cioè pausa per i supplementari, parte della musica tutto
0: disco
2: fuoco
0: dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ecco cos'è.

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: ricordi l'ultima
1: quando
0: volta
1: c'erano
0: che
1: gli Eiffel 65?
0: L'ultima volta che hai pagato, non in lire, in genere.
2: No. Tendo a rimuovere.
3: Ma l'euro non è entrato nel 2002, scusate, tu hai pagato comunque in euro già nel 2000.
0: No, lei è andata a scrocco per altri 2 anni.
2: Per 2 anni ha usato i travesci.
4: Tu te la pagare in lire.
1: Anche qua c'è scritto, segnata dalle ultime vacanze pagate in lire e un meteo da record, tra l'altro il 99. A Catena Nuova vicino a Enna si registrarono 48,5 gradi.
0: Beh, oh, yeah. Vabbè. Allora io non dico le previsioni.
2: Come la sera a Segrate adesso.
1: Esatto.
0: Ma mi fa le previsioni di 20 anni fa.
1: E stiamo viaggiando insieme a voi, non solo nel tempo con la nostra musica, ma sulle vostre auto, scoprendo le cose più assurde che avete trasportato. C'è di tutto. Sentiamo.
5: Buongiorno, autista, camionaro.
1: Buongiorno.
5: 100% doc. Paolone, Parma, provincia di Collecchio. Io la cosa che ho trasportato più strana, ma strana veramente, noi facciamo trasporti di container, una volta alla settimana andiamo a caricare a Modena le macchine, le Ferrari. Wow. Casualità, questa volta mi è capitato una macchina un po' troppo strana, praticamente una Formula 1, vi parlo di 4-5 anni fa, in Lego. Scala 1-1, spettacolare,
1: bellissimo,
0: fatta con i Lego,
1: grande. Col bitonale finale.
0: Bravo.
1: Senza neanche dover fare il gesto per fartelo suonare. Grande.
0: Poi?
1: Paolone.
4: No,
6: la
4: lo
6: cosa
4: scarico di
6: più
4: casa
6: assurda che ho caricato è stato un materasso usato da buttare in discarica. Che il mio ex non ha voluto legare sul tetto della macchina.
0: No.
6: E ovviamente alla prima curva è volato contro la porta di una casa.
1: Esatto.
6: Male che non c'era nessuno.
0: No.
6: Rido ancora quando ci penso.
3: Sì.
6: Giulie.
1: Giulie.
0: Di solito tornano il campanello e scappano. Non ti lasciano un materasso.
1: Lo teniamo noi con le braccia fuori dal finestrino che ce vo.
0: Allora noi
1: curva.
0: Quando ci si muove la sera poi si fanno anche nuove conoscenze. E ha scritto Carlo Maria, che abbiamo conosciuto ieri sera, Chiara, e sta ascoltando. Quindi abbiamo fatto proseliti, veri?
3: Oh,
1: grande Carlo Maria!
0: Ecco, Carlo,
1: ti sei svegliato anche tu.
0: Carlo dice: da ragazzo avevo una cabrio e ho dovuto scappottare per portare un letto. Ecco. Un letto nella cabrio.
2: Dagli il numero di quelli di prima, così quelli hanno materasso.
0: Se non c'è il letto, uniti le risorse. Ciao Carlo.
7: Ciao Paolo da Torino.
1: Ciao Paolo.
7: Per esempio vivente del 1999, mi ricordo ancora, mi hanno fatto caricare una pecora da portare in parrocchia per fare il presepio vivente.
0: Sì, sì.
7: E niente, appena salita, boh, sarà stata la paura, ma la scarica, ragazzi.
0: No!
7: Insomma, se l'è fatta sotto, sotto era il sedile della macchina.
0: No!
7: Ciao, ciao!
0: No,
1: e buon Natale a tutti.
2: Sì.
0: No.
2: Che bello.
0: La pecora.
3: Più che boh e beh, cioè la fatta.
0: Io ho capito, beh.
3: Mamma mia.
1: Questa storia sembra già imbattibile, ma c'è chi dice che non si batte la sua di storia.
0: Oh, sentiamola.
8: Buongiorno banda, vorrei restare anonima per motivi che capirete. Anni fa io e due mie amiche, di cui una ricercatrice, abbiamo trasportato in macchina un cervello umano perché appunto a scopi di ricerca ovviamente,
0: certo,
8: ma
0: sì.
8: È stato divertente pensare chissà se ci schiantiamo in autostrada e i carabinieri trovano 4 corpi e 3 cervelli, sarà un rompicapo che non risolveranno mai. Buongiorno banda e Wiwa, ciao.
0: Quindi, da ricercatrice a ricercate, però e sarebbe ora che lo restituiste a Chiara.
3: Ecco.
1: Dove era finito, dici?
2: Ma poi i carabinieri dovevano trovare 4 corpi e 3 cervelli?
0: Sì, vabbè.
1: 7 magari.
0: La famosa barzelletta dell'elicottero che si schianta in un cimitero e tirano su 200 corpi.
2: Ma non è 3 corpi e 4 cervelli.
0: Vabbè.
1: Però è una

0: divertente, non si vince proprio niente, però. Ma fa tanto ridere la gente.
1: No. Chiudiamo le linee anche se continuate ad arrivare al 331 80 90 101.
2: Sì, permettetemi di confutare l'ultima strofa della sigla.
3: Dai.
2: No, fa molto ridere la gente. Così.
3: Ah, beh, certo, no.
1: Quando scappa, quando vi sbagliate, sai, ne fate una bella.
3: Se ne promettono di cose.
2: Sì, è vero.
1: Adesso vi stupirò, ragazzi, perché oggi ho una grande novità in serbo per voi. La volete sentire?
2: Come sì. No?
4: Si ha in vesti.
3: Un'altra?
2: Cos'è?
1: Eh no, questa è una grande novità.
2: Ah!
1: Ah. Okay. Tanto sono scemo oggi.
2: È abbastanza.
5: Sì, oggi, sì, poi, parecchio, oggi.
3: Parecchio, ma anche... ma... dai appuntamento a quanto sei scemo a settembre, già da ora che lo sappiamo che è così.
1: Beh, devo dire che i nostri amici mi seguono in questo spazio e cercano di buttarci lì la peggiore mai sentita in vita loro, la battuta brutta che prova a diventare la trionfatrice di oggi.
3: Sono proprio curioso di capire cosa ha scaturito la tua brillantissima di poco fa.
1: Vai, cominciamo così.
6: Niente, volevo mandare un vocale.
1: Ewiwa, buongiorno.
3: Ha detto la vocale.
1: Certo.
3: Va bene, avanti.
7: Chiara, io invece ho due battute per voi.
1: Ah, prego.
3: Ma no.
5: Oh, oggi proprio.
3: No, perché, del ma è evidente, tu dai l'esempio, questi ti vengono dietro in questo modo, per forza.
1: Ah, quindi sta andando benissimo.
8: Che si faceva una foto da solo.
1: Mm-hmm.
8: Si faceva un selfo.
3: Un elfo che si fa la foto diventa un selfo.
5: Va bene. Sì.
3: Scriviamo.
2: Scrivi?
3: Elfo.
2: A chi scrivi?
3: Elfo. Avanti.
1: Sicuro? La volete sentire?
9: Ah sì, Chiara, io invece ho una novità per tutti noi amanti del broadcasting English. Sai che hanno creato la brutta copia dell'emittente BBC?
1: Ah,
9: sai
1: sì?
9: Come l'hanno chiamata?
5: No.
9: BB no. Ciao in Inghilterra Alba.
3: Tutto sto casino
2: sì.
3: Per arrivare da BBC a Bibino. Senti, ma Terralba ha detto, siamo in Sardegna?
2: Sì. Credo di sì. Temo di sì.
3: No, l'accento mi dava del sardo.
2: Temo
3: però
2: di sì, come rovinare una grande regione.
3: Appunto.
1: Se cioè, io so, l'ho detto prima, quanto sono scema in serbo?
4: Tacazzami Dio.
1: Perché?
5: Così?
1: Fa così.
5: Tantissimo.
1: Però ne manca una che io mi aspettavo. Nel tema battute in serbo.
3: Dai.
1: Non l'ha fatta nessuno?
10: Diteci la verità. Quante persone ti hanno mandato la battuta che recita? Ho finito le battute in serbo, adesso ti dico quella in croato.
1: Una.
10: Ciao.
1: Tu.
2: E gli altri hanno avuto più dignità.
3: Pensa.
2: E si sono castrati da solo. Tu invece.
1: Rudy, tocca a te stabilire chi tra questi sfidanti oggi vince il Tortorella Challenge.
11: Posso dirvi che io sono qua con il mio grande presidente?
2: Chi è?
11: Serbo Mattarella.
5: Salve. Sono Serbo Mattarella, vi dico the winner is.
1: Lo dica in serbo però.
11: Poi.
5: Lo dico in italiano. The winner is.
4: Ove nicchie.
7: Chiara, io invece ho due battute per voi.
1: Bravissima!
3: Chiara,
1: geniale!
3: Bravissima, quando addirittura.
2: Quando è che diventi anche
1: Stava.
2: Tu ex come la Jugoslavia? Io spero vi scrivano con la carta intestata del Quirinale oggi. A Leonardo e Riccardo, così. E poi quando arrivano le letterine si piange.
5: Vabbè, ma chiederò la grazia.
2: Boia.
3: Oh mamma.
1: Tra nove giorni, dai, chiuderà probabilmente per un mesetto il Tortorella Challenge.
2: Ma come probabilmente? Cominciamo con gli avverbi. Cioè, chiude o non chiude?
1: Chiude. Chissà se da remoto a qualcuno mancherà.
2: Manca anche la versione da remoto ci manca.
1: E vabbè, quindi partecipate, dite a tutti i vostri amici di farlo, di sfidarci al Tortorella Challenge anche domani alle 8 qui su R101, che in serbo si dice così:
4: Isasov Sevracia Sutra.
3: È Sutra.

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
3: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata.
0: Uguale, diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco, sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no, del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, cioè c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
1: Grazie, Cresciuto.
3: Ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato? Dai. Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì,
1: vero.
0: Anche nel 70.
2: È un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: quindi sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: stiamo votando, cioè? Fino al 21 settembre gli europei possono votare sui nuovi, le nuove immagini delle banconote.
1: Esatto, ieri sono stati presentati i 10 disegni finalisti, nuovi personaggi. Dal 2002 non si tocca la banconota, invece vedremo raffigurate persone, e saranno gli europei a scegliere, come Leonardo, Maria Callas,
2: Enrico Papi,
3: ah, dai,
1: va bene, ok, d'accordo così, ma abbiamo anche qualcuno che è dentro quel meccanismo che ci può rivelare che cosa abbiamo, che abbiamo innanzitutto?
0: Flavio Briatore, chi se non lui.
1: Flavio, sta legge l'han fatta per farle tirare fuori dal materasso tutto quel contante che ha e usarlo, perché altrimenti poi va fuori corso. Flavio?
4: Ragazzi, cerchiamo di fare una cosa, facciamo smettere veramente di portare questi i cinque centesimi di rame che puzzano, che ti fanno, sono meglio i cibici in tasca, se quelli che si difendono fare
2: che spesso tanti è l'unica moneta che hanno in tasca.
1: Esatto,
4: sì. Infatti quella lì. E comunque valorizziamo la cosa.
1: Sì.
4: Poveretti, parlare di soldi con voi mi fa un po' tenerezza, però lo faccio.
0: Tranquillo, allora, non ti preoccupare.
3: Facciamo finta di niente, io faccio altro, guardi, prendo un caffè.
4: E allora vediamo che aboliremo le 5 euro, le 10 euro, le 20, le 20 euro c'è la faccia, o la faccia di Jerry Calà o Tesla.
3: Bello! No, Jerry Calà io.
4: Siamo poi decisi.
1: Sì.
4: Poi, allora, sulle 50 euro ci sarà raffigurato un serbatoio.

0: Ma che banconota è?
1: 1500. Te ne fai.
2: Paghetta quotidiana, peraltro.
3: Ma non era un'idea anche di Trump, quella di mettere se stesso sulle banconote?
0: Strano, non l'avrei mai detto.
1: L'ha avuta.
0: No.
4: E ragazzi, poi mi ricordo sulla banconota da 2000 euro, sì, una battuta di Chiara Tortorella.
1: Bello!
0: Nessuno la leggerebbe mai, perché chi

0: volo che è fatto da Londra a Istanbul, e loro ci sono andato a vedere il piano di carico, quindi evidentemente chi pilota,
1: sì,
0: deve essere informato.
1: Esatto. E cosa c'aveva?
0: Dice: ho trasportato quintali di sperma di topo.
2: Bene.
0: Non so per quale utilizzo.
2: Bene, benissimo.
0: Ricerca, laboratori, cose di questo tipo, Cristiano.
3: No. Ecco. No, dico che.
1: Poi cervelli in macchina di prima non ci scandalizza più niente.
3: No.
1: Ecco.
3: Ecco, no.
1: Si vede che serve.
3: Immagino quando vai e arrivi lì ai controlli. Buongiorno.
2: nulla da dichiarare.
3: Esatto. No, stavo notando come è uscito qui nel nostro TGCom 24 la notizia che a Bari c'è qualcuno che non ha ancora ritirato 600.000 euro di un premio al Superenalotto. E il nostro Peppino da qualche giorno ha un sorriso strano.
1: Sì, ma non sarebbe qui, credo.
3: Mi convince poco, secondo me. Stanno cercando
0: Peppino. Ti ricordi che
3: appoggio Franco?
0: Ah,
1: ma sa tutto.
3: Tutto.
1: Chissà chi tra poco trasporterà in auto 600.000 euro vittoria.
0: Anch'io appoggio Franco se mi dà 600.000. Pazienza. Appoggio pure Mario.
1: I carichi più assurdi ce li state raccontando anche con le vostre voci. Sentiamo.
4: Buongiorno da Vincenzo da Roma.
1: Ciao.
4: Vabbè,
1: Vincenzo.
4: Dopo quella del cervello, questa forse sembra quasi normale. Ma con il mio migliore amico una volta abbiamo fatto una trasferta di circa 800 km all'andata e 800 al ritorno per andare a prendere praticamente ciò che rimaneva del corpo del nonno che era sepolto lì,
1: okay,
4: a San Marino. Niente, ci siamo fatti il weekend con il morto, essendoci fermati per due giorni lì per approfittare di questa trasferta. Devo dire che non si è sentito proprio. Bello calmo calmo, signore.
2: Dai!
1: Ora il commento.
2: Ma ironizza.
0: Oh, per fortuna che il nonno è suo.
1: Sì, sì. Il weekend con il morto è uno dei film più divertenti della storia. Torna l'immagine.
5: Io ho visto Paolo ha fatto
1: Briatore, cioè, con noi.
5: Paolo ha fatto weekend con il porto.
2: Ma anche con più.
5: Allora
0: vai.
5: Poveretti.
2: Sì.
5: Volevo dire una cosa, per la canzone che mi fa guadagnare bene vorrei ascoltare Money degli ABBA.
1: Money degli ABBA?
5: Esiste?
1: Chiedila tra approce, tra meno di un'ora ci sarà la canzone che ti fa stare bene insieme a lui.
5: Sì. Mettetevi comunque tutti in fila, tutti quanti, aprite la bocca che vi lancio gli spicci.
1: No,
5: l'Italia non mi merita. Io
1: ci
5: porto
1: pieghiamo.
5: Soldi, porto lavoro, porto cervo. L'Italia non mi merita. Non ci vede? Allora, vi racconto quando ho trasportato un tocco di tartufo bianco da 600.000 euro e ho bloccato l'autostrada.
1: Hai bloccato l'autostrada?
3: Meteorite, cos'era?
5: Si sentiva l'odore di gas da tutte le porte. È vero, è una vergogna, capisci? Ma ragazzi, sapete che cosa uso io come pony pizza?
0: No.
5: Il
1: cosa?
5: Portavalori.
2: Il portavalori.
0: Sì. Pensavo direttamente le Leclerc.
1: No, per mangiare le tue pizze comunque ci vuole.
5: Io sono uno che, un padre esempio, do 500 euro di paghetta nata a Falco. Capito? È così che se, allora le cose si fanno in grande. Io trasporto le cose soltanto pesanti che noi, per esempio, noi ricchi con un'unità di misura abbiamo gli adinolfi.
0: Dai!
2: Ma dai.
5: Ah. Sì, sono.
2: Lei quanti adinolfi ha, scusi?
1: Quanti adinolfi pesa il suo carico?
5: Quattro adinolfi e mezzo.
2: Quanto è buono.
5: Sì. Beh, comunque sono cose che capita, è una vergogna. È una vergogna. E altra cosa, lasciate la mancia pesante. Trasportate mancia pesante, capito? Io una volta ai camerieri ho dato una mancia talmente grande che i camerieri a loro volta hanno lasciato la mancia per andare al ristorante.
6: Il vostro Flavio Briatore mi fa troppo ridere quando dice poveretti.
0: Grazie.
5: Poveretti.
2: Lo dice sempre.
3: Fa ridere perché lo dice a noi. Il suo sapere diresti.
0: Anzi, se te direbbe poveraccio, così impari.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Incendio di vaste proporzioni sul Gargano nella zona periferica del comune di Peschici nel Foggiano. I turisti fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. Al momento non risultano persone ferite e vittime. Problemi per i roghi anche nel Basso Molise. 21 anziani di una RSA sono stati trasferiti in chiese e locali parrocchiali. Chiusi la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Cambiamo argomento, una vittima, una donna e almeno 29 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, e questo il bilancio aggiornato dell'attentato alla Pride di Berlino. Un giovane simpatizzante dell'ISIS si è gettato sulla folla con un van e poi sceso dal mezzo, ha accoltellato i passanti. Medio Oriente, il presidente palestinese Abbas chiede l'intervento dell'ONU per fermare l'aggressione militare israeliana e la violenza dei coloni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, a riportarlo l'agenzia palestinese UAFA. E il Papa segue con apprensione il perdurare della violenza in Terra Santa. Leone XIV all'Angelus lancia un appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione fondata sulla pari dignità. Formula 1 in Ungheria, vince Lando Norris, il britannico della McLaren, precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli. Quarto e quinto posto per la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quest'ultimo penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: Stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: Tra l'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che sì, faceva il camionista proprio in Eritrea, quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche non era sì, documentarista.
2: Sì. Le 45 chilometri cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
3: Il tuo popò, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
4: Ok.
0: Ha dovuto tradurre Paolo,
3: non ti fidare di te.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna, che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
1: Sì.
0: La dentiera d'oro.
3: No.
4: Eccola qua.
3: Devo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Va. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
2: approccio. Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera,
0: il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro,
2: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tra l'altro alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonna Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Beh, insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuti. D'aiuto.
1: No. Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la poi vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
1: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: No,
5: il
1: no,
5: maresciallo
1: no,
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, vediamo nome sui nomi dei
1: fumetti,
2: nonni.
1: Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Ma, guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927 è il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: Cioè, 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: Alvino.
2: Questo andiamo sui nomi di una volta.
1: Apriamo il grande file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello.
0: Odea.
1: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo: no. Schnell, schnell.

0: Si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle, avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano. Questo, comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no. Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire, che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud, 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì, se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1900.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Ma tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: credere. Buongiorno, prof. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

0: 101. Ma rimaniamo in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenerli aggiornati.
0: Sì, non si può accendere il telefono al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota turno. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
2: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
2: intanto,
0: dello scherzo.
2: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
3: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
3: Ma no, che brutto nome per un passare
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tappa che le sei infilata.
4: Passo vuota. Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're free with.
0: Così, ma non la capiamo.
2: Vedo solo iceberg.
3: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
2: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
2: Ma dove?
4: Scusa, ma
2: dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
3: Mia.
4: 27. Serve
3: è la mia.
4: Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
3: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
2: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia, giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Anche ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: com'è?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
2: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
3: Vabbè.
4: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di vedervi.
3: Grazie a lei.
2: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe viaggiare.
2: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
2: che
1: di pessimo gusto.
2: È sfasciato tutto.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrique Simone.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu.
0: Non so, così invece.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa girare.
1: E si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, una specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, anche. Una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao, Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra, poi.
6: Banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta di farci gioco. La palla con i due fili si sbatteva da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo
1: l'avversario. Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
0: poi
1: nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora ragazzi,
1: trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, €6,99. Potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione. Sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going. Bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non mancate

0: vostre promozioni.
1: Dai, sentiamovi.
2: Grandissimissimissimissimissima la banda.
0: Sì.
2: Vi aspettiamo tutti quanti dal 31 luglio al 9 agosto a Frattato di Nefesta. Venite a mangiare la nostra buonissima parmigiana.
3: Che fame!
4: Bella estiva, così un po' di polenta poi a seguire.
3: E poi ragazzi, via. Domenica scorsa su Monte Bianco facevano 4 gradi, sono andato di polenta con i franghi, salsiccia.
4: Certo.
3: Quindi avanti anche con la parmigiana, sentiamo qualcun altro.
5: Buongiorno amici, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
5: Dal 4 al 7 di agosto a Salemi, la sagra della Busiata. Non mancate. Ciao a tutti e Wiwa.
1: La sagra della
0: Busiata.
3: La pasta che va nel trapanese.
1: Dai, ma quante ne sai? Vedi, sei stato
0: Busiata.
1: La Busiata.
3: Tutti gli amici di Custonaci che mi hanno fatto mangiare le busiate l'ultima
0: grani
3: volta che sono sceso.
1: Chi promuove cosa adesso?
6: Poi? Buongiorno a tutti. Sei un amante dei cavalli? Ti piacciono i puro sangue arabi e la genetica? Ho creato un sito internet che si chiama Breeder Selections, un comparatore di pedigree automatico che scannerizza gli alberi genealogici per 6 generazioni, verificando la compatibilità genetica tra cavalli di alto livello. Filtro linee di sangue e tanto altro.
1: Wow.
6: Andate a seguirci su Instagram. Ciao, Filippo d'Aosta.
1: Bella idea. Cioè, quindi la genetica legata ai cavalli per essere sicuri della razza pura di questi e quindi.
3: Le password per entrare nel sito sono King, Soldatino e D'Artagnan.

0: eccoci qua. Quando manca quella determinata persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede. Ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo, tutto. Olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è
0: proprio. Sì, cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, certo, quindi certo, non devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì, artista che veramente ha spaccato, sì, le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti Me Preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma, per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Si fanno saltare i concerti.
6: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda, dalle 7 alle 9.
3: Due ore di
0: qui.
3: Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, va anche lei fa la casita e chiama su dal pubblico.
0: Cioè, fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: possono cominciare i nostri amici a farsi promozione attraverso la nostra radio, attraverso il 331 80 90 101. Non avete filtri, fatela come volete voi, in modo che possa arrivare il più possibile il vostro messaggio.
1: E se non avete filtri, fumatela così come ve l'ha venduta.
0: Vai.
2: Primo agosto, Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, festa della pizza fritta. Bello. Con mortadella, porchetta, birra e tutto quanto.
3: Ale.
2: Vi aspetto numerosi dal presidente della Prologo che organizza la festa.
1: Bravi. Grande. E allora uno di tutto, come si dice.
0: Impegnato.
4: Primo agosto io sono già impegnata a Castel del Piano, altrimenti sarei andato a fare la festa in ciociaria.
1: Certo.
4: Chiaro. Prossimo anno però, magari.
1: Bene, sai.
0: Dicelo prima il prossimo anno.
4: Va bene, esatto.
1: Dai.
5: Banda, Fabio da Manerbio, stasera con i signorini, buonasera, drag, rock, band, notte bianca Manerbio, provincia di Brescia. Vi aspettiamo super numerosi perché si salta, si balla e si fa festa. E uiwa! Ora vado dalle mie signorine.
1: Manerbio! Manerbio Brescia con, se non ho capito male, delle drag queen che suonano rock.
0: Bellissimo.
1: Spettacolo.
3: Roba
1: spettacolo.
3: Bello.
1: Bravo. Deve essere divertente.
4: Il nome del gruppo è bello. I signorini, sì. Buonasera.
1: I signorini, sì. Buonasera, sì. Poi.
0: Vai, sentiamo.
6: Buongiorno banda. Aiutatemi a promuovere il mio canale YouTube, che sono 4 anni che non riesco a farlo crescere. I viaggi del CRI. Mi raccomando, CRI con CHRI. I viaggi del CRI. Ovviamente un bacione dal CRI. E wiwa!
0: Viaggi del CRI. Vediamo come ha messo il nostro amico. Subito.
1: Anche perché se i viaggi te li vuoi pagare con quello che ti dà YouTube, siamo a posto. Rimani a casa per la vita.
0: Che ne sai, se dovessero salire i followers, le visualizzazioni, quell'euro 2 al mese.
1: L'ho trovato. 10 minuti di video su lui che va al supermercato. Questi sono i viaggi del CRI.
0: Viaggioni, eh?
3: 1000 iscritti, 1000 qualcuno. No, adesso vediamo se aumentano, però.
0: Dai, allora, dai. I viaggi del CRI su YouTube. E che tipo di video ci sono?
3: Non ho ancora cliccato play per paura. Prima di cliccare play ci metto un po'.
1: Da domani lo rinomina i viaggi del povero Cri. Il povero Cri.
7: No, ci sono dei video dove persone che fanno viaggi, vanno nei supermercati dei vari paesi e sono interessantissimi.
1: Anche.
0: Ma davvero nei supermercati?
1: No. L'ho inventata lì, poi scopro che è vero.
0: Già che state smanettando su internet, sappiate che siamo la radio ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Irama. E se volete conoscere tutte le date, andate sul nostro sito r101.it.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Le autorità tedesche certe del fatto che l'attacco accaduto al Gay Pride di Berlino ieri sera sia di matrice islamista. Una donna è morta, una trentina i feriti, tre sono in gravi condizioni. In fuga il presunto attentatore Abdul Balut. Non è ancora chiaro se il giovane avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti a Ginevra, a Doha o nella stessa Islamabad, secondo quanto riportato da Al Arabiya. In precedenza Trump aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni degli Stati Uniti. In Italia ammontano a 1 milione di euro i danni causati dagli scontri in OTAV, forze dell'ordine, al cantiere di Chiomonte, lo fa sapere TELT, società binazionale che realizza la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Incendio di vaste proporzioni sul Gargano, nel comune di Peschici, nel Foggiano. Turisti evacuati dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. Non risultano al momento persone ferite o vittime. Roghi in Basso Molise, dove è stata evacuata una RSA. Alle Molinette di Torino, riuscito per la prima volta al mondo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro di una paziente. La donna ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Formula 1 trionfa Lando Norris in Ungheria sul traguardo dell'Hungaroring. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli. Quarto e quinto le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico che è stato penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: sfida la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di cappa.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa,
2: vacanze, vacanze.
1: Sì. Noi. Mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda.
2: Esatto,
3: della giornata.
2: Bene, esatto. Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso può avere

0: ridere il piccolo figlio della mia amica, è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331-8090-101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
1: Sì, sei sicura di questo?
3: Il più grande esperto. Un grande esperto di suoni di
1: suonerie,
3: musica,
1: sì,
3: d'attesa,
1: sì, telefono.
3: Musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, Mozart, si chiama
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia.
3: Sì, sì. Bravissimo. Cioè veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero?
3: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
4: Vabbè. Ecco, meglio.
0: Sono un genio. Con il primo, tu ascolta bene, che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
5: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
5: Non sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
4: Ciao Max, mi ricorda qualcuno?
1: Quello di prima, che ci dava del pazzo
0: prima.
2: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
5: Ma banda, cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
6: Però beh, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
6: ciao,
2: scusate, Lisa. Mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentico.
4: No, ma no, sul coso del duce.
1: È vecchia tanto quanto i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera, che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
4: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
4: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'era lui si vincevano i campionati. Ecco.
0: Qua provano a vincere il Tortorella Challenge invece anche così.
7: Ciao Manda.
0: Ciao.
7: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
7: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Qual è?
7: Il tacchino. E Wiwa.
0: Ciao Miriam! Ma è troppo bella questa! Chissà, Morgan se giudicherà.
3: Questa è cercata, capisci?
0: È vero?
4: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un altro.
8: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
8: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto: No.
0: Dai, Thomas!
1: Dai, su.
4: Un meccanismo comico nuovo, poi.
1: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai!
9: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
9: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
9: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitica!
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
4: Pronto?
2: Ecco.
4: Pronto? Sì.
3: Davide Cattelan.
4: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
3: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
3: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
3: Non capite niente.
1: Sì.
3: Va bene, è giusto.
1: Se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
3: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
3: E non farle squillare.
2: Niente, torno a settembre io, ragazzi.
0: L'ha detto.
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio. Però, ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
6: Ciao Lisa da Gradara.
4: Madonna.
0: Lisa.
4: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica, che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
0: sarà
2: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. State con noi, che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare con il collettino sotto.
4: Lo dico al Musazzi oggi.
0: Racconto te lo sei rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: Ragazzi, sono Rocco Babaleo.
1: Buongiorno, Babaleo. Have a nice day anche lei. Buona giornata, buongiorno.
0: Quando ti svegli col sole della Basilicata è tutta un'altra storia.
1: Certo.
2: Certo, te.
0: Sì, ragazzi.
1: Maratea. Sì. Marina di Camerota.
0: Maratea. Di Camerota, Lauria.
1: Buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno Paolo Dini, Cristiano Militello, anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. Prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione. Noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331 80 90 101.
3: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
4: Le cipolline porrettane.
5: Era la famosissima cipollina porrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
4: Ah, perché poi lui si lamenta per l'alito, per questo, no? Perché
1: cioè, dice a Cristiano Militello: se ti bevi un caffè a 60 chilometri gli dai fastidio. Quando... anche la cipolla, anche l'aglio.
2: L'aglio.
4: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
2: Inzuppandoci l'aglio.
4: La cipolla. Esatto.
1: Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
4: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
5: Certo.
1: È vero che poi volergli tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
5: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario a cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
2: Ma veramente?
5: Quello che fa rima con Bimbo, sì, per intenderti. Sì. Ok? Sì. E quindi niente, tutti i miei amici di mi vedevano con certo, la tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca
2: di altro.
5: Okay, diciamo così.
4: Va bene,
1: due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
5: Ma non è vero, vero.
6: Buongiorno bandini.
5: Ciao.
6: Quando non
5: Ciao.
6: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi, perché lui, pur di risparmiare,
2: certo,
6: ci fa vivere in una sauna.
5: Non ci credo.
2: Si va di ventaglio a casa
5: non
2: sua ancora, credo. Capito? Il ventaglio costa niente.
4: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
2: No,
4: per rimediare.
1: Deve giustificare la bolletta che arriva. Lui è stato via qualche giorno, ma
4: c'è
1: un problema tecnico, no?
5: Ti farò sapere quella che arriva a casa mia.
4: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti. Però guardiamo il lato positivo.
5: Qual è?
4: Guardiamo il gasolio a 2,02 euro.
2: Oh, bravo Paolo.
4: Ecco,
1: quando mancano le accise,
4: pensano alle accise mobili adesso, mobili nel senso che vanno.

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: e tu chiedi il permesso. Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Vuol dire? Quando non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: Ora ce lo spiegherà, spero.
0: Magari robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega.
0: Oppure?
4: Maurizio da Genova. Ciao. Quando non c'è nostra figlia, fai con sughi, con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: È vero. Dai, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì, sì,
0: me
2: sì.
0: Li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: Vai di capperi.
2: Capperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e no, non si può fare perché l'altra non lo mangia. No. Ho capito.
2: E allora cosa devo fare? Sei in piatti diversi. Vabbè, dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo, su.
0: Andiamo.
6: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
6: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultimo 10 minuti, quando la sento in macchina, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao. Buongiorno.
7: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Eh sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va oltre la moda perché fuori moda.
3: Sì.
2: Fuori dalla
3: sì,
2: moda.
3: Sì.
2: Quindi va oltre, va bene. Rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente può

0: fiata, recentemente.
1: Quale?
0: Lillo e De Sica sono a Tokyo.
1: A fare
0: Lillo e Greg, De Sica e altri attori sono a Tokyo.
2: Lillo di Sol Lillo.
0: Esatto. Sì. Quindi preparatevi, preparatevi anche Riccardo.
1: Natale a Tokyo.
0: Se non è Natale sarà l'Epifania.
2: E cosa si sono portati? Cosa hanno trasportato nel paese del Sol Levante?
3: Vedete, noi ci siamo detti, siamo andati là solo per una battuta. Che dice, ma che cos'è?
1: Sushi.
3: Ma rifatti i denti.
1: Bravo.
2: È la battuta più bella di tutto il film. Si farà il trailer con quella. Sì. Va bene, aspettiamo allora l'uscita del film al cinema mentre viaggiamo con i nostri amici con dei carichi assurdi.
4: Esatto, la cosa più strana che vi è capitato di portare in macchina. Sentiamo in auto. Perdonami.
5: Ciao banda, io ho trasportato un asinello sopra il mio furgoncino
2: sopra.
5: Del 1984, è arrivato il temporale, non voleva più camminare e l'unico modo è stato con una panca, con un tavolo, farlo salire su questo furgoncino.
2: E perché l'asino è testardo, Si decide che non vuole più andare avanti.
0: Mi ricorda l'omino... L'omino di burro di Collodi che parlava,
4: è vero.
0: I ciuchini verso il.
4: Victor, invece, che non è una caramella balsamica, ci dice: una volta ho caricato sulla 206 un barbecue in cemento, acceso. Cioè, stava facendo la salamella, probabilmente anche.
2: Mamma, guarda, la macchina ha fuso.
4: La 206 è un barbecue anche pesante.
2: Esatto, che poi ci stanno le cose. Il problema è che la macchina si schiaccia sulle ruote e poi va direttamente sugli ammortizzatori.
4: A volte vedi dei filmati di gente che non, evidentemente non ha il senso delle proporzioni e cercano di farci stare delle cose che proprio a vista non vedi che non potranno mai aver capienza, e allora provano a girarle in tutti i modi, mettila di qui, prendiamo stangolazione.
2: Sì, c'è la foto, ce l'hanno mandato di uno che aveva comprato una cornice ma non ci stava in macchina, che grazie al cielo aveva il tettuccio apribile e ha viaggiato con la cornice mezza fuori dalla macchina.
0: Almeno un pianoforte a coda in una Panda.
4: C'è
0: un quattro che lo spingono
4: e pretendono di spingerlo al punto tale da farcelo entrare.
2: Se no,
3: ciao banda. Scusate.
2: Chi c'è?
3: Non c'è studio. È che c'è Venditti col pianoforte sulla spalla.
4: Ancora.
0: Era lui allora. Bene, andiamo.
6: Ciao banda.
2: Ciao.
6: Una volta tornando da Sicilia dopo le nostre vacanze a casa, la macchina era carica di tutte le provviste dell'orto di papà e c'era anche un fantastico mazzo di origano. Prendiamo la nave a Messina, scendiamo a Civitavecchia, riprendiamo la macchina che era nella stiva della nave e per un'ora abbiamo dovuto viaggiare con i finestrini aperti perché l'odore di origano aveva invaso l'abitacolo ed era veramente a rischio cani da droga. Ciao.
4: Non ci credo.
2: Quindi il monito è attenti all'origano in macchina. Non ho mai provato questa sensazione.
0: Non è fastidiosissimo, ma magari pungente.
4: Sì, no? Sì, magari ecco che arrivano gli arrosti e invece sono loro.

0: una tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie.
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Infatti dicevo Reggio Emilia
3: nota località.
0: Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo, sì. Il bagno di dov'è, oppure il circolo.
1: La piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: È stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Ha detto una tromba d'aria.
3: Sì.
0: L'ha portati
3: quindi
0: direttamente.
3: Sta
0: là.
3: Dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa.
0: E questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web.
0: No, pianeta no, del web, dai, si dice. Ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro. Tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era Pamela Henderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad
0: poter
3: Antonio albanese
0: entrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più. Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena, quindi io slacciai la catena e presi un lettino e passai in mezzo.
1: Veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino in mano, tutta la gente mi guardava, e andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: vorremmo avere noi delle telecamere nei vostri abitacoli, se siete in macchina, per vedere che cosa trasportate, perché è il periodo in cui si carica la macchina.
1: Sì, si mette di tutto, si cerca di farsi stare ogni cosa.
0: Pantuffo, proprio con i gomiti.
1: Tutto quello che può servire. E c'era anche un cavallo, piccolo, ma c'era. Perché la notizia parte da questo, ovviamente. Traghetto tra Pozzuoli e Ischia.
2: Sì.
1: Una turista svizzera ha fotografato e poi rivolto alle autorità quell'immagine. Un pony, ok?
0: Nel bagagliaio.
1: Nel bagagliaio di un'auto, cioè.
2: Un cavallo. Un pony.
1: Sì,
0: un piccolo pony.
1: Sì, sì, non
0: poteva essere anche un alano, alla fine. Talmente.
1: Ma te ne intendi di animali, comunque.
0: No,
1: una coda di 6 metri.
0: È vero.
1: Era un pony, dicono, ci vogliamo credere. E. Questa turista svizzera ha fatto la foto, ma com'è col caldo che fa? Ma soprattutto è il modo di trattare gli animali, visto che si parla anche spesso, no? Del caldo che pure loro soffrono e di come averne cura. Sembrava un po' borderline questo trattamento, infatti così è il risultato. Però
0: una multa si è beccata la signora.
1: Non sei capito, sta di fatto che si portano in giro anche i cavalli nel bagagliaio.
0: Se c'è
2: di
0: la retina.
2: Di solito stanno nel cofano i cavalli.
1: Sì, bravo, sì,
3: c'è la due cavalli. E allora? Nessuno ha mai avuto niente da dire.
0: È come quelli che si portano il motorino nel camper per poi scendere quando arrivano a Ischia, nel caso.
1: Ah, ok.
0: Non usare la macchina e hanno il secondo mezzo per muoversi sull'isola, no?
2: Sì, buoni.
1: Però avere un cavallino che ti cammina per l'abitacolo. Non è esattamente, no?
3: Sono stato una volta a una fiera di camper, sì. E c'erano dei camper che erano tipo scatole cinesi, cioè che aprivi c'erano dentro altri camper, cioè altri macchine.
0: No,
3: veramente. Cioè, sì. Io ho visto, vabbè, le biciclette, i motorini, siamo abbastanza abituati, no? Spesso nel nord Europa, le vedi sulle nostre autostrade. Ci sono dei camper così grandi che dentro c'erano modulari, cioè che dentro
0: c'è un uscivano garage, altri. Tipo.
3: Sì, sì, sì, ma con l'officina, con due dentro anche col ponte. Ma
1: io ho scoperto che esistono dei pullman dove c'è la camera da letto per il secondo autista.
3: Ecco.
1: Cioè, sotto dove tengono i bagagli.
3: Fantastico.
1: Uno di questi sportelloni.
0: C'è il giaciglio.
1: Lo alzi e c'è una cuccetta con tanto di telefono che comunica con il primo autista, aria condizionata, frigo bar.
0: Ma che gli scherzi telefonici.
1: Boh.
0: Le vostre macchine matriosca ce le state raccontando al 331 80 90 101. Le cose più assurde che avete trasportato. Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Un trasporto illecito, assurdo. Tanti anni fa, andando al mare con una mia amica, a mio padre, che aveva un'Alfa Sub gialla, gialla ocra, ho fatto portare il ciao, il motorino, e lui me l'ha caricato.
0: Certo.
4: Sul portabagagli. Assurdissimo. Ciao Alice.
0: Ciao Alice, ma è illecito, non si può fare?
3: Ma l'ho portato anch'io il motorino al mare.
0: Beh sì.
3: Sì, sì, ma pesava come un trattore. Io non so come fece mio babbo a caricarlo. Sì,
0: però. Macchina impennata.
1: Sopra, giusto? Non, mica ci stava nella macchina.
3: Sai che faccio fatica a ricordarmi un po'. No, mi ero proposto anche per andare da Pisa a Castiglione della Pescaia in motorino, ma ovviamente.
1: Io una volta
3: male.
1: Ho portato la macchina col motorino, cioè la macchina era quella
3: macchina a spalle.
1: Esatto.
0: Io una volta ho portato un fico in motorino, ma una pianta di fico enorme.
3: Un ragazzo?
1: No, una pianta di fico, l'ho vista io qualche settimana fa.
0: Foto, Paolo. Andiamo a Napoli adesso.
5: La betoniera una volta, vero Chiara?
0: La betoniera in macchina, certo, c'è stata smontata. Ci sta. Sta la betoniera e anche 5-6 sacchi di cemento. Andiamo a Napoli con Baby K, mentre al 331 80 90 101 continuate a raccontarci quella cosa più assurda che avete trasportato in macchina, in motorino, sul vostro camion. Vi aspettiamo.

0: mi avete fatto avete lasciato in braghe di tela, sfrunza sprinza stranza là.
1: Lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le fogliette con le canzoni, come in chiesa.
1: Adesso a tradimento la fa la cosa.
0: Tradimento. Ho sentito il mutismo totale, mi sono adeguato.
2: Si canta tutti la stessa canzone.
0: Ecco.
2: Oggi abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
2: Esatto.
0: Questa,
2: bella.
0: Questa ce li ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
3: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
2: In realtà poi il tormentone musicale più lo ascolti, più ti entra in testa e più finisci per apprezzarlo.
0: Certo, alla fine ti viene così a noia che ti piace.
3: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
2: Poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo.
2: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-80-90-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché,
3: ma alla fine fa parte
2: della cultura.
3: Ma non si inventa più nulla, no? Sì, ruba un po' di qua, un po' di là. E bisogna anche saper rubare, ragazzi. Un po' come ho fatto io con il portafoglio di Cristiano.
0: Primo. Secondo, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no? Perché poi il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico, ha dedicato Ultima Ora, Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il car. Uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo, dimostrando.
2: Tanto è tornata al suo paese, ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
2: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta.
3: Esatto.
2: A metterli tutto insieme, allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
4: Vai. Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Io bevo tanta birra quando suona Castelleone. Michè botta quante spese quando torno al mio paese. Michè botta quante spese quando

0: paese, vado dal mio paese. Hola!
1: Hola!
2: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Manna, già, niente soldi a fine mese. Manna, già, niente soldi a fine mese. Wow.
3: Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente. Le madonne tutti santi con mia figlia adolescente. E là, e là,
4: comincia a stare bene quando ti mando a quel paese.
5: Sì.

0: tra benzina ed altre spese.
1: E se c'è Leonardo Fiaschi Chiaradini e Melitello? Alla mattina è più bello, alla mattina è più bello.
2: Guaglio la metrica, morto.
1: Con mortazza e melanzana, amici, faccio la parmigiana. Poi insieme al tarallo me mangio il cacio cavallo. Iniziano le ferie, sono sotto con le spese.
3: A me tolto il maionese, poi mi pensa al mio paese.
2: Manca la strofa di Vannacci, però.
3: Sì, cosa,
2: e Vannacci me lo chiese quando torni al tuo paese.
3: Anche.
2: Ma non diamo cattive.
4: Bravi, ragazzi, sono stati eccezionali, bravi, gli ascoltatori di R101.
5: Bravissimi.
4: Oh, gli zii, visto che la Brancaleone viene chiamata la zia da tutti.
2: Perché?
4: Oggi tutti zii.
2: Come
4: mai? Fece una canzone che si chiamava La Zia, okay. Quindi da lì. La zii. E allora, buona a tutti, è stato meraviglioso questo Chiara Roche, che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si lavora per circoscrivere il vasto incendio in Puglia nel comune di Peschici, in provincia di Foggia, nel Gargano. In fiamme un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. La nuve di fumo è visibile a diverse decine di chilometri di distanza. Paura anche per i roghi nel vicino Basso Molise. Non ci sono vittime come in Puglia, anche se le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione di 21 anziani da una RSA. All'estero una vittima è una donna e almeno 29 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Questo è il bilancio dell'attentato al Pride di Berlino. Un giovane simpatizzante dell'ISIS si è gettato sulla folla con un van e poi è sceso da mezzo accoltellando i presenti. Medio Oriente, il presidente Abbas chiede l'intervento dell'ONU per fermare l'aggressione militare israeliana e la violenza dei coloni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, a riportarlo l'agenzia palestinese UNRWA. E anche il Papa segue con apprensione il perdurare della violenza in Terra Santa. Leone XIV oggi all'Angelus ha lanciato un appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione fondata sulla pari dignità. E a rischio l'approdo di Pirlo sulla panchina della nazionale dopo il legame emerso tra il tecnico bresciano e una società di scommesse di Mosca. Il presidente federale Malagò sta studiando la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Giorgio sta proprio per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella.
2: È un giochino pazzarello dove dice questo è quello bello. E che la battuta offre ridere.
3: È sempre bello.
2: Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando qualcuno si sbaglia e ne butta lì
3: una volta, una.
0: Forse così. Adesso andiamo a riascoltare tutte le puntate, la troveremo. Potrebbe essere proprio oggi quel giorno, visto che ho raccontato che ho un amico che giocava a biliardo, ora fa il cantante.
4: È bella. Che...
0: ma ha steccato.
4: Poteva niente. Vabbè.
0: Al contrario dei nostri tenori, giudici di gara, che dovranno valutare gli sfidanti arrivati davvero numerosi al 331 80 90 101.
4: È incredibile, in questi giorni dovrebbe esserci un sacco di gente in vacanza e quindi dovrebbero partecipare molto meno, invece no.
0: C'è qualcuno che partecipa anche dalla vacanza, sì, ragazzi. Sì. Chi non resiste? Beh. Iniziamo a sentire il primo sfidante.
5: Vai. Sì. A proposito di cantanti, non so se lo sapevate che tutti gli anni organizzano un torneo mondiale di poker tra cantanti, appunto. Ma con Natalì non ci gioca mai nessuno, perché è in Bruglia.
0: Certo.
3: Natalì in Bruglia.
4: Ecco uno che poteva starsene in ferie.
3: Era un patacca.
0: Sì. Beh, vecchia, una nuova costruzione di una vecchia battuta. Si dica.
6: Che tra di noi siamo famosi per tenori. C'è anche il tenore Roberto Carlos, che è quello con i polpacci giganti.
0: Come il calciatore.
6: Certo. Sì.
3: Vabbè, però non lo sapremo mai. Io sono maturo per sentire anche le altre.
0: Secondo sfidante.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Un atleta dice a un altro: sai, sono arrivato settimo alla maratona. Ah, ottimo. No, settimo. Ciao.
3: Bella,
4: ottimo,
0: non ve l'aspettavate?
3: No, è nuova
4: per niente.
3: Mai sentita questa?
4: Avanti,
8: ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Tuo amico che gioca a biliardo,
0: sì?
8: l'ho sentito anch'io, ma solitamente bravo a cantare.
0: È vero.
8: Infatti, quando ha steccato, ho detto: carambola, che sorpresa.
4: Questa è la voce tipica di chi ruba lettini da spiaggia in Italia e li rivende in Albania.
0: O ci va a dormire davanti alle chiese.
4: Anche.
0: Quando torna al suo paese.
3: Ecco.
0: No, non ritiriamo fuori l'aneddoto di Cristiano Militello. Andiamo avanti con due bambini da Bergamo.
9: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo da Palazzolo. La nostra battuta è questa. Sapete perché i vegetariani perdono sempre scacchi?
0: Perché
9: non mangiano. Perché non mangiano il cavallo?
0: È giusto. Mi piace tantissimo la cadenza di questo dialetto.
3: Sì. Cosa vuoi dire, Paolo?
4: No, niente, cosa vuoi dire?
0: Sono delle tue parti loro.
4: Bresciani, Palazzolo sull'Olio, provincia di Brescia. L'olio fa da confine amministrativo tra le due province, Bergamo e Brescia.
10: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo
0: giusto.
10: Di euro. Oh, Elder
11: e Cristina.
10: Bella Corsica.
0: Elder e Cristina dalla Corsica,
4: dalla
0: ragazzi,
4: Corsica.
0: Ci ascoltano questa mattina e ci sfidano al Tortorella Challenge.
4: È facile fare gli spiritosi con l'Italia degli altri. Da lì.
3: Totò Truffa 53 c'era. L'ambasciatore del Katongo,
4: sì,
3: interpretato da Totò,
4: che aveva l'anello al naso.
3: Lei ha ereditato un biliardo,
12: ma non un biliardo di stecca,
3: biliardo,
0: mille milioni,
3: facendo la voce proprio quella che ora, cosa che credo ora non si possa fare.
4: No, ma scherzi,
3: nella blackface, nella voce, ecco, dove uno per imitare insomma un colore deve cominciare a dire esatto, ecco.
0: Mi sembri già troppo schierato con l'ultima coppia, sono i far vincere, no? Ma sono i giudici di gara che devono scegliere il trionfatore di quest'oggi.
12: Chi è che ha steccato di più?
10: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da un biliardo di euro. Saluti da Elder
1: e Cristina
10: dalla Corsica.
0: Allora Elder e Cristina ci dovete ospitare tutto il weekend in Corsica da voi, perché avete vinto il Tortorella Challenge.
4: Così imparate, almeno pagate pegno.
0: E se vogliono lunedì, se, visto che da quelle parti cosa fai a quest'ora della mattina, possono ripartecipare.
3: Certo, perché a Bastia c'è la battuta più brutta che ci sia.
12: Ma adesso dammi il regalo, forse sarà

0: stiamo votando, cioè? Fino al 21 settembre gli europei possono votare sui nuovi, le nuove immagini delle banconote.
1: Esatto, ieri sono stati presentati i 10 disegni finalisti, nuovi personaggi. Dal 2002 non si tocca la banconota, invece vedremo raffigurate persone, e saranno gli europei a scegliere, come Leonardo, Maria Callas,
2: Enrico Papi,
3: dai,
1: va bene, ok, d'accordo così, ma abbiamo anche qualcuno che è dentro quel meccanismo che ci può rivelare che cosa abbiamo, che abbiamo innanzitutto.
0: Flavio Briatore,
3: chi se non lui.
1: Flavio, sta legge l'han fatta per farle tirare fuori dal materasso tutto quel contante che ha e usarlo, perché altrimenti poi va fuori corso. Flavio?
4: Ragazzi, cerchiamo di fare una cosa, facciamo smettere veramente di portare questi i cinque centesimi di rame che puzzano, che sono meglio i cibici in tasca, se quelli che si difendono.
2: Che spesso tanti è l'unica moneta che hanno in tasca.
3: Esatto,
4: capito? Infatti, quella lì. E comunque valorizziamo la cosa.
1: Sì.
4: Poveretti, parlare di soldi con voi mi fa un po' tenerezza, però lo faccio.
0: Tranquillo, allora, non ti preoccupare.
3: Facciamo finta di niente, io faccio altro, guardi, prendo un caffè.
4: Allora, vediamo che aboliremo le 5 euro, le 10 euro, le 20 euro, c'è la faccia, o la faccia di Jerry Calà o Tesla.
3: Bello! No, Jerry Calà io.
4: Siamo poi decisi.
1: Sì.
4: Poi allora, sulle 50 euro ci sarà raffigurato un serbatoio, mezzo serbatoio di benzina.
1: Mezzo, non basta, sì, mezzo, bravo, bravo, sì.
4: Mezzo serbatoio di benzina. Poi avevamo pensato di fare 100 euro.
3: Com'è?
4: 100 euro, 200 euro, 500 euro, sì. 1000 euro,
3: 1500 euro. Col...
1: Sì.
4: Allora, sulla 500 euro io che accarezzo mio figlio, sulle 1000 euro.
0: Che tenerezza.
3: Che carino.
4: Io che lo aiuto a studiare, sì?
2: No, 1000 euro, pure. Quindi lei che aiuta Nathan Falco a studiare, bene? Poi?
4: 1500 euro con Nathan Falco che mi chiede la paghetta.
3: Ma che banconota è
0: 1500? Che te ne fai?
2: Paghetta quotidiana, peraltro.
1: Ma non era un'idea anche di Trump, quella di mettere se stesso sulle banconote?
3: Beh, strano, non l'avrei mai detto.
0: L'ha avuta.
3: No.
4: E ragazzi, poi vi ricordo, sulla banconota la 2000 euro,
3: sì.
4: Una battuta di Chiara Tortorella.
0: Bello!
3: Nessuno la leggerebbe mai, perché chi potrebbe.

0: Ma noi abbiamo scoperto che la voce più famosa del 2026, quella di Bad Bunny, in realtà non è la sua, ragazzi.
1: È di Plastic Bertrand.
0: Ce l'abbiamo noi, è di Bad Bunfy.
2: Ecco.
0: Alla volta di
2: R101. Sta io sono Bad Bunfy, quello vero, originale, non quello che si spaccia per me, che si chiama con L.Banfi,
3: no,
2: che non dico chi è, che è andato pure laggiù a fare il concerto, ma io, che sono io e Ciccio Gamer,
0: certo,
2: che abbiamo fondato questa società che fa tante cose, e siamo, sì, decisi di fare gli haters. Che contro le persone. Io e le Banfi, nemico numero uno di Bad Banfi, anzi sono io Bad Banfi, nemico di quello lì, si spaccia per me. Infatti ho fatto saltare il concerto a Milano con il mio ramirito scaramantico.
3: È vero.
2: Pensate che una volta ho fatto saltare il concerto di Michele Zarrillo.
1: No.
3: Povero.
2: Cioè, non gli è fregato niente a nessuno.
3: No, ma non dica così.
1: A lui sarà fregato, però.
2: Si fa presto a fare lo stadio pieno, no? Tu fai lo stadio, fai pieno. Andiamo stasera, andiamo allo stadio. E provo a fare la sala cinematografica piena. Ecco, è complicato in questo tempo. Provo a portare 15 persone. Allora, Benny Benny fa solo Danny. Se vuoi sostanza e gente che ti fa star bene, forse è meglio se ti concentri sulle pene. E se non vuoi fare stare solo, chiami alla mia amica che si chiama
0: Melita Toriolo.
2: E allora partiamo con. E allora partiamo con tutti insieme. Altamura, Molfetta, Bitonto, Murato, Gravina Puglia, Modugno, Gioia, Del Colle, Trigiano, Terlizzi, Putigliano, Sant'Ercole, Ricottaro, Conversano, Mola di Beni, Rufo di Puglia. E sono tutte. Questa è la versione vera di Bad Banfy. Questa
0: Bad
2: qua.
0: Banfy. Solo alla banda di R101.

0: ricordi l'ultima
1: quando
0: volta
1: c'erano
0: che
1: gli Eiffel 65?
2: L'ultima volta che hai pagato, non in lire, in genere.
3: No. Tendo a rimuovere.
4: Ma l'euro non è entrato nel 2002, scusate, tu hai pagato comunque in euro già nel 2000.
2: No, lei è andata a scrocco per altri 2 anni.
3: Per 2 anni ha usato i travel check.
5: Continua a pagare in lire.
1: Anche qua c'è scritto, segnato dalle ultime vacanze pagate in lire e un meteo da record, tra l'altro il 99. A Catena Nuova vicino a Enna si registrarono 48,5 gradi.
2: Beh, oh, yeah. Vabbè. Allora io non dico le previsioni.
3: Come la sera a Segrate adesso.
1: Esatto.
2: Ma mi fa le previsioni di 20 anni fa.
1: E stiamo viaggiando insieme a voi, non solo nel tempo con la nostra musica, ma sulle vostre auto, scoprendo le cose più assurde che avete trasportato. C'è di tutto. Sentiamo.
6: Buongiorno, autista, camionaro.
1: Buongiorno. 100%
6: doc. Paolone, Parma, provincia di Collecchio. Io la cosa che ho trasportato più strana, ma strana veramente, noi facciamo trasporti di container, una volta alla settimana andiamo a caricare a Modena le macchine, le Ferrari. Wow. Casualità, questa volta mi è capitato una macchina un po' troppo strana, praticamente una Formula 1, vi parlo di 4-5 anni fa, in Lego. Scala 1-1, spettacolare,
1: bellissimo,
2: fatta con i Lego,
1: grande. Col bitonale finale.
2: Bravo.
1: Senza neanche dover fare il gesto per fartelo suonare. Grande.
2: Poi?
1: Paolone.
5: No,
7: la
5: lo scarico
7: cosa
5: di casa.
7: Più assurda che ho caricato è stato un materasso usato da buttare in discarica. Che il mio ex non ha voluto legare sul tetto della macchina.
2: No.
7: E ovviamente alla prima curva è volato contro la porta di una casa.
1: Esatto.
7: No. Che non c'era nessuno.
2: No.
7: Rido ancora quando ci penso.
4: Sì.
7: Giulia.
1: Ciao Giulia.
2: Di solito tornano al campanello e scappano, non ti lasciano un materasso.
1: Lo teniamo noi con le braccia fuori dal finestrino che ce vo.
2: Allora noi
1: curva.
2: Quando ci si muove la sera poi si fanno anche nuove conoscenze. Ha scritto Carlo Maria, che abbiamo conosciuto ieri sera, Chiara, e sta ascoltando. Quindi abbiamo fatto proseliti, veri?
4: Oh,
1: grande Carlo Maria.
2: Ecco, Carlo,
1: ti sei svegliato anche tu.
2: Carlo dice da ragazzo avevo una cabrio e ho dovuto scappottare per portare un letto. Un letto nella cabrio.
3: Dagli il numero di quelli di prima, così quelli hanno materasso.
2: Se non c'è il letto, unite le risorse. Ciao Carlo.
8: Ciao Paolo da Torino.
1: Ciao Paolo.
8: Per esempio vivente del 1999, mi ricordo ancora, mi hanno fatto caricare una pecora da portare in parrocchia per fare il presente vivente.
2: Sì, sì.
8: E niente, appena salita, boh, sarà stata la paura, ma la scarica, ragazzi.
2: No!
8: Insomma, se l'è fatta sotto, sotto era il sedile della macchina.
2: No!
8: Ciao ciao!
2: No.
1: E buon Natale a tutti.
3: Sì.
2: No.
3: Che bello.
4: La pecora. Più che boh e beh, cioè l'ha fatto.
2: Io ho capito, beh.
4: Mamma mia.
1: Questa storia sembra già imbattibile, ma c'è chi dice che non si batte la sua di storia.
2: Oh, sentiamola.
9: Buongiorno banda, vorrei restare anonima per motivi che capirete. Anni fa io e 2 amiche, di cui una ricercatrice, abbiamo trasportato in macchina un cervello umano perché appunto a scopi di ricerca ovviamente, ma è stato divertente pensare chissà se ci schiantiamo in autostrada e i carabinieri trovano 4 corpi e 3 cervelli, sarà un rompicapo che non risolveranno mai. Buongiorno banda e Wiwa, ciao.
2: Quindi, da ricercatrice a ricercate, però sarebbe ora che lo restituiste a Chiara.
4: Ecco
1: dove era finito, dici?
3: Ma poi carabinieri dovevano trovare 4 corpi e 3 cervelli?
2: Sì, vabbè.
1: 7 magari.
2: La famosa barzelletta dell'elicottero che si schianta in un cimitero e tira su 200 corpi.
3: Ma non è 3 corpi e 4 cervelli.
2: Vabbè.

0: cose strane trasportate. Sì? Scusami, c'è Daniele che ha tutta l'aria di essere un pilota, perché dice nel load sheet del volo che è fatto da Londra a Istanbul, il load sheet, sono andato a vedere il piano di carico, quindi evidentemente chi pilota,
1: sì,
0: deve essere informato.
1: Sapere. Esatto. E cosa c'aveva?
0: Dice: ho trasportato quintali di sperma di topo.
2: Bene.
0: Non so per quale utilizzo.
2: Bene, forse benissimo.
0: Ricerca, laboratori, cose di questo tipo, Cristiano.
3: No, ecco. No, dico che.
1: Poi cervelli in macchina di prima non ci scandalizza più niente,
3: no.
1: Ecco.
3: Ecco, no.
1: Si vede che serve.
3: Immagino quando vai e arrivi lì ai controlli, buongiorno.
2: nulla da dichiarare.
3: Esatto. No, stavo notando come è uscito qui nel nostro TGCOM 24 la notizia che a Bari c'è qualcuno che non ha ancora ritirato 600.000 euro di un premio al Super Enalotto. E il nostro Peppino da qualche giorno ha un sorriso strano.
1: Sì, ma non sarebbe qui, credo.
3: Mi convince poco, secondo me. Stanno cercando.
0: Peppino. Ti ricordi che.
3: Appoggio Franco?
1: Ah, sa tutto.
3: Tutto.
1: Chissà chi tra poco trasporterà in auto 600.000 euro vittoria.
0: Anch'io appoggio Franco se mi dà 600.000. Per pazienza. Appoggio pure Mario.
1: I carichi più assurdi ce li state raccontando anche con le vostre voci. Sentiamo.
4: Buongiorno da Vincenzo da Roma.
1: Vincenzo.
4: Dopo quella del cervello, questa forse sembra quasi normale, ma con il mio migliore amico una volta abbiamo fatto una trasferta di circa 800 km all'andata e 800 al ritorno per andare a prendere praticamente ciò che rimaneva del corpo del nonno che era sepolto lì,
1: okay,
4: a San Marino. Niente, ci siamo fatti il weekend con il morto, essendoci fermati per due giorni lì per approfittare di questa trasferta. Devo dire che non si è sentito proprio. Bello calmo calmo, signore.
2: Dai!
1: Ora il commento.
2: Ma ironizza.
0: Oh, per fortuna che il nonno è suo.
1: Sì, sì. Il weekend con il morto è uno dei film più divertenti della storia. Torna l'immagine.
0: Oh, io ho visto Paolo
1: Flavio
0: ha fatto
1: Briatore, cioè, con noi.
5: Paolo ha fatto weekend con il porto.
2: Ma anche con più.
5: Allora,
0: vai.
5: Poveretti.
2: Sì.
5: Volevo
2: Grazie.
5: Dire una cosa, per la canzone che mi fa guadagnare bene vorrei ascoltare Money degli Abba.
1: Money degli
5: allora,
1: Abba?
5: Esiste?
1: Chiedi là, tra meno di un'ora ci sarà la canzone che ti fa stare bene insieme a lui.
5: Sì. Mettetevi comunque tutti in fila, tutti quanti, aprite la bocca che vi lancio gli spicci.
1: No,
5: l'Italia
1: grazie.
5: Non mi merita. Io
1: ci
5: porto
1: pieghiamo.
5: I soldi, porto lavoro, porto cervo, l'Italia non mi merita. Non ci vede? Allora, vi racconto quando ho trasportato un tocco di tartufo bianco da 600.000 euro e ho bloccato l'autostrada.
1: Hai bloccato l'autostrada?
3: Meteorite, cos'era?
5: Si sentiva l'odore di gas da tutte le porte. È vero, è una vergogna, capisci? Ma ragazzi, sapete che cosa uso io come pony pizza?
0: No.
5: Il portavalori.
2: Il portavalori.
0: Pensavo direttamente le Clerc.
1: No, mangiare le tue pizze comunque ci vuole.
5: Io sono uno che, un padre esempio, do 500 euro di paghetta nata a Falco. Capito? È così che se, allora le cose si fanno in grande. Io trasporto le cose soltanto pesanti che noi, per esempio, noi ricchi sì. Con un'unità di misura abbiamo gli adinolfi.
0: Dai!
2: Ma dai.
5: Sì, sono
2: lei. Quanti adinolfi ha, scusi?
1: Quanti adinolfi sì, pesa la sua, il suo carico?
5: Quattro adinolfi e mezzo.
2: Quanto è buono.
5: Sì. Beh, comunque sono cose che capita, è una vergogna. È una vergogna. E altra cosa, lasciate la mancia pesante.
0: Mm-hmm.
5: Trasportate mancia pesante, capito? Io una volta ai camerieri ho dato una mancia talmente grande che i camerieri a loro volta hanno lasciato la mancia per andare al ristorante.
6: Il vostro Flavio Briatore mi fa troppo ridere quando dice poveretti.
0: Grazie.
5: Poveretti.
2: Lo dice sempre.
3: Ma fa ridere perché lo dice a noi. Il suo satelli diresti.
0: Anzi, se te direbbe poveraccio, così impari.

0: niente.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Gli uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando, insomma, c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del
4: regina delle banalità. Sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio mio.
3: Aiuto.
2: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
3: Accelerano, l'acceleratore.
2: Sì, sì, sì.
4: Mamma mia,
2: Ci siamo fino al collo.
1: Voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo. Signora,
2: signora di prima?
1: Chissà di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano.
7: Okay.
1: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
1: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
1: Ciao, Maria.
7: Avere
1: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
7: Certo.
1: Bellissima, troppo.
7: Bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus. Mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza. Un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
1: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
4: Sai che non l'avevo capita neanche io. Non lo fare.
1: Schifo. Insomma, un modio per.
7: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Quando ho toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Dico
3: Pezzato.
4: Dai.
3: È l'ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
2: dell'allenatore.
7: Hai capito.
2: Tiene ancora.
4: Domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
1: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
2: Certo.
1: Da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non mi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete?
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
7: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Ah, bene? Grazie.
7: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No,
7: la...
2: no, è subito.
7: Si annusa.
1: È meschina.
4: Buona colazione, amici.
1: Momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: R101.
1: R101.

0: questa canzone, questa musica trionfale, perfetta anche per caricare una macchina particolarmente piena di robe assurde. Una 102 con un materasso
1: doppio patrimoniale.
0: Ci hanno mandato il messaggio e la foto dei nostri amici, ma abbiamo anche qualche storiella da raccontarvi.
1: Ma sì, anche perché stavamo dicendo per l'appunto fuori onda di come anni 70-80 le macchine fossero molto più piccole, no? Di oggi, quindi con una capienza anche ridotta, eppure riuscivamo a starci dentro in 5, in 6 partenze per un mese per magari villeggiature eccetera eccetera. Viene sempre buona la storia, che peraltro ho già raccontato ma oggi è proprio il suo, di quella famiglia milanese in vacanza in Calabria che parte anche con la nonna che muore in vacanza. Vanno da un'impresa funebre del calabrese a sentire quanto può costare poi trasportare la nonna per tornare in Brianza, e costa un botto di soldi. Allora questi cosa decidono di fare? Decidono di prendere, senza dire niente a nessuno, di mettere la nonna sul canotto e di metterlo sul tettino della macchina e di affrontare
2: la salma della nonna.
1: La salma della nonna. Succede un tamponamento a catena.
3: No, dai, no.
4: Ma che sfiga,
0: ma che storia,
4: no,
0: ma
4: non ci credo. Vacanza è stata?
1: Arriva la stradale, tutti i cocci, e vedono la signora, cioè io rido, c'è un cacchio da ridere.
4: Insomma,
1: e vedono questa, dice, ma come ha fatto a morire questa signora? No, ma veramente, cioè, passavamo di qua, insomma. E alla fine è venuta fuori la realtà, perché il canotto ovviamente era uscito dal tettino, era volato, era rotolato. E quindi tamponamento che era, come dire, fastidioso, ma non prevedeva quella dinamica lì. La stradale si trova questa persona morta.
2: Voglio vedere il verbale che hanno redatto, come cosa
0: veramente
2: c'è.
1: Provarono per pochi minuti a dire che era perita nel tamponamento, ma in realtà era.
2: E poi dicono: non è competenza nostra, serve la guardia costiera.
0: Questo era quasi un aneddoto budello di Cristiano Militello.
1: Sì, così. Ho ancora il ritaglio di giornale.
2: Ma io te lo giuro.
1: A io da ragazzino ritagliavo tutte queste notizie. Ci avrò ancora qualche scatolone.
0: Troppo tardi per far partire la sigletta.
1: Vabbè.
0: Che ci starebbe proprio bene in questi momenti.
1: Sono venuto già siglato.
0: Ma abbiamo una voce, sentiamo.
5: Buongiorno, la cosa più assurda che ho caricato in macchina era un pupazzo, un peluche, grande, era alto credo 1,80 m, era un topolino praticamente. Ed era praticamente così grande che l'ho messo sul sedile di fianco al mio, con la cintura di sicurezza e il braccio fuori dalla finestrina. Andavamo in giro per Monza.
0: Che bello.
1: Vediamo.
6: Ciao ragazzo, io sono il pupazzo, sono panda. Panda andava a panda, facevo. Devo dire una cosa, io non posso guidare perché mi hanno tolto la patente, quindi ho fatto guidare lei. Mi ricordo che una volta ci ho perso l'amico così, perché io stavo facendo guidare amico mio pupazzo gonfiabile. Gli hanno fatto la prova del palloncino, si è sgonfiato.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo l'avvio degli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari al lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno €1 milione i danni causati dagli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telt, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Meno, ma è un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara. Sunohara è la molestia da peli sulle gambe. Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo. E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il pinocchietto per cavalcare questo argomento.
1: Esatto.
2: E per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Pesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Sì, poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento, praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. È carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda, buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: 101.
1: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
2: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, un'usanza diversa. Un
0: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
1: Esatto.
0: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
1: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
2: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
1: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
0: cool?
1: Potrebbe essere
0: una canottiera,
1: il cool, il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
2: chiaro,
1: il cool è giù,
2: cool in basso.
1: È in basso e dietro,
0: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
2: è chiaro,
1: esatto,
0: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita,
2: certo,
0: e quindi
1: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
2: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
1: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
2: Esatto.
1: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
0: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
0: certo,
1: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
2: No, nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
0: Adesso il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
1: Beh, certo.
0: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
2: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
0: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
0: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
2: È bene.
0: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
2: No,
5: maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
2: No,
5: sai?
2: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
0: Pensato fosse un nome sui nomi dei
2: fumetti,
0: dei nonni.
2: Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Ma guardare nella telecamera.
1: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927, il più antico.
2: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
1: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: Ah! 100 anni fa.
2: Eravamo io, nonno Sigismondo.
0: Era mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
1: E vabbè, allora
5: Alvino.
0: Questo andiamo sui nomi di una
2: apriamo
0: volta.
2: Apriamo il grande
0: ciao
2: file dei nomi dei nonni.
1: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
2: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
1: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
0: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare di della mia Odea.
1: Odea.
0: Odea. Bello.
2: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
1: Sì.
2: Dopo la seconda
1: era un
2: guerra
1: criminale
2: mondiale.
1: Nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: possono cominciare i nostri amici a farsi promozione attraverso la nostra radio, attraverso il 331 80 90 101. Non avete filtri, fatela come volete voi, in modo che possa arrivare il più possibile il vostro messaggio.
1: E se non avete filtri, fumatela così come ve l'ha detto.
0: Vai.
2: Primo agosto, Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, festa della pizza fritta. Bello. Con mortadella, porchetta, birra e tutto quanto.
3: Ale.
2: Vi aspetto numerosi dal presidente della Prologo che organizza la festa.
1: Bravi.
0: Grande.
1: E allora uno di tutto, come si dice.
0: Impegnato.
4: Primo agosto io sono già impegnata a Castel del Piano, altrimenti sarei andato a fare la festa in ciociaria.
1: Certo.
4: Chiaro. Prossimo anno però.
1: Magari. Te ne sai.
0: Diccelo prima il prossimo anno.
4: Va bene, esatto.
1: Dai.
5: Banda, Fabio da Manerbio, stasera con i signorini, buonasera, drag rock band, notte bianca Manerbio, provincia di Brescia. Vi aspettiamo super numerosi perché si salta, si balla e si fa festa. E uiwa! Ora vado dalle mie signorine.
1: Manerbio Brescia con, se non ho capito male, delle drag queen che suonano rock.
0: Bellissimo.
1: Spettacolo.
3: Roba
1: spettacolo.
3: Bello.
1: Bravo, deve essere divertente.
4: Il nome del gruppo è bello. I signorini, sì. Buonasera.
1: I signorini, sì. Buonasera, sì. Poi?
0: Vai, sentiamo.
6: Buongiorno banda, aiutatemi a promuovere il mio canale YouTube che sono 4 anni che non riesco a farlo crescere. I viaggi del CRI, mi raccomando, CRI con CHRI, i viaggi del CRI. Ovviamente un bacione dal CRI e wiwa!
0: I viaggi del CRI, vediamo vado come è messo il nostro vado amico.
1: Anche perché se i viaggi te li vuoi pagare con quello che ti dà YouTube, siamo a posto. Rimani a casa per la vita.
0: Beh, che ne sai, se dovessero salire i followers, le visualizzazioni, quell'euro 2 al mese.
1: L'ho trovato.
0: Sua pagina.
1: L'ho trovato. 10 minuti di video su lui che va al supermercato. Questi sono i viaggi del CRI.
0: Viaggioni,
3: 1000 iscritti, 1000 qualcuno. No, adesso vediamo se aumentano però.
0: Dai, allora, dai. I viaggi del CRI su YouTube. E che tipo di video ci sono?
3: Non ho ancora cliccato play per paura. Prima di cliccare play ci metto un po'.
1: Da domani lo rinomina i viaggi del povero Cri. Il povero Cri.
7: Ci sono dei video dove persone che fanno viaggi, vanno nei supermercati dei vari paesi e sono interessantissimi.
1: Anche.
0: Ma davvero nei supermercati?
1: No. L'ho inventata lì, poi scopro che è vero.
0: Già che state smanettando su internet, sappiate che siamo la radio ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Irama. E se volete conoscere tutte le date, andate sul nostro sito r101.it.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Il testimone di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli, buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: È una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no, ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire, che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1909.
5: No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Molto... Ma tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: credere. Buongiorno, prof. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché lo... Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

0: Ma rimaniamo in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenerli aggiornati.
0: Si può accendere il telefono
1: esatto.
0: Al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota me. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati abbiamo... hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're afraid with.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Vedo solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
3: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scherziamo.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve
2: è la
4: l'aceto.
2: Mia.
4: Passeremo se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene,
4: crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
3: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia, giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Ok, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire, oh, quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Un buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: Questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia.
0: Viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto. Direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: qua, quando manca quella determinata persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede. Ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto. Olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è il proprio
0: posto. Cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, certo, quindi certo. Non devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì, artista che veramente ha spaccato le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti Me Preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma, per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Si fanno saltare i concerti.
4: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda, dalle 7 alle 9.
3: Due ore
0: qui
3: di Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, ma anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: E c'erano le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: Vitello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stascia a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stascia e i Colors.
2: Forse l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia?
1: No. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando al 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, caro Paolo.
2: No,
5: Dini.
2: Ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno?
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata.
2: Di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, caro Paolo.
2: No,
5: Dini.
2: Ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno?

0: profanata, che guai.
1: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
0: No, che Leonardo ha detto.
2: Leo l'ha detto anche da sincero.
3: Io
2: però
3: tengo anche cartellini del
0: prezzo.
3: Una maglia, lascio il cartellino, certo.
2: Certo.
1: Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
3: Probabile.
4: Avanti.
5: Io sono tradizionale, ragazzi.
4: Sì.
5: Quando mia moglie non c'è, esco in giro per locali. Ne approfitto.
4: Ah, sì.
0: Ah, hai capito, il suino.
1: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.
0: Ecco.

0: sfida, la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di cappa.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa,
2: vacanze, vacanze.
1: No, mi fate andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda.
2: Esatto.
3: Della giornata.
2: Bene, esatto. Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso

0: arrivati anche voi al 331 80 90 101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
1: Sì, sicura di questo.
2: Il più grande esperto. Un grande esperto di suoni di
1: suoneria,
2: musica
1: sì,
2: d'attesa,
1: ma anche
2: questa musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, Mozart, si chiama
3: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia.
2: Bravissimo. Cioè, veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo.
0: Davvero?
2: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
4: Vabbè. Ecco, meglio.
2: Cominciamo sono un genio.
0: Subito con il primo, tu ascolta bene, che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
5: Ma Chiara, ma se te t'avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
5: Ah. Sarebbe stato meglio. Mamma mia. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
4: Ciao Max, ma mi ricorda qualcuno?
1: Quello di prima, che ci dava del pazzo
0: prima.
3: Abbiamo altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
5: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
6: Però beh, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
3: Questa,
6: ciao,
3: scusate, Lisa. Mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentico.
4: No, ma non sul coso del duce.
1: Ma cosa? È vecchia tanto quanto i tempi.
3: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
3: E invece no, il Corriere della Sera, che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
4: Ecco.
3: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
4: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
3: Quando c'era lui si vincevano i campionati. Ecco.
0: Qua provano a vincere il Tortorella Challenge invece anche così.
7: Ciao Manda.
0: Ciao.
7: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
7: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Vabbè.
7: Il tacchino. E wiwa.
0: Ciao Miriam! Ma è troppo bella questa! Chissà, Morgan se giudicherà.
2: Questa l'hai cercata, capisci?
0: È vero?
4: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un'altra.
8: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
8: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto: No.
0: Dai, Thomas!
1: Dai, su.
4: Un meccanismo comico nuovo poi.
1: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai.
9: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
9: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
9: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitica.
3: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
4: Pronto?
3: Ecco.
4: Pronto? Sì.
2: Si vede Cattelan.
4: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
2: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
2: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
2: Non capite niente.
1: Sì.
2: Va bene,
1: se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
2: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
2: E non farle squillare.
3: Niente, torno a settembre, io, ragazzi. No,
0: l'ha detto.
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
6: Ciao Lisa da Gradara.
4: Madonna.
0: Lisa.
4: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica, che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Che
0: sarà
3: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. State con noi, che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare quel bollettino sotto.
4: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
0: te lo stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: graffiata recentemente.
1: Quale?
0: Lillo e De Sica sono a Tokyo.
1: A fare
0: Lillo e Greg, De Sica e altri attori. Sono a
1: vacanze
0: Tokyo,
1: a Tokyo.
2: Lillo di Sol Lillo
0: ormai.
2: Esatto.
0: Ecco, quindi preparatevi, preparatevi anche Riccardo.
1: Natale a Tokyo.
0: Se non è Natale sarà l'Epifania.
2: E cosa si sono portati? Cosa hanno trasportato nel paese del Sol Levante?
3: Vedete, noi ci siamo andati là solo per una battuta. Che dice: ma che cos'è?
4: Soltanto sushi.
3: Ma rifatti i denti.
1: Bravo.
2: Ed è la battuta più bella di tutto il film. Si farà il trailer con quella.
3: Sì.
2: Bene, aspettiamo allora l'uscita del film al cinema mentre viaggiamo con i nostri amici con dei carichi assurdi.
5: Esatto, la cosa più strana che vi è capitato di portare in macchina. Sentiamo in auto. Perdonami.
6: Ciao banda, io ho trasportato un asinello sopra il mio furgoncino
2: sopra.
6: Del 1984. È arrivato
2: dentro.
6: Temporale, non voleva più camminare e l'unico modo è stato con una panca, con un tavolo, farlo salire su questo furgoncino.
2: E perché l'asino è testardo, Se decide che non vuole più andare avanti.
0: Mi ricorda l'omino... L'omino di burro di Collodi che parlava,
5: è vero.
0: I ciuchini verso il.
5: Victor, invece, che non è una caramella balsamica, ci dice: una volta ho caricato sulla 206 un barbecue in cemento acceso. Cioè, stava facendo la salamella, probabilmente anche.
2: Mamma, guarda, la macchina ha fuso.
5: La 206 è un barbecue anche pesante.
2: Esatto, che poi ci stanno le cose. Il problema è che la macchina si schiaccia sulle ruote e poi va direttamente sugli ammortizzatori.
5: A volte vedi dei filmati di gente che non, evidentemente non ha il senso delle proporzioni e cercano di farci stare delle cose che proprio a vista non vedi che non potranno mai aver capienza, e allora provano a girarle in tutti i modi, mettila di qui, prendiamo stangolazione.
2: Sì, c'è la foto, ce l'hanno mandato di uno che aveva comprato una cornice ma non ci stava in macchina, che grazie al cielo aveva il tettuccio apribile e ha viaggiato con la cornice mezza fuori dalla macchina.
0: Almeno un pianoforte a coda in una Panda.
5: Esatto.
0: Quattro che lo spingono
5: e pretendono di spingerlo al punto tale da farcelo entrare.
2: Se no,
3: ciao banda. Scusate.
2: Chi c'è?
3: Non c'è studio. È che c'è Venditti col pianoforte sulla spalla.
5: Ancora.
0: Era lui allora. Bene, andiamo.
7: Ciao banda.
2: Ciao.
7: Una volta tornando dalla Sicilia dopo le nostre vacanze a casa, la macchina era carica di tutte le provviste dell'orto di papà e c'era anche un fantastico mazzo di origano. Prendiamo la nave a Messina, scendiamo a Civitavecchia, riprendiamo la macchina che era nella stiva della nave e per un'ora abbiamo dovuto viaggiare con i finestrini aperti perché l'odore di origano aveva invaso l'abitacolo ed era veramente a rischio cani da droga. Ciao.
5: Non ci credo.
2: Quindi il monito è attenti all'origano in macchina. Non ho mai provato questa sensazione.
0: Non è fastidiosissimo, ma magari pungente.
5: Sì, magari ecco che arrivano gli arrosti e invece sono loro.

0: No, perché mi avete fatto, mi avete lasciato in braghe di tela, sfrunza sprinza stranza là.
1: Lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le fogliette, no, con le canzoni, no, come in chiesa.
2: Adesso a tradimento la fa la cosa.
0: Tradimento, ho sentito, sì, il mutismo canta... totale, mi sono adeguato.
3: Sì. Si canta tutti la stessa canzone.
0: Ecco.
3: Oggi abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
3: Esatto.
0: Questa,
3: bella.
0: Questa ce li ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
1: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
3: Ma in realtà poi il tormentone musicale, più lo ascolti, più ti entra in testa e più finisci, certo, per apprezzarlo.
0: Certo. Alla fine ti viene così a noia che ti piace.
1: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia, sì, e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
1: Sì, sì,
3: e poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo, certo.
3: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-8090-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché.
1: Vabbè,
3: ma alla fine
1: vabbè,
3: fa parte,
1: ragazzi,
3: della cultura.
1: Ma non si inventa più nulla, no? Sì, si ruba un po' di qua, un po' di là, e bisogna anche saper rubare, ragazzi. Un po' come ho fatto io con il portafoglio di Cristiano.
0: Prima. Ecco. Sì, ecco. Primo. Secondo, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no?
3: Sì,
0: perché poi il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico, ha dedicato Ultim'ora, Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il ca. Uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo. Dimostrando.
3: Ah, è tornata al suo paese, ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
3: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta.
1: Esatto.
3: A metterli tutto insieme, allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
1: Vai.
4: Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Io bevo tanta birra quando suona Castelleone.

0: ne vado dal mio paese. Hola!
1: Hola!
2: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Manna, già, niente soldi a fine mese. Manna, già, niente soldi a fine mese.
3: Wow. Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente. Le madonne tutti santi con mia figlia adolescente. Hola!
4: Comincio a stare bene quando ti mando a quel paese.
5: Sì.

0: tra benzina ed altre spese.
1: E se c'è Leonardo Fiaschi Chiaradini e Melitello? Alla mattina è più bello, alla mattina è più bello.
2: Guaglio la metrica, morto.
1: Con mortazza e melanzana, amici, faccio la parmigiana. No, no. Poi insieme al tarallo me mangio il cacio cavallo. Iniziano le figli, sono sotto con le spese.
0: A me torto e maionese, poi mi pensa al mio paese.
3: Manca la strofa di Vannacci, però.
0: Sì, cosa
3: e Vannacci
0: come...
3: me lo chiese quando torni al tuo paese.
0: Anche.
3: Ma non diamo cattive.
4: Sì, ragazzi, sono stati eccezionali gli ascoltatori di R101. Oh, gli zii, visto che la Brancale viene chiamata la zia da tutti.
3: Perché?
4: Oggi tutti zii.
3: Come mai?
4: Fece una canzone che si chiamava La Zia, okay. Quindi da lì. La zii! E allora, buona a tutti, è stato meraviglioso questo Chiara Roche che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: E tu chiedi il permesso. Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Quando non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: Ora ce lo spiegherà, spero.
0: Magari, robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega.
0: Oppure?
4: Maurizio da Genova. Ciao. Quando non c'è nostra figlia, fai con sughi, con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: Ah, è vero. Dai, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì, sì,
0: me
2: sì.
0: Li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: Vai di capperi.
2: Capperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e non si può fare perché l'altra non lo mangia. Ho capito. Allora cosa devo fare? Sei piatti diversi.
2: Vabbè, dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta. Sì, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo.
6: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
6: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultima anch'io. 10 minuti, quando la sento in macchina, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao. Buongiorno.
7: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Eh sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va oltre la moda perché fuori moda.
3: Sì,
2: fuori dalla
3: sì,
2: moda.
3: Sì.
2: Quindi va oltre, va bene. Rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente può.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore
0: interista in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche. C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
3: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
3: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due il secondo ieri sera di campionati mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Al primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania. Da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti Yamal. In Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri. Non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
3: Ho preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durato. Minuti
1: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
3: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza.
3: Okay.
2: Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì, sì. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me. Partite. Sì. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica, tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con Lercio.
3: Lercio, cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
3: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
1: Ecco cos'è.

0: Ragazzi, sono Rocco Papaleo.
1: Buongiorno, Papaleo. Have a nice day anche lei. Buona giornata, buongiorno.
0: Quando ti svegli col sole della Basilicata è tutta un'altra storia.
1: Certo.
2: Certo da te.
0: Sì, ragazzi.
1: Maratea. Sì. Marina di Camerota.
0: Camerota, Lauria.
1: Buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno Paolo Dini, Cristiano Militello, anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. Prima non li abbiamo salutati, Matteo Torre in produzione. Noi oggi ci siamo tutti, ma quando manca quella persona finalmente potete fare cosa? E stanno arrivando già in tanti i nostri amici del 331 80 90 101.
3: Quando non c'è mio marito mi posso mangiare le mie adorate cipolline borrettane.
4: Le cipolline borrettane.
5: Era la famosissima cipollina borrettana. Uno dei cibi più atroci in natura.
4: Ah, perché poi lui si lamenta per l'alito, per questo, no? Perché
1: detto anche che fa dice a Cristiano Militello, se ti bevi un caffè a 60 chilometri e gli dai fastidio. Quando... anche la cipolla, anche l'aglio.
2: L'aglio.
4: Quando non c'è Cristiano, noi possiamo bere quanti caffè vogliamo e senza problemi.
2: Inzuppandoci l'aglio.
4: La cipolla. Esatto.
1: Quando manca Cristiano Militello, parte finalmente il soffritto a casa Militello.
4: Certo, poi gli danno 50 euro per inaugurare una torrefazione e va di corsa, hai capito?
5: Certo.
1: È vero che poi volergli tanto bene a una persona, però aspetti il momento in cui manchi per magari qualche giorno per poter finalmente fare quella cosa.
5: No, brevissimo inciso, il primo spot pubblicitario a cui ho preso parte era quello di un notissimo caffè.
2: Ma veramente?
5: Quello che fa rima con Bimbo, sì, per intenderti. Sì, ok. Sì. E quindi niente, tutti i miei amici di mi vedevano con certo. Tazzina in mano, dove c'era una nota bevanda a base di coca
2: di altro,
5: okay. Diciamo
4: così. Va bene,
1: due brevissimi incisi che sono durati 8 minuti.
5: Ma non è vero.
6: Buongiorno bandini.
5: Ciao.
6: Quando non
5: Ciao.
6: C'è il mio compagno, conosciuto anche come T-Rex per il braccino corto, posso accendere l'aria condizionata quando fuori ci sono 38 gradi, perché lui, pur di risparmiare,
2: certo,
6: ci fa vivere in una sauna.
5: Non ci credo.
2: Si va di ventaglio a casa
6: non
2: sua ancora, credo. Capito? Il ventaglio costa niente.
4: Ma non lasciava aperta la porta del freezer una volta?
2: No,
4: per rimediare.
1: Può. Deve giustificare la bolletta che arriva. Sì. Lui è stato via allora, qualche giorno, ma
4: c'è un
1: problema tecnico, no?
5: Ti farò sapere quella che arriva a casa mia.
4: Sì, le temperature degli scorsi giorni porteranno bollette pesanti. Però guardiamo il lato positivo.
5: Qual è?
4: Guardiamo il gasolio a 2 euro e 2.
2: Oh, bravo Paolo.
4: Ecco.
1: Quando mancano le accise.
4: Pensano alle accise mobili adesso. Mobili nel senso che vanno.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è la Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo,
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no? Del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, sì. In realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, cioè molta, molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
2: Grazie.
0: Ricambia, vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato? Dai. Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino che ultimamente è di moda, diventa una maglietta,
1: un abito,
2: la moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda, la mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra. Soddisfazione.
2: Soddisfazioni.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no, non va bene.
0: È stata bella. Corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì, è la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: È un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
5: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
5: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: challenge sta proprio per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Torello!
2: È un giochino pazzarello dove dice questo è quello e se che la battuta offre di divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando qualcuno si sbaglia e ne butta lì
3: una volta, una
0: forse così. Adesso andiamo a riascoltare tutte le puntate, la troveremo. Potrebbe essere proprio oggi quel giorno, visto che ho raccontato che ho un amico che giocava a biliardo, ora fa il cantante.
4: È bella. Chi?
0: Ma ha steccato.
4: Vabbè.
0: Al contrario dei nostri tenori, giudici di gara, che dovranno valutare gli sfidanti arrivati davvero numerosi al 331-80-90-101.
4: È incredibile, in questi giorni dovrebbe esserci un sacco di gente in vacanza e quindi dovrebbero partecipare molto meno, invece no.
0: C'è qualcuno che partecipa anche dalla vacanza, sì, ragazzi. Sì. Chi non resiste? Beh. Iniziamo a sentire il primo sfidante.
5: Vai. Sì. A proposito di cantanti, non so se lo sapevate che tutti gli anni organizzano un torneo mondiale di poker tra cantanti, appunto. Ma con Natalì non ci gioca mai nessuno, perché è in Bruglia.
0: Certo.
3: Natalì in Bruglia.
4: Ecco uno che poteva starsene in ferie.
3: Era un patacca.
0: Sì. Beh, vecchia, una nuova costruzione di una vecchia battuta. Si dica.
6: Che tra di noi, siamo famosi per tenori, c'è anche il tenore Roberto Carlos, che è quello con i polpacci giganti.
0: Come il calciatore.
4: Certo.
3: Sì. Vabbè, però. Non lo sapremo mai. Io sono maturo per sentire anche le altre.
0: Secondo sfidante.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Un atleta dice a un altro: sai, sono arrivato settimo alla maratona. Ah, ottimo. No, settimo. Ciao.
3: Bella.
4: Ottimo.
0: Non ve l'aspettavate?
3: No, perché è nuova.
4: Per niente.
3: Mai sentita questa.
4: Avanti.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Tuo amico che gioca a biliardo.
0: Sì?
8: L'ho sentito anch'io, ma solitamente bravo a cantare.
0: È vero.
8: Infatti quando ha steccato ho detto: carambola, che sorpresa.
4: Questa è la voce tipica di chi ruba lettini da spiaggia in Italia e li rivende in Albania.
0: O ci va a dormire davanti alle chiese.
4: Anche.
0: Quando torna al suo paese.
4: Ecco.
0: No, non ritiriamo fuori l'aneddoto di Cristiano Militello. Andiamo avanti con due bambini da Bergamo.
9: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo da Palazzolo. La nostra battuta è questa. Sapete perché i vegetariani perdono sempre scacchi?
0: Perché?
9: Perché non mangiano il cavallo.
0: È giusto. Mi piace tantissimo la cadenza di questo dialetto.
3: Sì. Cosa vuoi dire, Paolo?
4: No, niente, cosa vuoi dire?

0: Sono delle tue parti loro.
1: Bresciani, Palazzolo sull'Olio, provincia di Brescia. L'Olio fa da confine amministrativo tra le due province, Bergamo e Brescia.
2: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro,
1: sì,
2: forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro. Elder
3: e Cristina
2: dalla Corsica.
0: Elder e Cristina dalla Corsica, dalla ragazzi, Corsica. Ci ascoltano questa mattina e ci sfidano al Tortorella Challenge.
1: È facile fare gli spiritosi con l'Italia degli altri. Da lì.
4: Totò Truffa 53 c'era. L'ambasciatore del Katongo,
1: sì,
4: interpretato da Totò,
1: che aveva l'anello andato.
4: Lei ha ereditato un biliardo.
5: Ma non un biliardo di stecca, biliardo.
0: Mille milioni.
4: Facendo la voce proprio quella. Sì. Ora, cosa che credo ora non si possa fare.
1: No, ma scherzi.
4: Nella blackface, nella voce, dove uno per imitare un colore deve cominciare a dire
1: certo, ciao amico.
4: Esatto, ecco,
0: mi sembri già troppo schierato con l'ultima coppia, sono cioè? Vuoi far vincere, no? Ma sono i giudici di gara che devono scegliere il trionfatore di quest'oggi.
5: Chi è che ha steccato di più?
2: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro. Saluti da Elder
3: e Cristina
2: dalla Corsica.
0: Allora, Elder e Cristina, ci dovete ospitare tutto il weekend in Corsica da voi perché avete vinto il Tortorella Challenge.
1: Così imparate, almeno pagate pegno.
0: E se vogliono, lunedì sera, visto che da quelle parti cosa fai a quest'ora della mattina, da possono ripartecipare.
4: Certo, perché a Bastia c'è la battuta più brutta che ci sia.
5: Adesso dammi il regalo, forse sarà

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Ma noi abbiamo scoperto che la voce più famosa del 2026, quella di Bad Bunny, in realtà non è la sua, ragazzi.
1: È di Plastic Bertrand.
0: Ce l'abbiamo noi, è di Bad Bunfy.
1: Ecco.
0: Alla volta di R101.
2: Sta cuffia. Io sono Bad Bunfy, quello vero, originale. Non quello che si spaccia per me, che si chiama L.Banfi.
3: No, infatti.
2: E che non dico chi è, che è andato pure laggiù a fare il concerto, ma io, che sono io e Ciccio Gamer,
0: certo,
2: che abbiamo fondato questa società che fa tante cose, e siamo, sì, decisi di fare gli haters. Gli haters che contro le persone. Io e le Banfi, nemico numero uno di Bad Banfi, anzi sono io Bad Banfi, nemico di quello lì, si spaccia per me. Infatti ho fatto saltare il concerto a Milano con il mio ramirito scaramantico.
3: È vero.
2: Pensate che una volta ho fatto saltare il concerto di Michele Zarri.
1: No.
3: Povero.
1: Cioè,
2: Dio, non gli è fregato niente a nessuno.
3: No, ma non dica così.
1: A lui sarà fregato, però.
2: Si fa presto a fare lo stadio pieno, no? Tu fai lo stadio, fai pieno. Andiamo stasera, andiamo allo stadio. E prova a fare la sala cinematografica piena. Eccolo, è complicato in questi tempi. Va a portare 15 persone. Allora, Bad Bunny fa solo Danny. Se vuoi sostanza e gente che ti fa star bene, forse è meglio se ti concentri sulle pene. E se non vuoi farne stare solo, chiami la mia amica che si chiama
0: Melita Toriolo.
2: E allora partiamo con. E allora partiamo con tutti insieme. Altamura, Molfetta, Bitonto, Murato, Navina Puglia, Modugno, Gioia, Del Colle, Trigiano, Serlizi, Putigliano, Sant'Ercole, Ricottaro, Conversano, Mola di Beni, Rufo di Puglia. E sono tutte. Questa è la versione vera di Bad Bunfy. Questa
0: qua. Bad Bunfy. Solo alla banda di R101.

0: ti ricordi l'ultima
1: quando
0: volta
1: c'erano
0: che...
1: gli Eiffel 65?
0: L'ultima volta che hai pagato, non in lire, in genere.
2: No, no, no. Sì. Tendo a rimuovere.
3: Ma l'euro non è entrato nel 2002, scusate. Tu hai pagato comunque euro già nel 2000.
0: No, lei è andata a scrocco per altri 2 anni.
2: Per 2 anni ha usato i trabocchetti.
4: Continua a pagare in lire.
1: Perché qua c'è scritto segnato dalle ultime vacanze pagate in lire e un meteo da record, tra l'altro il 99. A Catena Nuova, vicino a Enna, si registrarono 48,5 gradi.
0: Beh, oh, yeah. Vabbè. Allora, io non dico le previsioni.
2: Come la sera a Segrate adesso.
1: Esatto.
0: Ma mi fa le previsioni di 20 anni fa.
1: E stiamo viaggiando insieme a voi, non solo nel tempo con la nostra musica, ma sulle vostre auto, scoprendo le cose più assurde che avete trasportato. C'è di tutto, sentiamo.
5: Buongiorno, autista, camionaro.
1: Buongiorno.
5: 100% doc. Paolone, Parma. Provincia di Collecchio. Io la cosa che ho trasportato più strana, ma strana veramente, noi facciamo trasporti di container, una volta alla settimana andiamo a caricare a Modena le macchine, le Ferrari. Wow. Casualità, questa volta mi è capitato una macchina un po' troppo strana, praticamente una Formula 1, vi parlo di 4-5 anni fa, in Lego. Scala 1-1, spettacolare,
1: bellissimo,
0: fatta con i Lego.
1: Grande. Col bitonale finale.
0: Bravo.
1: Senza neanche dover fare il gesto per fartelo suonare. Grande.
0: Poi?
1: Paolone.
4: No,
6: la
4: lo scarico
6: cosa
4: di
6: più
4: casa.
6: Assurda che ho caricato è stato un materasso usato da buttare in discarica che il mio ex non ha voluto legare sul tetto della macchina.
0: No.
6: E ovviamente alla prima curva è volato contro la porta di una casa.
1: Esatto.
6: Meno male che non c'era nessuno.
0: No.
6: Ma rido ancora quando ci penso.
3: Sì.
6: Giulia.
1: Ciao Giulia.
0: Di solito suonano il campanello e scappano, non ti lasciano un materasso.
1: Lo teniamo noi con le braccia fuori dal finestrino che ce vo.
0: Allora noi
1: curva.
0: Quando ci si muove la sera poi si fanno anche nuove conoscenze. Ha scritto Carlo Maria che abbiamo conosciuto ieri sera, Chiara, e sta ascoltando. Quindi abbiamo fatto proseliti, veri?
3: Oh,
1: grande Carlo Maria.
0: Ecco, Carlo,
1: ti sei svegliato anche tu.
0: Carlo dice da ragazzo avevo una cabrio e ho dovuto scappottare per portare un letto.
2: Ecco.
0: Un letto nella cabrio.
2: Dagli il numero di quelli di prima, così quelli hanno materasso.
0: Se non c'è il letto, unite le risorse. Ciao Carlo.
7: Ciao Paolo da Torino.
1: Ciao Paolo.
7: Per esempio vivente del 1999, mi ricordo ancora, mi hanno fatto caricare una pecora da portare in parrocchia per fare il presepio vivente.
0: Sì.
7: E niente, appena salita, boh, sarà stata la paura, ma ecco. La scarica, ragazzi.
0: No!
7: Insomma, se l'è fatta sotto.
0: No!
7: Sotto era il sedile della macchina.
0: No!
7: Ciao, ciao!
0: No!
1: E buon Natale a tutti!
2: Sì!
0: No!
2: Che bello!
0: La pecora.
3: Più che boh e beh! Cioè, ha fatto
0: io ho capito, beh!
3: Mamma mia!
1: Questa storia sembra già imbattibile, ma c'è chi dice che non si batte la sua di storia.
0: Oh, sentiamola.
8: Buongiorno banda, vorrei restare anonima per motivi che capirete. Anni fa io e due mie amiche, di cui una ricercatrice, abbiamo trasportato in macchina un cervello umano perché appunto a scopi di ricerca ovviamente, ma è stato divertente pensare chissà se ci schiantiamo in autostrada e i carabinieri trovano 4 corpi e 3 cervelli, sarà un rompicapo che non risolveranno mai. Buongiorno banda e Wiwa, ciao.
0: Quindi, la ricercatrice ricercate, però sarebbe ora che lo restituiste a Chiara.
3: Ecco
1: dove era finito, dici?
2: Ma poi i carabinieri dovevano trovare 4 corpi e 3 cervelli?
0: Sì, vabbè.
1: 7 magari.
0: La famosa barzelletta dell'elicottero che si schianta in un cimitero e tira su 200 corpi.
2: Ma non è 3 corpi e 4 cervelli.
0: Vabbè.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando, insomma, c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore, là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Dici di te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà lui a scegliere il trionfatore finale del
4: regina delle banalità. Sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio mio.
3: Aiuto.
2: Finirà questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
6: Accelerano l'acceleratore.
2: Sì, sì, sì.
4: Mamma mia.
2: Ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo mio sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
2: Signora di
1: poco.
2: Signora di prima?
1: Chissà di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
6: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano.
6: Okay.
1: Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
1: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
6: Avere la?
1: La piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
6: Certo.
1: Bellissima, troppo.
6: Bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
1: Ma
9: ciao!
1: Sei a Shell.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
6: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
6: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
6: Non lo so.
1: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
6: Non lo
4: due. Sai che non l'avevo capita. Lo fare.
6: Non lo fare.
1: Che è? Insomma, un modo per.
6: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Quando ho toccato il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran come partita, o Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Sì,
3: dico Pezzato.
4: Dai,
3: è l'ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
6: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri, va bene?
6: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
2: dell'allenatore.
6: Hai capito.
2: Tiene angolo.
4: Domani dice solo le iniziali.
6: Sì, certo.
1: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
2: certo,
1: da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
6: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete,
4: qual
3: ce l'avete?
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
6: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
1: Mm-hmm.
2: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Ah, bene? Grazie.
6: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No, è subito.
3: È nusa.
1: È meschina.
4: Buona colazione, amici.
1: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate.

0: divertente, non si vince proprio niente, però. Ma fa tanto ridere la gente.
1: No. Chiudiamo le linee anche se continuate ad arrivare al 331 80 90 101.
2: Sì, permettetemi di confutare l'ultima strofa della sigla.
3: Dai.
2: No, fa molto ridere la gente. Così.
3: Ah, beh, certo, no.
1: Quando scappa, quando vi sbagliate, sai, ne fate una bella.
3: Se ne promettono di cose.
2: Sì, è vero.
1: Adesso vi stupirò, ragazzi, perché oggi ho una grande novità in serbo per voi. La volete sentire?
2: Come sì. No?
4: Si ha in vesti.
3: Un'altra?
2: Cos'è?
1: No, questa è una grande novità.
2: Ah!
1: Okay. Tanto sono scemo oggi.
2: È abbastanza.
5: Sì, oggi, sì, poi parecchio. Oggi.
3: Parecchio, ma anche... ma... dai appuntamento a quanto sei scemo a settembre, già da ora, che lo sappiamo che è così.
1: Beh, devo dire che i nostri amici mi seguono in questo spazio e cercano di buttarci lì la peggiore mai sentita in vita loro, la battuta brutta che prova a diventare la trionfatrice di oggi.
3: Sono proprio curioso di capire cosa ha scaturito la tua brillantissima di poco fa.
1: Vai, cominciamo così.
6: Niente, volevo mandare un vocale.
1: Ewiwa, buongiorno.
3: Ha detto la vocale.
1: Certo.
3: Va bene, avanti.
7: Chiara, io invece ho due battute per voi.
1: Ah, prego.
3: Ma no.
5: Oh, oggi proprio.
3: No, perché, del ma è evidente, tu dai l'esempio, questi ti vengono dietro in questo modo, per forza.
1: Ah, quindi sta andando benissimo.
8: Che si faceva una foto da solo.
1: Mm-hmm.
8: Si faceva un selfo.
3: Un elfo che si fa la foto diventa un selfo.
5: Va bene. Sì.
3: Scriviamo.
2: Scrivi?
3: Elfo.
2: A chi scrivi?
3: Elfo. Avanti.
1: Sicuro? La volete sentire?
9: Ah sì, Chiara, io invece ho una novità per tutti noi amanti del broadcasting English. Sai che hanno creato la brutta copia dell'emittente BBC?
1: Ah,
9: sai
1: sì?
9: Come l'hanno chiamata?
5: No.
9: BB no. Ciao in Inghilterra Alba.
3: Tutto sto casino
2: sì.
3: Per arrivare da BBC a Bibino. Senti, ma Terralba ha detto, siamo in Sardegna?
2: Sì, credo di sì. Temo di sì.
3: No, l'accento mi dava del sardo.
2: Temo
3: però.
2: Di sì, come rovinare una grande regione.
3: Appunto.
1: Se cioè, io so, l'ho detto prima, quanto sono scema in serbo?
4: Tacazzami Dio.
1: Perché?
5: Così?
1: Fa così.
5: Tantissimo.
1: Però ne manca una che io mi aspettavo. Nel tema battute in serbo.
3: Dai.
1: Non l'ha fatta nessuno?
10: Diteci la verità, quante persone ti hanno mandato la battuta che recita? Ho finito le battute in serbo, adesso ti dico quella in croato.
1: Una!
10: Ciao.
1: Tu!
2: E gli altri hanno avuto più dignità.
3: Pensa.
2: E si sono castrati da solo. Tu invece.
1: Mamma mia. Tocca a te stabilire chi tra questi sfidanti oggi vince il Tortorella Challenge.
11: Posso dirvi che io sono qua con il mio grande presidente?
2: Chi è?
11: Serbo Mattarella. Vai,
5: salve. Sono Serbo Mattarella, vi dico the winner is.
1: Lo dica in serbo però.
11: Boy.
5: Lo dico in italiano. The winner is.
4: Ove nicchie.
7: Chiara, io invece ho due battute per voi.
1: Bravissima!
3: Chiara,
1: geniale!
3: Bravissima, quando addirittura.
2: Quando è che diventi anche
1: Stava.
2: Tu ex come la Jugoslavia? Io spero mi scrivano con la carta intestata del Quirinale oggi. A Leonardo e Riccardo, così. Perché poi quando arrivano le letterine si piange.
5: Vabbè, ma chiederò la grazia.
2: Boia.
3: Oh mamma.
1: Tra nove giorni, dai, chiuderà probabilmente per un mesetto il Tortorella Challenge.
2: Ma come probabilmente? Cominciamo con gli avverbi. Cioè, chiude o non chiude?
1: Chiude. Chissà se da remoto a qualcuno mancherà.
2: Eppure. Manca anche, anche la versione da remoto ci manca.
1: E vabbè. Quindi partecipate, dite a tutti i vostri amici di farlo, di sfidarci al Tortorella Challenge anche domani alle 8 qui su R101, che in serbo si dice così.
4: Isasov Sevracia Sutra.
3: È Sutra.

0: cose strane trasportate. Sì? Scusami, c'è Daniele che ha tutta l'aria di essere un pilota, perché dice nel load sheet del volo che è fatto da Londra a Istanbul, il load sheet, sono andato a vedere il piano di carico, quindi evidentemente chi pilota,
1: sì,
0: deve essere
1: deve
0: informato.
1: Esatto. E cosa c'aveva?
0: Dice: ho trasportato quintali di sperma di topo.
2: Bene.
0: Non so per quale utilizzo.
2: Bene, forse benissimo.
0: Ricerca, laboratori, cose di questo tipo, Cristiano.
3: No, ecco. No, no, dico che.
1: Poi cervelli in macchina di prima non ci scandalizza più niente.
3: No.
1: Ecco.
3: Ecco, no.
1: Si vede che serve.
3: Immagino quando vai e arrivi lì ai controlli. Buongiorno.
2: nulla da dichiarare.
3: Esatto. Esatto. No, stavo notando come è uscito qui nel nostro TGCom 24 la notizia che a Bari c'è qualcuno che non ha ancora ritirato 600.000 euro di un premio al Super Enalotto. E il nostro Peppino da qualche giorno ha un sorriso strano.
1: Sì, ma non sarebbe qui, credo.
3: Mi convince poco, secondo me. Stanno cercando
0: Peppino.
3: Ti ricordi che appoggio Franco?
1: Ah, sa tutto.
3: Tutto.
1: Chissà chi tra poco trasporterà in auto 600.000 euro di vittoria.
0: Anch'io appoggio Franco se mi dà 600.000. Per pazienza. Appoggio pure Mario.
1: I carichi più assurdi ce li state raccontando anche con le vostre voci. Sentiamo.
4: Buongiorno da Vincenzo da Roma.
1: Da
4: Vabbè,
1: Vincenzo.
4: Dopo quella del cervello, questa forse sembra quasi normale, ma con il mio migliore amico una volta abbiamo fatto una trasferta di circa 800 km all'andata e 800 al ritorno per andare a prendere praticamente ciò che rimaneva del corpo del nonno che era sepolto lì,
1: okay,
4: a San Marino. Niente, ci siamo fatti il weekend con il morto, essendoci fermati per due giorni lì per approfittare di questa trasferta. Devo dire che non si è sentito proprio. Bello calmo calmo, signore.
2: Dai!
1: Ora il commento.
2: Ma ironizza.
0: Oh, per fortuna che il nonno è suo.
1: Sì. Sì. Il weekend con il morto è uno dei film più divertenti della storia. Torna l'immagine.
5: Io ho visto Paolo ha fatto
1: Briatore, cioè, con noi.
5: Paolo ha fatto weekend con il porto.
2: Ma anche con più.
5: Allora,
0: vai.
5: Poveretti.
2: Sì.
5: Volevo
2: Grazie.
5: Dire una cosa, per la canzone che mi fa guadagnare bene vorrei ascoltare Money degli Abba.
1: Money degli
5: allora,
1: Abba.
5: Esiste?
1: Chiedila, tra approce, tra meno di un'ora ci sarà la canzone che ti fa stare bene insieme a lui.
5: Sì. Mettetevi comunque tutti in fila, tutti quanti, aprite la bocca che bilancio gli spicci.
1: No,
5: l'Italia non mi merita. Io
1: ci
5: porto
1: pieghiamo.
5: I soldi, porto lavoro, porto cervo. L'Italia non mi merita. Allora, vi racconto quando ho trasportato un tocco di tartufo bianco da 600.000 euro e ho bloccato l'autostrada.
1: Hai bloccato l'autostrada?
3: Meteorite, cos'era?
5: Si sentiva l'odore di gas da tutte le porte. È vero, è una vergogna, capisci? Ma ragazzi, sapete che cosa uso io come pony pizza?
0: No.
5: Il
1: cosa?
5: Portavalori.
2: Il portavalori.
0: Sì. Pensavo direttamente le Clerc.
1: No, per mangiare le tue pizze comunque ci vuole.
5: Io sono uno che, un padre esempio, do 500 euro di paghetta nata a Falco. Capito? È così che si. Allora, le cose si fanno in grande. Io trasporto le cose soltanto pesanti, che noi, per esempio, noi ricchi, sì, con un'unità di misura abbiamo gli adinolfi.
0: Dai!
2: Ma dai.
5: Sì, sono.
2: Lei quanti adinolfi ha, scusi?
1: Quanti adinolfi pesa il suo carico?
5: Quattro adinolfi e mezzo.
2: Quanto è buono.
5: Sì. Beh, comunque, sono cose che capitano. È una vergogna. È una vergogna. E altra cosa, lasciate la mancia pesante.
0: Mm.
5: Trasportate mancia pesante, capito? Io una volta ai cavalieri ho dato una mancia talmente grande che i cavalieri alla loro volta hanno lasciato la mancia pesante.
6: Il vostro Flavio Briatore mi fa troppo ridere quando dice poveretti.
0: Grazie.
5: Poveretti.
2: Lo dice sempre.
3: Ma fa ridere perché lo dice a noi. Esatto. Dice a te, rideresti.
0: Anzi, potete dire bel poveraccio, così impari.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: bella questa canzone, questa musica trionfale, perfetta anche per caricare una macchina particolarmente piena di robe assurde. Una 102 con un materasso
1: doppio
2: patrimoniale.
0: Ci hanno mandato il messaggio e la foto dei nostri amici, ma abbiamo anche qualche storiella da raccontarvi.
1: Ma sì, anche perché stavamo dicendo per l'appunto fuori onda di come anni 70-80 le macchine fossero molto più piccole, no? Di oggi, quindi con una capienza anche ridotta, eppure riuscivamo a starci dentro in 5, in 6 partenze per un mese per magari villeggiature eccetera eccetera. Viene sempre buona la storia, che peraltro ho già raccontato ma oggi è proprio il suo, di quella famiglia milanese in vacanza in Calabria che parte anche con la nonna, nonna che muore in vacanza. Vanno da un'impresa funebre del calabrese a sentire quanto può costare poi trasportare la nonna per tornare in Brianza, e costa un botto di soldi. Allora questi cosa decidono di fare? Decidono di prendere, senza dire niente a nessuno, di mettere la nonna sul canotto e di metterlo sul tettino della macchina e di affrontare
3: la salma della nonna.
1: La salma della nonna. Succede un tamponamento a catena.
4: No dai, no.
0: Ma che sfiga, ma che storia,
4: no,
0: è?
4: No, ma non ci
0: che
4: credo.
0: Vacanza è stata?
1: Arriva la stradale su tutti i cocci e vedono la signora, cioè io rido, c'è un cacchio da ridere.
4: No, lo so, ma.
1: Insomma, e vedono questa, dice, ma come ha fatto a morire questa signora? No, ma veramente, cioè, passavamo di qua, insomma. E alla fine è venuta fuori la realtà, perché il canotto ovviamente era uscito dal tettino, era volato, era rotolato. No. E quindi tamponamento che era, come dire, fastidioso, ma non prevedeva quella dinamica lì. La stradale si trova questa persona morta.
3: Voglio vedere il verbale che hanno redatto, come cosa
0: veramente
3: c'è.
1: Provarono per pochi minuti a dire che era perita nel tamponamento, cioè, ma in realtà era.
3: E poi dicono: non è competenza nostra, serve la guardia costiera.
0: questo era quasi un aneddoto budello di Cristiano Militello.
1: Sì, così. Ho ancora il ritaglio di.
3: Non redatto come cosa
0: veramente
3: c'è.
1: Provarono per pochi minuti a dire che era perita nel tamponamento, cioè, ma in realtà era.
3: E poi dicono: non è competenza nostra, serve la guardia costiera.
0: questo era

0: L'ho messo sul sedile di fianco al mio, con la cintura di sicurezza e il braccio fuori dalla finestrina. Andavamo in giro per Monza.
1: Che bello!
2: Vedi là.
3: Ciao ragazzo, io sono il fumazzo, sono il panda. Panda nella panda, facevo. Devo dire una cosa, io non posso guidare perché mi hanno tolto la patente, quindi ho fatto guidare lei. Mi ricordo che una volta ci ho perso un amico così, perché io stavo facendo guidare amico mio, pupazzo gonfiabile. Gli hanno fatto la prova del palloncino, si è sgonfiato.

0: con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornato.
0: Sì, ma si può accendere il telefono
1: esatto.
0: al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese e
2: certo.
1: filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo dobbiamo fare i complimenti all'argentino e lì tutti
0: perché ha vinto il perché mondiale ovazione
1: ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo
3: ma secondo me per motivi di diciamolo ordine pubblico ma si è detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo
1: vabbè ma c'erano solo anche loro ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo
3: tanto sono atterrato
1: abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tappa che le sei infilata.
4: Vuota. Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're free with.
0: Così ma non la capiamo.
3: Vedo solo iceberg.
2: Esatto. Comunque nessun pilota si capisce, è vero.
0: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scherzando.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve
2: è la mia.
4: Passeremo se mi serve dell'aceto passeremo a condire le vostre insalate
2: bene
4: crediamo di atterrare vivi per le 14:24
3: già buono
4: tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island Jonathan chiede l'atterraggio di confronto ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia,
4: che...
1: giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: come?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti... se volete possiamo proseguire il viaggio sempre se una mezzina potete metterla voi visto che l'ultima volta l'ho messa io
2: vabbè
4: e questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi grazie a lei
3: non dice che a Cantagallo è finito il GPL
0: ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia.
0: Viaggiare
3: ma neanche per un minuto direi.
1: Però geniale perché poi c'è chi l'ha presa a ridere c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto
3: è sfasciato tutto

0: eccoci qua. Quando manca quella determinata persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede. Ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto. Olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è il proprio.
0: Sì,
2: posto.
0: Cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, certo, quindi certo. Non devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì? Artista che veramente ha spaccato sì? Le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti me preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Si fanno saltare i concerti.
2: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi
2: non
0: la puntata della banda, dalle 7 alle 9.
3: Due ore
0: qui.
3: Di Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, ma anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: E fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda di

0: Marcello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stascia a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stascia e i Colors.
2: Forse l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia? No.
1: No. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando il 331 80 90 101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere, perché ci sono dei compagni di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, caro Paolo.
2: No,
5: Dini.
2: Ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. Oh, ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao.
2: Il puff di alto design che lei guai, certo. Lo metterebbe.
3: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano e lo tenevano sempre
2: davanti.
1: No,
2: certo.
1: Quello fanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, che Leonardo
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: tengo anche cartellini del
1: prezzo,
7: una maglia, lascio il cartellino, certo.
5: Certo.
2: Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi.
3: Sì.
8: Quando mia moglie non c'è, esco in giro per locali. Ne approfitto.
3: Ah, sì.
1: Ah, hai capito, il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.

0: che una tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie.
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok?
1: Infatti dicevo Reggio Emilia
3: nota località balneare.
0: Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo,
1: il,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: Scritta.
0: Sì, sì. Il bagno di dov'è? Oppure il circolo? Il circolo,
1: la piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: Sarà stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Sì, hanno detto una tromba d'aria. Sì. Ha portati.
3: Quindi,
0: direttamente
3: sta
0: là.
3: Dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa.
0: E questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web,
0: no,
3: eh?
0: Pianeta, no, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era Pamela Anderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad
0: poter
3: Antonio albanese
0: entrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più. Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena. Quindi io slacciai la catena
0: e
3: presi un lettino e passai in mezzo.
1: Veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino e tutta la gente mi guardava. E andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
4: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: sfida la battuta più brutta del giorno, ma c'è un commento.
1: Ma cosa avete mangiato per colazione stamattina? Voglio sapere il vostro pusher chi è, perché stamattina siete troppo fuori di cappa.
2: Sì.
1: Mi fate morire. Ah, non ci credo, siete fuori di testa.
2: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Fuori di testa, sì.
2: Vacanze.
1: Mi hai fatto andare giù di testa anche a me, porca miseria.
0: Questo è uno dei tanti effetti del challenge.
3: Stampezza avanti.
4: Sì, però Cristiano, quando quello ha chiesto cosa avete mangiato, Cristiano ha esibito la banana.
3: Che è già la seconda della giornata.
2: Bene, esatto. Benissimo.
3: Perfetto.
0: Allora adesso può

0: piccolo figlio della mia amica, è appena nato. L'ha chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Perché?
0: Perché suona bene.
2: Oh mamma mia.
0: E siete arrivati anche voi al 331 80 90 101. Abbiamo Morgan, il più grande esperto di Mozart in Italia.
3: Il più grande esperto di suoni di
1: suoneria,
3: musica
1: sì,
3: d'attesa,
1: sì,
3: ma anche perché musica d'attesa, sentite, Mozart, dentista, Mozart, si chiama
2: Mozart stesso era il più grande esperto di Morgan in Italia.
3: bravissimo. Cioè veramente, se avessimo la possibilità di chiederlo
0: davvero.
3: Però sentiamo prima le sfidanti, queste che mi fanno veramente.
4: Vabbè. Ecco, meglio.
0: Sono un genio. Subito con il primo, tu ascolta bene che dovrai giudicare e decidere chi vince oggi. Cominciamo così.
5: Ma Chiara, ma se te avessero chiamato Paganini, così almeno tutti i giorni non ripetevi ste brutte battute.
0: Hai ragione.
5: Non sarebbe stato meglio. Mamma mia, povero me. Max da Bologna.
4: Ciao Max, ma mi ricorda qualcuno?
1: È quello di prima, esatto. Che ci dava del pazzo.
0: Prima.
2: Abbiamo sì. Altri ascoltatori oltre a lui?
0: Eccoli, sono tantissimi.
5: Ma banda, ma cosa avete mangiato per colazione?
1: Dai, su.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio.
0: Ah, sì?
6: Però vabbè, ancora gli devono aprire. No. Ciao Lisa da Gradara.
2: Questa,
6: ciao,
2: scusate, Lisa. Mi date 10 secondi che me la scrivo, perché sennò me la dimentico.
4: No, ma no, sul coso del duce.
1: È vecchia, tanto quanto no, i tempi.
2: Aspetta, qua c'è da chiarire una roba, sennò la gente poi equivoca. Lui ha detto non sul coso del duce, sembra che noi giriamo con i mezzi busti.
0: Esatto.
2: E invece no, il Corriere della Sera che con la sua pubblicazione nell'ambito dei festeggiamenti del centenario pubblica una pagina dell'11 giugno 34.
4: Ecco.
2: Il titolo dice: animati dalla presenza del duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
4: Quindi per vincere un mondiale un'altra volta bisognerà.
2: Quando c'era lui si vincevano i campionati. Ecco.
0: Qua provano a vincere il Tortorella Challenge, invece anche così.
7: Ciao Manda.
0: Ciao.
7: Mi chiamo Miriam e questa è la mia battuta.
0: Buongiorno.
7: Sapete qual è l'animale che si mette sempre le scarpe comode?
0: Qual è?
7: Il tacchino. E Wiwa.
0: Ciao Miriam! Ma è troppo bella questa! Chissà, Morgan quindi, se giudicherà.
3: Ma questa è cercata, capisci?
0: È vero?
4: Va bene. Questa era bella, chiudiamo con lei.
0: No, ce n'è un'altra.
8: Ciao Chiara, sono Thomas da Bergamo.
0: Thomas.
8: Ma infatti la tua amica non ha ascoltato il consiglio di Beethoven, che quando gli ha detto se gli piaceva il nome, lui ha risposto:
3: No.
0: Dai, Thomas!
1: Dai, su!
4: Un meccanismo comico nuovo poi.
1: No.
0: E allora l'ultimissimo, vai.
9: Ciao banda, sono Eleonora. Invece
0: ciao.
9: Ieri il mio cerotto ha denunciato la sua collega.
0: Perché?
9: Sapete perché? Era una garza ladra. Ciao mitici.
2: L'opera. Mentre Cristiano sta improvvisando un flauto magico con la banana che aveva prima.
4: Pronto?
2: Ecco.
4: Pronto? Sì.
3: Vede Cattelan.
4: Sì. Potremmo metterla qui con lo scotch e fare credere a Proce che è un'opera d'arte costosissima.
0: Siamo in linea con Morgan, sarai tu a stabilire chi vince il Tortorella Challenge oggi.
3: Lo sentite che la musica non si ascolta, si subisce come le battute di Chiara. C'è questa cosa qua, capito? Non ti aspetti niente dentro.
0: Mm-hmm.
3: C'è questo arredamento sonoro, lo posso chiamare arredamento sonoro?
1: Ma ormai l'ha detto.
3: Non capite niente.
1: Sì.
3: Va bene, giusto.
1: Se ci dice The Winner is, siamo più contenti, guarda.
3: Ma no, certe cose non servono. Non servono, non c'è bisogno di dire che ha vinto. Possiamo anche non far vincere nessuno.
0: Facciamo squillare le trombe, però, come piace a te.
3: E non farle squillare.
2: Niente, torno a settembre io, ragazzi. L'ha detto.
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Ma anche il figlio di una mia amica sono anni che suona al conservatorio, però ancora gli devono aprire.
1: Bravissima.
6: Ciao Lisa da Gradara.
4: Madonna.
0: Lisa.
4: Madonna, che campionario frusto che c'era stamattina.
0: Gradara oggi in festa grazie alla nostra amica che domani potrete di nuovo sfidare con un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Che
0: sarà
2: fortuna.
0: Intorno alle 8 qui su R101. O state con noi che tra l'altro Cristiano deve finire di raccontare quel
1: viaggio
0: con Lettino sotto.
4: Lo dico al Musazzi oggi. Racconto
0: te lo stai rubato. Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: perché mi avete fatto avete lasciato in braghe di tela, sfrunza sprinza stranza là,
1: lo so.
0: E poi prima ci davi le direttive, ci davi le foglietto, no, con le canzoni, no, come in chiesa.
2: Adesso a tradimento la fa la cosa,
0: tradimento, ho sentito il mutismo canta... totale, mi sono adeguato.
3: Si canta tutti la stessa canzone,
0: ecco.
3: Oggi abbiamo scelto Al mio paese, la canzone tormentone dell'estate 2026.
0: Però la sigla dice se la canzone è bella, offre Militella.
3: È esatto. Molto
0: questa,
3: bella.
0: Questa ce li ha fatta alla Julienne ormai, abbi pazienza.
1: Alla Julienne.
0: Sì, ce l'ha trifolati, dai.
3: Ma in realtà poi il tormentone musicale, più lo ascolti, più ti entra in testa e più finisci, certo, per apprezzarlo.
0: Certo. Alla fine ti viene così a noia che ti piace.
1: Beh, è sintomatico del tormentone il fatto di storpiarne le parole. È ufficialmente tormentone quando nella gente entra la melodia,
3: sì,
1: e improvvisa poi un po' come chiediamo noi di fare al nostro pubblico.
0: Questa si presta, devo dire.
1: Sì, sì,
3: e poi agli anni a venire questa canzone ci riporterà sempre nell'estate 2026. Questo è anche il potere della musica.
0: Certo, certo.
3: La conoscete bene la canzone, questo è sicuro, ma la state anche storpiando alla stragrande al 331-8090-101. Attenzione, perché Serena Brancale è stata anche criticata per il fatto che questa canzone contenesse troppi cliché,
1: vabbè,
3: ma alla fine fa parte,
1: ragazzi,
3: della cultura.
1: Ma non si inventa più nulla, no? Sì, sì, ruba un po' di qua, un po' di là, e bisogna anche saper rubare, ragazzi, un po' come ho fatto io con il portafoglio di Cristiano.
0: Ecco. Primo. Secondo, devo dire, ha dimostrato anche una grande autoironia, no?
3: Sì.
0: Perché poi il successo di una canzone a un certo punto ti sfugge anche un po' dalle mani, no? Parte una macchina, il pubblico, sai, speri che possa piacere, ma magari. Tant'è che quando Lercio, il noto sito satirico, ha dedicato Ultima Ora, Serena Brancale torna al suo paese e le dicono che ha rotto il ca. Uno tra i primi commenti su Instagram del post era di Serena Brancale medesima, che aveva scritto concordo. Dimostrando.
3: Quando è tornata al suo paese ha trovato le sedie davanti alla chiesa, le madonne anche nelle chiese, quindi alla fine tornava tutto.
0: Certo.
3: La versione Summer Edition della banda di R101 l'avete fatta voi. Giuseppe Milano in regia è riuscito a mettere in pochissimi minuti, perché qua siamo in diretta.
1: Esatto.
3: A metterli tutto insieme, allora la sentiamo. Gli ascoltatori di R101, Al mio paese.
1: Vai.
4: Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone. Io bevo tanta birra quando suona Castelleone.

0: Ieri me ne vado dal mio paese. Hola!
1: Hola!
2: Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Le mie ferie a settembre e rimango al mio paese. Manna, già, niente soldi a fine mese. Manna, già, niente soldi a fine mese.
3: Io mi arrabbio tutto il giorno con mia figlia adolescente. Le madonne tutti santi con mia figlia adolescente. E là, e là,
4: e là.
5: Comincia a stare bene quando ti mando a quel paese.
6: Sì.
5: Conto il mio capo e lo mando a quel paese.
6: No, quello no.
5: Le valigie mando a tutti a quel paese.
6: Eia!
7: Non arrivo a fine mese tra benzina ed altre spese.
8: E se c'è Leonardo Fiaschi, Chiaradini e Melitello. Alla mattina è più bello, alla mattina è più bello.
9: Guai, la metrica, morto.
8: Con mortazza e melanzana, amici, faccio la parmigiana. No, no. Poi insieme al tarallo me mangio il cagio cavallo. Iniziano le ferie, sono sotto con le spese.
10: A me tolto il maionese, poi ripenso al mio paese.
9: Manca la strofa di Vannacci, però.
10: Sì, cosa,
9: e Vannacci
10: come...
9: me lo chiese quando torni al tuo paese.
10: Anche.
9: Ma non diamo a capire.
1: Bravi, ragazzi, sono stati eccezionali gli ascoltatori di R101.
11: Bravissimi.
1: Oh, gli zii, visto che la Brancale viene chiamata la zia da tutti.
9: Perché?
1: Oggi tutti zii.
9: Come mai?
1: Fece una canzone che si chiamava La Zia, okay. Quindi da lì. La zii! E allora, buona a tutti, è stato meraviglioso questo Chiara Rock che torna venerdì prossimo per l'ultimo della stagione, quindi siate

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
3: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo,
1: Shoko Kawata, sì, sindaca, ecco, di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no, del congedo parentale, no, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta, molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: C'è però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità. E vi saluta tanto.
3: Grazie.
0: Ricambia. Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita. Grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni, italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato? Dai. Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta.
3: Un abito.
2: Un abito. La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però, vabbè, adesso sono ambidestra. So soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no, non va.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava di le varie

0: E un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
1: quindi sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
2: Sparare.
3: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare. Ma chi ci ammazzava da piccoli? Ma chi ci ammazzava? Un bacio da Federica.
0: Anch'io, lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70, 80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
0: Ma non so così invece.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: E è un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo un po', no? Specie di boa.
3: Sento un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' affusolata, una roba un po' così, sì.
0: Il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao, Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che stava al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi?
6: Banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto ci gioco. La palla che con i due fili si sbatteva da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: In Uruguay si chiamava Tujo Mio. Era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo da l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non mancate.

0: Torniamo alle vostre promozioni.
1: Dai, sentiamovi.
2: Grandissimissimissimissimissimissimi la banda.
0: Sì?
2: Vi aspettiamo tutti quanti dal 31 luglio al 9 agosto. Mm-hmm. Fratta d'Odine in festa, venite a mangiare la nostra buonissima parmigiana.
0: Oh,
3: che fame!
4: Bella, sì, estiva, così un po' di polenta poi a seguire.
3: E poi ragazzi, via. Domenica scorsa sul Monte Bianco facevano 4 gradi, sono andato di polenta con i franghi,
4: certo,
3: quindi avanti anche con la parmigiana. Sentiamo qualcun altro.
5: Buongiorno amici, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
5: Dal 4 al 7 di agosto a Salemi, la sagra della Busiata, non mancate. Ciao a tutti e
1: la sagra della
0: Busiata,
3: la pasta che va nel trapanese.
1: Dai, ma quante ne sai, vedi?
0: La busiata. Okay.
3: Tutti gli amici di Custonaci che mi hanno fatto mangiare le busiate l'ultima
0: grani
3: volta che sono
0: antichi,
3: sceso.
1: Chi promuove cosa adesso?
6: Buongiorno a tutti. Sei un amante dei cavalli? Ti piacciono i puro sangue arabi e la genetica? Ho creato un sito internet che si chiama Breeder Selections, un comparatore di pedigree automatico che scannerizza gli alberi genealogici per 6 generazioni, verificando la compatibilità genetica tra cavalli di alto livello. Filtro linee di sangue e tanto altro.
1: Wow.
6: Andate a seguirci su Instagram. Ciao Filippo d'Aosta.
1: Filippo, ciao, bella
0: Filippo.
1: Idea. Cioè, quindi la genetica legata ai cavalli per essere sicuri della razza pura di questi e quindi
3: Le password per entrare nel sito sono King, Soldatino e D'Artagnan.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, è vero.
1: Dove? Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il
3: le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Le cose 5 per km cui... di bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i correggi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
3: Il tuo popò nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
1: Ah, ok.
0: Ho dovuto tradurre Paolo,
3: non ti fidare di te, eh.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
1: Sì.
0: La dentiera d'oro.
3: No.
4: Eccola qua.
3: Volevo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: e che chiedi? Permesso? Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Quando non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: Ora ce lo spiegherà, spero.
0: Magari robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega.
0: Oppure?
4: Maurizio da Genova.
0: Ciao.
4: Quando non c'è nostra figlia fai con sughi, con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: È vero. Dai, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì, sì,
0: me
2: sì.
0: Li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: Vai di capperi.
2: Capperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e no, non si può fare perché l'altra non lo mangia. Ho capito.
2: Allora cosa devo fare? Sei piatti diversi. Vabbè. Dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta, sì, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo su.
0: Andiamo.
6: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
6: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultima anch'io. 10 minuti, quando la sento in macchina, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao. Buongiorno.
7: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Eh sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va oltre la moda perché è fuori moda.
3: Sì.
2: Fuori dalla
3: sì,
2: moda.
3: Sì.
2: Quindi va oltre. Va bene, rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente posso

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse Antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo all'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Semi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
3: Okay.
1: Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi dal Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate. Però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi. 2804
0: Quali?
2: Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai! Messi male.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì. Volevamo arrivare.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per
0: allora
1: niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara
2: occhi.
3: Con l'inno lo fanno.
0: Andiamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: nostri amici a farsi promozione attraverso la nostra radio, attraverso il 331 80 90 101. Non avete filtri, fatela come volete voi, in modo che possa arrivare il più possibile il vostro messaggio.
1: E se non avete filtri, fumatela così come ve l'ha venduta.
0: Vai.
2: Primo agosto, Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, festa della pizza fritta. Bello. Con mortadella, porchetta, birra e tutto quanto.
3: Ale.
2: Vi aspetto numerosi dal presidente della Prologo che organizza la festa.
1: Bravi. Grande. E allora uno di tutto, come si dice.
0: Impegnato.
4: Primo agosto, io sono già impegnata a Castel del Piano, altrimenti sarei andato a fare la festa in ciociaria.
1: Certo.
4: Chiaro. Prossimo anno però, magari.
1: Bene, sai.
0: Dicelo prima il prossimo anno.
4: Va bene, esatto.
1: Dai.
5: Banda, Fabio da Manerbio, stasera con i signorini, buonasera, drag, rock, band, notte bianca Manerbio, provincia di Brescia. Vi aspettiamo super numerosi perché si salta, si balla e si fa festa. E uiwa! Ora vado dalle mie signorine.
1: Manerbio! Manerbio Brescia con, se non ho capito male, delle drag queen che suonano rock.
0: Bellissimo.
1: Spettacolo,
3: roba
1: spettacolo.
3: Bello.
1: Bravo, deve essere divertente.
4: Il nome del gruppo è bello, i signorini buonasera.
1: I signorini buonasera, sì. Poi
0: vai, sentiamo.
6: Buongiorno banda, aiutatemi a promuovere il mio canale YouTube che sono 4 anni che non riesco a farlo crescere. I viaggi del CRI, mi raccomando, CRI con CHRI, i viaggi del CRI. Ovviamente un bacione dal CRI e wiwa!
0: I viaggi del CRI, vediamo come è messo il nostro amico. Subito.
1: Anche perché se i viaggi te li vuoi pagare con quello che ti dà YouTube, siamo a posto. Rimani a casa per la vita.
0: E che ne sai, se dovessero salire i followers, le visualizzazioni, quell'euro 2 al mese.
1: L'ho trovato. 10 minuti di video su lui che va al supermercato. Questi sono i viaggi del CRI.
0: Viaggioni,
3: 1000 iscritti, 1000 qualcuno. No, adesso vediamo se aumentano, però.
0: Dai, allora, dai. I viaggi del CRI su YouTube. E che tipo di video ci sono?
3: Non ho ancora cliccato play per paura. Prima di cliccare play ci metto un po'.
1: Da domani lo rinomina i viaggi del povero Cri. Il povero Cri.
7: Ci sono dei video dove persone che fanno viaggi, vanno nei supermercati dei vari paesi e sono interessantissimi.
1: Anche.
0: Ma davvero nei supermercati?
1: No. L'ho inventata lì, poi scopro che è vero.
0: Già che state smanettando su internet, sappiate che siamo la radio ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Irama. E se volete conoscere tutte le date, andate sul nostro sito R101.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signora.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: challenge sta proprio per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: È un giochino pazzello dove dici questo è quello, quello e se azzecchi la battuta offrirete.
2: È sempre un
1: casino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può succedere quando qualcuno si sbaglia e ne butta lì
2: una volta, una.
0: Forse così. Adesso andiamo a riascoltare tutte le puntate, la troveremo. Potrebbe essere proprio oggi quel giorno, visto che ho raccontato che ho un amico che giocava a biliardo, ora fa il cantante.
3: È bella. Chi?
0: Ma ha steccato.
3: Vabbè.
0: Al contrario dei nostri tenori, giudici di gara, che dovranno valutare gli sfidanti arrivati davvero numerosi al 331 80 90 101.
3: È incredibile, in questi giorni dovrebbe esserci un sacco di gente in vacanza e quindi dovrebbero partecipare molto meno, invece no.
0: C'è qualcuno che partecipa anche dalla vacanza, ragazzi. Chi non resiste? Beh. Iniziamo a sentire il primo sfidante.
4: Vai. A proposito di cantanti, non so se lo sapevate che tutti gli anni organizzano un torneo mondiale di poker tra cantanti, appunto, ma con Natalino non ci gioca mai nessuno perché è in Bruglia.
0: Certo.
3: In Bruglia. Ecco uno che poteva starsene in ferie.
2: Era un patacca.
0: Sì. Beh, è una nuova costruzione di una vecchia battuta. Si dica.
5: Che tra di noi siamo famosi per tenori. C'è anche il tenore Roberto Carlos, che è quello con i polpacci giganti.
0: Come il calciatore.
5: Certo.
2: Sì. Vabbè, però. Non lo sapremo mai. Io sono maturo per sentire anche le altre.
0: Secondo sfidante.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Un atleta dice a un altro: sai, sono arrivato settimo alla maratona. Ah, ottimo. No, settimo. Ciao.
2: Bella.
0: Non ve l'aspettavate, eh?
2: No, è nuova.
3: Per niente.
2: Mai sentita questa.
3: Avanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Tuo amico che gioca a biliardo.
0: Sì?
7: L'ho sentito anch'io, ma solitamente bravo a cantare.
0: È vero.
7: Infatti quando ha steccato ho detto: carambola, che sorpresa.
3: Questa è la voce tipica di chi ruba lettini da spiaggia in Italia e li rivende in Albania.
0: O ci va a dormire davanti alle chiese.
3: Anche.
0: Quando torna al suo paese.
3: Ecco.
0: No, non ritiriamo fuori l'aneddoto di Cristiano Militello. Andiamo avanti con due bambini da Bergamo.
8: Ciao, siamo Giorgio e Riccardo da Palazzolo. La nostra battuta è questa. Sapete perché i vici italiani perdono sempre scacchi?
0: Perché?
8: Perché non mangiano il cavallo.
0: È giusto. Mi piace tantissimo la cadenza di questo dialetto.
2: Sì. Cosa vuoi dire, Paolo?
3: No, niente, cosa vuoi dire?
0: Sono delle tue parti loro.
3: Bresciani, Palazzolo sull'Olio, provincia di Brescia. L'Olio fa da confine amministrativo tra le due province, Bergamo e Brescia.
9: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da 1 miliardo di euro. Elder
10: e Cristina
9: dalla Corsica.
0: Elder e Cristina dalla Corsica,
3: dalla
0: ragazzi,
3: Corsica.
0: Ci ascoltano questa mattina e ci sfidano al Tortorella Challenge.
3: È facile fare gli spiritosi con l'Italia degli altri. Da lì.
2: Totò Truffa 53 c'era. L'ambasciatore del Katongo,
3: sì,
2: interpretato da Totò,
3: che aveva l'anello andato.
2: Lei ha ereditato un biliardo,
11: ma non un biliardo di stecca,
2: biliardo,
11: mille milioni,
2: facendo la voce proprio quella che ora, cosa che credo ora non si possa fare.
3: Ma scherzo,
2: nella blackface, nella voce, ecco, dove uno per imitare un colore deve cominciare a dire
3: certo, amico.
2: Esatto, ecco.
0: Mi sembri già troppo schierato con l'ultima coppia. Sono
2: cioè?
0: I giudici far vincere, no? Ma sono i giudici di gara che devono scegliere il trionfatore di quest'oggi.
11: Chi è che ha steccato di più?
9: Ciao, per il Tortorella Challenge pensavamo che Briatore, oltre a stampare le banconote da 500, 1000, 1500 euro, forse gli piacerebbe stampare anche la banconota da un biliardo di euro. Saluti da Elder
0: e Cristina
9: dalla Corsica.
0: Allora Elder e Cristina ci dovete ospitare tutto il weekend in Corsica da voi perché avete vinto il Tortorella Challenge.
3: Così imparate, almeno pagate pegno.
0: E se vogliono lunedì, se visto che da quelle parti cosa fai a quest'ora della mattina, da possono ripartecipare.
2: Certo, perché a Bastia c'è la battuta più brutta che ci sia.
11: Adesso dammi il regalo, forse sarà

0: Ma noi abbiamo scoperto che la voce più famosa del 2026, quella di Bad Bunny, in realtà non è la sua, ragazzi.
1: È di Plastic Bertrand.
0: Ce l'abbiamo noi, è di Bad Bunfy.
1: Ecco.
0: Alla volta di R101.
2: Sta cusa. Io sono Bad Bunfy, quello vero, originale. Non quello che si spaccia per me, che si chiama L.Banfi.
3: No, infatti.
2: E che non dico chi è, che è andato pure laggiù a fare il concerto, ma io, che sono io e Ciccio Gamer,
0: certo,
2: che abbiamo fondato questa società che fa tante cose, siamo sì, decisi di fare gli hackers. Gli haters che contro le persone. Io e le Banfi, il nemico numero uno di Bad Banfi, anzi sono io Bad Banfi, il nemico di quello lì, si spaccia per me. Infatti ho fatto saltare il concerto a Milano con il mio ragnito scaramantico.
3: Vero, è vero.
2: Pensate che una volta ho fatto saltare il concerto di Michele Zarri.
1: No.
3: Povero.
1: Cioè,
2: non gli è fregato niente a nessuno.
3: No, ma non dica così.
1: A lui sarà fregato, però.
2: Si fa presto a fare lo stadio pieno, no? Tu fai lo stadio, fai pieno. Andiamo stasera, andiamo allo stadio. E prova a fare la sala cinematografica piena. È pure complicato in questi tempi. Va a portare 15 persone. Allora, Benny Benny fa solo Danny. Se vuoi sostanza e gente che ti fa star bene, forse è meglio se ti concentri sulle pene. E se non vuoi farne stare solo, chiami la mia amica che si chiama
0: Melita Toriolo.
2: E allora partiamo con tutti insieme Altamura, Molfetta, Bitonto, Murato, Navina Puglia, Modugno, Gioia, Del Colle, Trigiano, Terlizzi, Putigliano, Sant'Ercole, Ricottaro, Conversano, Mola di Beni, Rufo di Puglia, e sono tutte. Questa è la versione vera di Bad Bunfy. Questa
0: Bad qua. Bad Bunfy. Solo alla banda di R101.

0: vorremmo avere noi delle telecamere nei vostri abitacoli, se siete in macchina, per vedere che cosa trasportate, perché è il periodo in cui si carica la macchina.
1: Sì, si mette di tutto, si cerca di farsi stare ogni cosa.
0: Tantuffo, con i gomiti.
1: Tutto quello che può servire. E c'era anche un cavallo, piccolo, ma c'era. Perché la notizia parte da questo, ovviamente. Traghetto tra Pozzuoli e Ischia.
2: Sì.
1: Una turista svizzera ha fotografato e poi rivolto alle autorità quell'immagine. Un pony, ok?
0: Nel bagagliaio.
1: Nel bagagliaio di un'auto, cioè.
2: Un cavallo. Un pony.
1: Sì,
0: un piccolo pony.
1: Sì, sì, non
0: poteva essere anche un alano, alla fine. Talmente.
1: Ma te ne intendi di animali, comunque.
0: No,
1: la coda di 6 metri.
0: È vero.
1: Era un pony, dicono, e beh, ci vogliamo credere. E. Questa turista svizzera ha fatto la foto, ma come col caldo che fa, ma soprattutto è il modo di trattare gli animali, visto che si parla anche spesso, no? Del caldo che pure loro soffrono e di come averne cura. Sembrava un po' borderline questo trattamento, infatti così è il risultato. Però
0: una multa si è beccata la signora.
1: Non sei capito, sta di fatto che si portano in giro anche i cavalli nel bagagliaio.
0: Se c'è
2: di
0: la retina.
2: Di solito stanno nel cofano i cavalli.
3: C'è la due cavalli. E allora? Nessuno ha mai avuto niente da dire.
0: È come quelli che si portano il motorino nel camper per poi scendere quando arrivano a Ischia nel caso.
1: Ah, ok.
0: Non usare la macchina e hanno il secondo mezzo per muoversi sull'isola, no?
2: Sì, buoni.
1: Però avere un cavallino che ti cammina per l'abitacolo. Non è esattamente, no?
3: Sono stato una volta a una fiera di camper, sì. E c'erano dei camper che erano tipo scatole cinesi, cioè caprivi, c'erano dentro altri camper, cioè altri macchine.
0: No,
3: veramente. Cioè, sì. Io ho visto, vabbè, le biciclette, i motorini, siamo abbastanza abituati, no? Spesso nel nord Europa, le vedi sulle nostre autostrade. Ci sono dei camper così grandi che dentro c'erano modulari, cioè che dentro
0: c'è un garage, tipo.
3: Sì, ma con l'officina, con due dentro anche col ponte. Ma
1: io ho scoperto che esistono dei pullman dove c'è la camera da letto per il secondo autista.
3: Ecco.
1: Cioè, sotto dove tengono i bagagli.
3: Fantastico.
1: Uno di questi sportelloni.
0: C'è il giaciglio.
1: Lo alzi e c'è una cuccetta con tanto di telefono che comunica con il primo autista, aria condizionata, frigo bar.
0: Ma che gli scherzi telefonici.
1: Boh.
0: Le vostre macchine matrioska ce le state raccontando al 331 80 90 101. Le cose più assurde che avete trasportato. Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Un trasporto illecito, assurdo. Tanti anni fa, andando al mare con una mia amica, a mio padre, che aveva un'Alfa Sub gialla, gialla ocra, ho fatto portare il ciao, il motorino, e lui me l'ha caricato
0: certo
4: sul portabagagli. Assurdissimo. Ciao Alice.
0: Ciao Alice, ma esatto. È illecito, non si può fare?
3: Ma l'ho portato anch'io il motorino al mare.
0: Beh sì.
3: Sì, ma pesava come un trattore, io non so come fece mio babbo a caricarlo. Sì,
0: però. Macchina impennata.
1: Sopra, giusto? Non, mica ci stava nella macchina.
3: Sai che faccio fatica a ricordarmi un po'. No, mi ero proposto anche per andare da Pisa a Castiglione della Pescaia in motorino, ma ovviamente.
1: Io una volta
3: male.
1: Ho portato la macchina col motorino, cioè la macchina era quella
3: macchina a spalle.
1: Esatto.
0: Io una volta ho portato un fico in motorino, ma una pianta di fico enorme.
3: Ma il ragazzo?
1: No, una pianta di fico, l'ho vista io. Qualche settimana fa.
0: Foto, Paolo. Andiamo a Napoli
5: anche
0: adesso.
5: La betoniera una volta, vero Chiara?
0: La betoniera in macchina, certo, c'è stata smontata. Ci sta. Ci sta la betoniera e anche 5-6 sacchi di cemento. Andiamo a Napoli con Baby K, mentre al 331 80 90 101 continuate a raccontarci quella cosa più assurda che avete trasportato in macchina, in motorino, sul vostro camion. Vi aspettiamo.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe a te fanno
0: mi
1: schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro. Cioè.
1: Perché
3: questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il pinocchietto per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: Per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, Banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa.
0: Ah.
4: Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare questo mestiere in questo
0: sta
2: periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno Banda, sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku, maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: stata recentemente.
1: Quale?
0: Lillo e De Sica sono a Tokyo.
1: A fare
2: Lillo
0: di Lillo e Greg, De Sica e altri attori sono a
1: Tokyo.
0: Tokyo.
2: Lillo di Sol Lillo.
0: Lillo di Sol Lillo.
2: Esatto.
0: Ormai. Quindi preparatevi, preparatevi anche Riccardo.
1: Natale a Tokyo.
0: Se non è Natale sarà l'Epifania.
2: E cosa si sono portati? Cosa hanno trasportato nel paese del Sollevante?
3: Vedete, noi ci siamo detti, siamo andati là solo per una battuta. Cioè? Che dice, ma che cos'è?
4: Soltanto sushi.
3: Ma rifatti i denti.
1: Bravo.
2: Ed è la battuta più bella di tutto il film. Si farà il trailer con quella. Va bene, aspettiamo allora l'uscita del film al cinema mentre viaggiamo con i nostri amici con dei carichi assurdi.
5: Esatto, la cosa più strana che vi è capitato di portare in macchina. Sentiamo in auto. Perdonami.
6: Ciao banda, io ho trasportato un asinello sopra il mio furgoncino
2: sopra.
6: Del 1984, è arrivato dentro. Il temporale, non voleva più camminare e l'unico modo è stato con una panca, con un tavolo, farlo salire su questo furgoncino.
2: E perché l'asino è testardo, Si decide che non vuole più andare avanti.
0: Mi ricorda l'omino... L'omino di burro di Collodi che parlava,
5: è vero.
0: I ciuchini verso il.
5: Victor, invece, che non è una caramella balsamica, ci dice: una volta ho caricato sulla 206 un barbecue in cemento acceso. Cioè, stava facendo la salamella, probabilmente anche.
2: Mamma, guarda, la macchina ha fuso.
5: La 206 è un barbecue anche pesante.
2: Esatto, che poi ci stanno le cose. Il problema è che la macchina si schiaccia sulle ruote e poi va direttamente sugli ammortizzatori.
5: A volte vedi dei filmati di gente che non, evidentemente non ha il senso delle proporzioni e cercano di farci stare delle cose che proprio a vista non vedi che non potranno mai aver capienza, e allora provano a girarla in tutti i modi, mettila di qui, prendiamo stangolazione.
2: Sì, c'è la foto, ce l'hanno mandato di uno che aveva comprato una cornice ma non ci stava in macchina, che grazie al cielo aveva il tettuccio apribile e ha viaggiato con la cornice mezza fuori dalla macchina.
0: Almeno un pianoforte a coda in una Panda.
5: Esatto, c'è
0: un quattro che lo spingono
5: e pretendono di spingerlo al punto tale da farcelo entrare.
2: Se no,
3: ciao banda. Ciao.
2: Chi c'è?
3: E non c'è studi. È che c'è Venditti col pianoforte sulla spalla.
5: Ancora.
0: Ah, era lui allora. Bene, andiamo.
7: Ciao banda.
2: Ciao.
7: Una volta tornando da Sicilia dopo le nostre vacanze a casa, la macchina era carica di tutte le provviste dell'orto di papà e c'era anche un fantastico mazzo di origano. Prendiamo la nave a Messina, scendiamo a Civitavecchia, riprendiamo la macchina che era nella stiva della nave e per un'ora abbiamo dovuto viaggiare con i finestrini aperti perché l'odore di origano aveva invaso l'abitacolo ed era veramente a rischio cani da droga. Ciao.
5: Ci credo.
2: Quindi il monito è attenti all'origano in macchina. Non ho mai provato questa sensazione.
0: Non è fastidiosissimo, ma magari pugge.
5: Sì, no? Magari ecco che arrivano gli arrosti e invece sono loro.

0: 101.
1: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
2: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar,
1: andava con calma.
2: Un'usanza diversa.
0: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
1: Esatto.
0: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
1: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
2: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
1: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
0: cool?
1: Potrebbe essere
0: una canottiera,
1: il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
2: chiaro,
1: il cool è giù,
2: cool in basso.
1: È in basso e dietro,
0: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
2: è chiaro,
1: esatto,
0: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita,
2: certo,
0: e quindi
1: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
2: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurei e li vende all'asta.
1: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
2: Esatto.
1: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
0: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
1: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì, certo, ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
2: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
0: E adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
1: Beh, certo.
0: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
2: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
0: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini. Perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
0: Il cicchettino che fa bene fa sangue.
2: Va bene.
0: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
2: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
2: No,
5: sai?
2: No, riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, questo è il nome.
0: Sui nomi
2: dei fumetti,
0: nonni.
2: Basta.
5: Comunque, mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Nella telecamera.
1: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927, il più antico.
2: Ah, 5 anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
1: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
2: Eravamo io, nonno Sigismondo.
0: Allora mio nonno Alvinio e la nonna
5: Alvinio.
0: Usmina.
5: Allora.
0: Alvino. Questa andiamo sui nomi di una
2: apriamo
0: volta.
2: Apriamo il grande
0: ciao.
2: File dei nomi dei nonni.
1: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché se no era un casino.
2: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
1: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico. Ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
0: Per cosa dovete dire
6: devo parlare
0: grazie?
6: Di della mia Odea.
1: Odea.
0: Odea. Bello.
2: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
1: Sì.
2: Dopo la seconda
1: era
2: guerra
1: un criminale
2: mondiale.
1: Nazista, giusto?
5: Dicendo no? Schnell, schnell.

0: bella questa canzone, questa musica trionfale, perfetta anche per caricare una macchina particolarmente piena di robe assurde. Una 102 con un materasso
1: doppio.
2: Matrimoniale.
0: Ci hanno mandato il messaggio e la foto dei nostri amici, ma abbiamo anche qualche storiella da raccontarvi.
1: Ma sì, anche perché stavamo dicendo per l'appunto fuori onda di come anni 70-80 le macchine fossero molto più piccole, no? Di oggi, quindi con una capienza anche ridotta, eppure riuscivamo a starci dentro in 5, in 6 partenze per un mese per magari villeggiature eccetera eccetera. Viene sempre buona la storia, che peraltro ho già raccontato ma oggi è proprio il suo, di quella famiglia milanese in vacanza in Calabria che parte anche con la nonna che muore in vacanza. Vanno da un'impresa funebre del calabrese a sentire quanto può costare poi trasportare la nonna per tornare in Brianza, e costa

0: arriva la stradale, tutti i cocci e vedono una signora, cioè io rido, c'è un cacchio da ridere,
1: no, lo so,
0: ma... insomma, e vedono questa, dice, ma come ha fatto a morire questa signora? No, ma veramente, cioè,
2: già,
0: passavamo di qua, insomma, e alla fine è venuta fuori la realtà, perché il canotto ovviamente era uscito dal tettino, era volato, era rotolato, no. E quindi il tamponamento che era, come dire, fastidioso, ma non prevedeva quella dinamica lì, quindi certo, la stradale si trova questa persona morta.
3: Voglio vedere il verbale che hanno redatto, come cosa c'è
2: veramente
3: scritto.
0: Provarono per pochi minuti a dire che era perita nel tamponamento, certo, ma in realtà era.
3: E poi dicono: non è competenza nostra, serve la guardia costiera.
2: Boh. Beh, questo è quasi un aneddoto budello di Cristiano Militello.
0: Sì, così. Ho ancora il ritaglio di giornale.
3: Ma io, è un cretino.
0: Te lo giuro.
3: A
0: io da ragazzino ritagliavo tutte queste notizie, ci avrò ancora qualche scatolone.
2: Troppo tardi per far partire la sigletta.
0: Vabbè.
2: Che ci starebbe proprio bene in questi momenti.
0: Sono venuto già siglato.
2: Ma abbiamo una voce, sentiamo.
4: Buongiorno, la cosa più assurda che ho caricato in macchina era un pupazzo, un peluche, grande, era alto credo 1,80 m, era un topolino praticamente. Ed era praticamente così grande che l'ho messo sul sedile di fianco al mio, con la cintura di sicurezza e il braccio fuori dalla finestrina. Andavamo in giro per Monza.
2: Che bello!
0: Vediamo.
5: Ciao ragazzo, io sono il pupazzo, sono panda. Tanta una panda facevo. E devo dire una cosa, io non posso guidare perché mi hanno tolto la patente, quindi ho fatto guidare lei. Mi ricordo che una volta ci ho perso l'amico così, perché io stavo facendo guidare amico mio pupazzo gonfiabile. Gli hanno fatto la prova del palloncino, si è sgonfiato.